0: per occuparsi del rimpatrio della salma, le cui spese saranno sostenute da una ONG. Sacco era arrivato a Taranto nel 2022 e lascia in patria due mogli, entrambe incinte.
1: Torniamo fra poco sulla cronaca, cambiamo completamente pagina. Stasera al via la 79esima edizione del Festival di Cannes. Vediamo tutto con Laura Squillaci. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool.
2: And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. Tutto pronto per l'apertura. Un anno, questo della 79esima edizione, che sarà ricordato per l'assenza di film italiani nelle maggiori sezioni del festival, ma anche per la mancanza di grandi produzioni americane. Soprattutto nel concorso, 22 film, mai come stavolta dedicato al cinema d'autore, in buona parte europeo, con una discreta presenza dell'Estremo Oriente. L'Italia non c'è, ma non ci sarà neanche ai mondiali. Questa è la frecciatina lanciata dal delegato generale del festival, Thierry Frémaux, in una conferenza stampa in cui si è affrontato anche il delicato tema della tecnologia. L'intelligenza artificiale ormai ci riguarda, ha detto Frémaux, non possiamo far finta di niente. Servono leggi che regolino l'uso di questa tecnologia. Nella cerimonia di apertura la consegna della Palma d'Oro, la carriera a Peter Jackson e poi fuori concorso la commedia romantica, La Venere elettrica di Pierre Salvadori, ambientato nella Parigi degli anni 20. Un pittore in crisi artistica, dopo la perdita della moglie, si rivolge a una cartomante nella speranza di contattarla dall'aldilà. Si manifesta una voce, ma è quella di un'impostora intrufolatasi nella roulotte. Con il susseguirsi delle sedute spiritiche, il pittore ritrova l'ispirazione, mentre l'impostora inizia a innamorarsi dell'uomo che sta manipolando. Bonjour.
1: Ed è il momento di collegarci con i nostri inviati. Buongiorno Laura Tangherlini, Margherita Rosciano. Laura, veniamo subito da te. L'indagine di Garlasco, c'è questo nuovo particolare che è emerso, un'intercettazione ambientale in cui Andrea Sempio rivelerebbe l'orario in cui avrebbe fatto ingresso nella casa di Chiara, naturalmente secondo la lettura degli inquirenti. Dici di più.
3: Allora sì, ci arriviamo tra un istante. Ricordiamo che si sta lavorando su due piani: da un lato la nuova inchiesta contro Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Pioggi, dall'altro la possibile richiesta invece di revisione del processo che ha visto condannato, unico condannato, Alberto Stasi. Dunque, la richiesta di revisione non è ancora stata presentata dai legali di Stasi, un'istanza questa che in linea teorica, lo ricordiamo, potrebbe procedere parallelamente anche ad un eventuale processo a carico di Sempio, condanna di Stasi che potrebbe nel caso essere revocata a prescindere dall'andamento di questo procedimento. La procuratrice generale di Milano Nanni ha detto: abbiamo ricevuto da Pavia soltanto una memoria per il momento di 100 pagine, è una questione delicata, complicata, difficile, per una revisione servono elementi strong, ma stiamo cominciando a studiare le carte. La procura di Pavia dice di averli questi elementi importanti, non si tratta di ricostruzioni, di ipotesi, ricostruzioni fantasiose e astruse da parte loro, come anche lo storico legale di Stasi Boccellari parla di un lavoro che ha letteralmente disintegrato la sentenza di condanna di Alberto Stasi. Dall'altra parte invece c'è il legale della famiglia Poggi Tizzoni che dice: queste carte rafforzano la nostra idea che non c'è alcuno spazio per una revisione, perché non bastano elementi nuovi, quelli a carico di Sempio, ma occorre scardinare l'impianto accusatorio già passato in giudicato, che ha portato a una condanna a 16 anni per quello che era il fidanzato di Chiara Poggi. In tutto questo Sempio è a Roma per una perizia psicologica, ha detto ogni cosa a suo tempo, ma rispetto alla sua condizione psicologica ha detto: non sto bene, non riesco più a lavorare. Il suo avvocato taccia: serve anche a noi tempo per leggere le carte, ma dimostreremo che è innocente. Intanto, dicevate, continuano ad emergere dettagli su quello che ha in mano la procura di Pavia per accusare Sempio, in particolare nuovi soliloqui dello stesso Sempio, intercettato l'8 febbraio del 2017 in auto, sembrerebbe in qualche modo esplicitare l'orario in cui si presentò a casa Poggi, orario dunque del omicidio, parla delle 9:30. Ricordiamo che la procura di Pavia parla di un'uccisione crudele, con odio, volta proprio a cancellare Chiara, perché aveva

0: avrebbe in qualche modo rifiutato proprio le avance di Sempio che erano scaturite dalla visione di un video intimo di Chiara Poggi con Alberto Stasi, da chiarire come però ne sarebbe entrato in possesso.
1: Laura, intanto grazie, ti ritroviamo più tardi per tutti gli aggiornamenti su questa indagine. Intanto questa mattina abbiamo preso le mosse da Bacoli, per voi che ci seguite dalle 5.50, con il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, è di nuovo collegato con noi, buongiorno. Ci ha mostrato questa mattina quello che è una barca che avete recuperato, una barca degli scafisti.

0: vengono qui a fare il bagno. Ebbene, se noi camminassimo lungo questa spiaggia per oltre un chilometro sarebbero sempre lì di militari, ve ne sono ben 5, uno dietro l'altro, tra l'altro in condizioni di assoluta fatiscenza e degrado, in strutture che potrebbero servire per fare bagni pubblici, docce pubbliche o per accogliere i bagnanti. Ebbene, noi chiediamo molto semplicemente che di questi 70.000 metri quadrati, che occupano oltre il 60% di un luogo paradisiaco, siamo di fronte a Procida, siamo di fronte all'isola d'Ischia, siamo accanto al promontorio di Miseno, una buona parte, almeno 25.000 metri quadrati, venga restituito alla comunità. C'è un'interlocuzione col Ministero della Difesa, abbiamo scritto sia al Ministro Crosetto che al Ministro Salvini, c'è un'interlocuzione con lo Stato Maggiore della Difesa affinché questo obiettivo molto semplice richiesto della comunità di Bacoli venga accolto, non solo per i cittadini di Bacoli, ma per tutti coloro che vogliono venire a fare il bagno in questo spazio di straordinaria bellezza. È incredibile che un luogo così bello abbia delle reti così per 8 mesi l'anno, e per 4 mesi queste reti vengono tolte, e fino arriva ci sono questi stabilimenti balneari che tra l'altro per lo più sono completamente vuoti. Ricordo che questi spazi sono stati dati per un preminente interesse per la difesa nazionale. Ora, che vi sia un unico lido interforze e della nostra proposta va anche bene, ma non credo che la difesa dell'Italia si faccia con l'occupazione, con sedie a sdraio e ombrelloni per oltre 70.000 metri quadrati.
1: Posti per la difesa, riusciamo a avvicinarci un po' con l'obiettivo, con la telecamera, perché appunto alle sue spalle stiamo vedendo, al di là di questa rete, sì, questi luoghi che, come li descriveva lei, sono effettivamente praticamente fatiscenti. Quindi non sono, sindaco, utilizzati, sì, poi effettivamente, soprattutto quello che vedo alla destra, alla nostra destra, insomma, cioè è praticamente distrutto.
0: Sì. Sì, questo è un bene demaniale, un bene dello Stato che è completamente abbandonato, ed è così lungo diversi tratti della costa. Parliamo per oltre un chilometro interamente occupato dai lidi militari, con reti, oscene, con strutture che sono dello Stato, sono di tutti, che sono da anni completamente abbandonate. Noi chiediamo semplicemente che la spiaggia diventi libera, non la vogliamo dare in concessione a nessuno. Il nostro nuovo PAD, il piano utilizzo aree demaniali, determinerà il 70% di spiagge libere, e bisogna partire anche dallo Stato. Di qui a pochi mesi si attuerà la direttiva Bolkestein, che prevederà i nuovi bandi pubblici, quindi la spiaggia non è dei privati che la tramandano di padre in figlio, ma è di tutti ed è gestita in quota parte da concessionari privati. Ebbene, lo stesso deve fare anche lo Stato, anche perché questi stabilimenti vengono gestiti da qualche anno da privati, quindi sono veri e propri stabilimenti militari, però gestiti da privati, sono stabilimenti privati.
1: Ma quindi ci faccia capire, di qui a poco... Teoricamente di qui a poco questi stabilimenti apriranno quando inizierà la stagione, sì, estiva, sì, ma qualcuno paga le tasse a proposito di concessioni per...
0: Sì.
1: Per questi stabilimenti?
0: Questa rete, che è così 8 mesi l'anno, verrà tolta a breve, e per occupare interamente fino alla spiaggia vi sono anche lidi militari che non hanno pagato i tributi. Abbiamo uno di essi che deve al comune oltre 100.000 euro di tari, in passato hanno avuto problemi con l'acqua. Noi lanciamo un messaggio molto chiaro: stiamo portando avanti un'idea di regolarità e di legalità soprattutto sui beni demaniali. Lo Stato deve dare l'esempio, io sono certo che arriveranno risposte positive, perché è incredibile che questa spiaggia venga occupata da oltre 1.500 ombrelloni in estate, che sono per lo più vuoti e non è utile assolutamente per la difesa della nazione. Quindi si crea un unico lido interforze, uno spazio esiguo, e si lascia invece la spiaggia libera per le decine di migliaia di persone che ogni giorno in estate frequentano il lungomare di Miseno e le spiagge di Bacoli.
1: Ci è passato velocemente, ma ci ha detto che uno dei lidi non ha pagato nemmeno i contributi previsti, ha parlato di 100.000 euro dovuti e non saldati.
0: Sì, oltre 100.000 euro di tari non pagate, sì, c'è anche questo, oltre al degrado di strutture, ripeto, che non sono semplicemente, sono strutture dello Stato, sono strutture del demanio, e sappiamo che i leader militari hanno fatto richiesta di consegna delle aree. Consegna significa che viene data gratuitamente uno spazio dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed una struttura statale per finalità pubbliche, ma qui non si esercitano finalità pubbliche, questi diventano dei leader che sono dei club privati gestiti da privati. privati con spiaggia sottratta all'intera comunità. Il comune chiede che questa spiaggia venga liberata e restituita a tutti.

0: Grazie Sindaco, incredibile quello che ci ha raccontato, quello che insieme a lei abbiamo visto. Continueremo a monitorare anche noi questa situazione. Sono mesi ormai che combattete a Bacoli per la restituzione appunto delle spiagge, la libera fruizione di tutti. Grazie, grazie mille. Allora io saluto gli spettatori di Rai 3, per voi inizia Buongiorno Italia, noi andiamo avanti su Rai News 24 sul canale 48.
1: Riconosci questo sorriso? Nascondere il dolore non è una soluzione. Puoi scegliere di combatterlo in modo mirato con uno dei nostri antinfiammatori. Voltaren Enamel Gel, Voltan Vascu o Voltadol Unidie. Gioia di muoverti.
2: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
3: Lei chi?
2: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
3: e... Non la cambiamo mai.
4: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
5: Il barbacozzo che mi affetta ora, perché ogni giorno penso solo a te.
6: Hello.
5: Ehi là. Ci sono due cose che mi fanno diventare matto. Una è il barbacotto.
6: And the second?
5: And the second. Due barbacotti.
7: Morbido, profumato, delicatissimo. Quando provi barbacotto, vai matto per barbacotto.
1: Gran Terre, dove nascono grandi bontà.
8: Qualunque donna vuoi essere oggi, prenditene cura. Per la tua igiene intima di ogni giorno, da oggi, c'è Meclun Intima quotidiano. E affidati a Meclun Intima controllo attivo se compaiono problemi intimi. Meclun Intima, dalla parte di noi donne.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio, 2 tagliandi in omaggio inclusi.

0: Un cliente Findomestic lo riconosci subito perché può realizzare i suoi progetti grazie al nostro prestito flessibile. Sai che puoi avere 16.000 euro in rate mensili da 223 euro a zero spese accessorie? Findomestic. Credito, assicurazioni, banca.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu. Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.

0: visto due marittimi italiani in quarantena precauzionale. Circolare del Ministero della Salute, la situazione in Italia definita a basso rischio. L'Electrolux ha annunciato 1700 esuberi negli stabilimenti italiani, prevista la chiusura della fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi. 5 giovani, tra cui 4 minorenni, fermati a Taranto per l'omicidio del bracciante Magliano, l'aggressione ripresa dalle telecamere. Agli internazionali di tennis di Roma, Sinner vince facile, agli ottavi se la vedrà con il pugliese Pellegrino, oggi in campo anche Darderi e Musetti. Il Napoli perde in casa 3-2 con il Bologna e si complica la corsa Champions. Juventus, Milan e Roma in lizza con gli azzurri per i 3 posti disponibili. Martedì 12 maggio, questi i nostri titoli. Buongiorno Italia da Milano, siamo in diretta anche da Napoli. Andiamo ad Andrea Siano.
1: Bentrovata Giorgia Porlio, buongiorno Italia anche da Napoli.

0: Sentivate dai titoli, c'è una circolare del Ministero della Salute sull'antivirus, ma è lo stesso Ministero della Salute a rassicurare. In Italia il rischio di contagio è molto ma molto basso, eppure vanno in quarantena sotto osservazione quei due marittimi che erano a bordo del volo sul quale c'era quella donna che poi è morta a causa dell'infezione. Si tratta di un campano e di un calabrese, ed è in Calabria che andiamo a Cosenza con Rita Campanaro. Facciamo il punto, Rita.
1: Non solo isolamento e osservazione per i due marittimi di 24 e 25 anni che erano a bordo del volo sul quale viaggiava anche la donna morta per il contagio da antivirus. I due giovani, un campano e un calabrese, per decisione dei sindaci dei rispettivi comuni di residenza Torre del Greco e Villa San Giovanni, resteranno in quarantena obbligatoria per 45 giorni. Si tratta di una misura fiduciaria a titolo precauzionale, dal momento che entrambi sono sempre stati asintomatici. Saranno monitorati costantemente attraverso visite mediche periodiche fino a quando non si riterrà trascorso il periodo di incubazione del virus.
0: E l'antivirus è l'apertura dei principali quotidiani italiani. Oggi andiamo su Repubblica. Il titolo ritrae innanzitutto la nave Onius. La vedete, la nave a bordo della quale si è sviluppato il focolaio durante una crociera nell'Atlantico. Nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia. Positivi altri due passeggeri che erano però sulla nave. Il presidente statunitense Trump parla di diffusione non facile. E poi la circolare del ministero di cui abbiamo parlato, con la quarantena fiduciaria per 6 settimane per i contatti stretti. L'altra notizia che troveremo anche su altri quotidiani riguarda l'Electrolux, che annuncia 1700 licenziamenti e la chiusura di un impianto, un fulmine a ciel sereno, come lo hanno definito i sindacati. Notizie che ritroviamo con la stessa dinamica anche sul Corriere della Sera. Virus, la catena dei contagi, crescono i casi positivi, grave una donna francese, due italiani in quarantena, ve ne abbiamo appena parlato, ma la Casa Bianca ha detto più difficile da contrarre rispetto al Covid. E poi di spalla, come vi dicevamo anche leggendo Repubblica, dal Corriere lo stesso, l'annuncio, le polemiche, Electrolux dimezza la produzione e 1700 esuberi italiani. Ne parleremo tra un po' anche nel corso di questa puntata. Con il Mattino invece è una scelta diversa, l'apertura sugli esteri, l'Iran, la tregua appesa a un filo, Trump chiede l'aiuto di Xi, il presidente cinese, per trovare una soluzione al conflitto e annuncia via la tassa sul gasolio. Il nostro ministro degli esteri Tajani dice Europa più reattiva, va superato ora il diritto di veto. Torniamo sulla cronaca italiana con il Messaggero che apre con Sempio, ritratto ieri alla stazione Termini, al termine, a conclusione di un colloquio con i suoi psicologi. Lo ripeto, ha detto Sempio, sono innocente, faccio fatica anche a lavorare. L'inchiesta, ogni cosa a tempo debito. Garlasco, l'indagato per la morte di Chiara Poggi nella capitale, per la sua perizia di parte insieme a uno dei suoi legali. Ma tutti gli aggiornamenti su questa vicenda che comunque tiene banco dal nord. Torniamo da Giorgia.
2: Eh sì, dopo la chiusura delle indagini, nuovi elementi emersi su Sempio, parla il legale della famiglia Poggi, che si dice contraria alla revisione del processo per Alberto Stasi. Tutti i dettagli però ce li dà Arianna Garavaglia.
3: Della procuratrice generale di Milano, decisione che verrà presa studiando le carte a partire dalla relazione dei pubblici ministeri di Pavia. Potranno essere richieste anche copie delle consulenze volute dalla procura pavese, come quella della professoressa Cattaneo, che allunga il lasso di tempo in cui potrebbe essere avvenuto l'omicidio, e quella sull'impronta di una mano lasciata sulla scala e attribuita dagli inquirenti all'indagato Andrea Sempio. Scontato che i difensori di Stasi chiedano la revisione del processo, per i legali della famiglia di Chiara Poggi invece non ci sono i presupposti per una revisione perché, ricorda, servono elementi che vadano a scardinare l'impianto accusatorio a carico di Stasi.
2: Continuiamo con la rassegna e la cronaca. Siamo sulle pagine della Nazione di Firenze. Ieri vi abbiamo dato la notizia della morte del bambino all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il bambino è morto a 5 anni, ora proseguono le indagini della procura, si indaga per omicidio colposo. Il bimbo è morto dopo aver accusato un mal di pancia. Restiamo a Firenze, tra le pagine della Repubblica, un'altra morte sul lavoro, quella di Luana d'Orazio con la mamma che chiede ancora giustizia. Anche in questo caso l'inchiesta è stata riaperta 5 anni dopo la morte della giovane, e di spalla il caso

0: caso Magherini, con la Corte europea che ha respinto il ricorso del governo. Era morto il calciatore a 40 anni nel 2014 dopo essere stato fermato dai carabinieri. E lo dicevamo in apertura con Andrea, Electrolux che dimezza i dipendenti. La vicenda tiene banco anche sulle pagine del Gazzettino perché c'è preoccupazione nei vari stabilimenti. A Porcia stop alle lavasciughe, a Susegana, a Treviso 150 posti a rischio. Mentre è già stata annunciata la chiusura dello stabilimento nelle Marche, allora andiamo ad Ancona da Andrea Taffi.
1: È scattata subito la mobilitazione a Cerreto d'Esina e l'Anconetano dopo l'annuncio della riorganizzazione di Electrolux e la chiusura dello stabilimento marchigiano. Dimezzamento della produzione in Italia, 1.700 esuberi su 4.500 unità, di cui 170 solo nelle Marche. Un piano, dice l'azienda, dettato dalla crisi del settore, caratterizzato da domanda debole e pressione competitiva. La produzione di cappe da cucina non sarà più gestita in Italia, quindi, ma in Polonia. Una scelta che colpisce un distretto, quello fabrianese, già duramente colpito dalla desertificazione industriale. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione permanente e uno sciopero di 8 ore per la giornata di oggi.
0: Mentre rimangono gravissime le condizioni dell'uomo tunisino di 34 anni accoltellato ieri in zona Naviglia, Milano, tra le case popolari. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato colpito durante una lite da un cittadino egiziano che abita proprio nel suo palazzo. È stato subito trasferito in ospedale in elicottero in condizioni gravissime e ora la polizia indaga per ricostruire quanto accaduto anche grazie ai testimoni oculari. E c'è un'altra notizia che è arrivata da poco in redazione: una truffa sul superbonus con 5 indagati tra Torino, Milano e Napoli. Lo avrebbe scoperto la Guardia di Finanza. C'è stato un sequestro preventivo per 7 milioni di euro su lavori mai eseguiti appunto nell'ambito del superbonus. Ora andiamo da Andrea per novità sul delitto del bracciante a Taranto.
2: Hanno fra i 15 e i 17 anni questi ragazzi che al termine di un pestaggio brutale hanno ucciso questo cittadino maliano, forse anche un maggiorenne coinvolto. In collegamento da Bari c'è Danilo Giannese. Danilo, si parla di omicidio aggravato dai futili motivi.
3: Sì, avrebbero inseguito e accerchiato Bakary Sakho prima di colpirlo a morte con un oggetto appuntito non ancora recuperato dalle forze dell'ordine. Il bracciante agricolo di 35 anni stava andando al lavoro in bicicletta, si era fermato in una piazza centrale di Taranto Vecchia forse per fare colazione al bar. Gli ultimi istanti di vita ripresi in un video delle telecamere di sorveglianza analizzato dalla polizia e mostrato in anteprima dal TG1. L'accusa per i 5 giovanissimi, tra i quali 4 minorenni e poi un 21enne, di omicidio aggravato dai futili motivi. Il maliano a Taranto da 4 anni era ben voluto da tutti. Le spese per il rimpatrio della salma saranno sostenute da una organizzazione non governativa.
2: Il frontale di Roma ha costato la vita a 2 ragazzi. Ieri ve l'abbiamo data come ultima ora dalla TGR Lazio. Oggi ci torna il Messaggero nell'edizione romana, perché in Viale Marconi e anche in Via Valco San Paolo davvero è una lunga scia di sangue. Vedete ritratto in questa foto uno dei ragazzi che ieri ha rischiato, ieri purtroppo è morto. Invece dal centro, l'edizione di Chieti, i 2 minorenni che hanno investito e ucciso una donna in Via Verde a Vasto si sono costituiti. Siamo scappati e siamo andati in fuga per paura. E poi da Napoli quella vicenda relativa all'uccisione di un immigrato a Porta Capuana: troppa violenza, dicono i residenti, qui non si vive. Prefetto e sindaco in quella zona per assicurare i cittadini. Ma restiamo in Campania, andiamo però a Sorrento, dove un altro uomo, un 64enne, è morto mentre effettuava lavori all'interno di un'area parrocchiale. In studio Ivan Palumbo per i particolari.
4: La Chiesa lo aiutava da tempo attraverso l'assistenza della Caritas a superare le difficoltà della vita quotidiana, un'ex moglie, 2 figli lontani, un lavoro fisso che mancava. Così lui aveva voluto sdebitarsi togliendo le erbacce dal muro perimetrale del campetto di calcio della cattedrale di Sorrento. Ed è proprio precipitando da quel muro che Antonio Iovine, 64 anni, ha perso la vita. Una caduta da circa 4 metri, fatale probabilmente l'impatto al suolo con la testa, anche se sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso. È stata aperta un'inchiesta. Dare l'allarme agli studenti di un liceo le cui aule si affacciano proprio su quel campo.
2: Un 60enne ucciso dalla compagna a Prima Valle in seguito a una lite domestica, sembrava una morte di differente natura in casa. Davide Fiorani da Roma, che cosa è accaduto in realtà?
5: La donna di 35 anni è stata arrestata dalla polizia con l'accusa appunto di aver ucciso il compagno durante una lite in casa, colpendolo più volte anche con un appendiabiti in metallo. La svolta nelle indagini ha portato alla misura cautelare. L'aggressione è avvenuta a Roma, nel quartiere Prima Valle, periferia della capitale. La lite tra i due sarebbe scoppiata a fine aprile con urla sentite anche dai vicini, ma solo la mattina dopo la donna avrebbe chiesto l'intervento di un'ambulanza che ha soccorso l'uomo trasportandolo in ospedale al Gemelli in condizioni critiche. Il giorno dopo il decesso del 60enne, ora la donna è custodita in carcere.
2: E invece è ancora giallo per la famiglia scomparsa in Friuli.
0: Si estendono le ricerche, ma non ci sono ancora tracce della donna e dei due figli adolescenti, mentre in casa del padre di lei, nel Piacentino, sono state trovate due lettere, giusto Francesca Terranova?
6: Sì, due lettere diverse, non datate, scritte dalla madre Sonia Bottacchiari, una indirizzata ai figli, l'altra invece raccoglie le sue osservazioni sulla propria vita e denota una forte sofferenza. La circostanza è stata confermata dalla procura di Piacenza, che ha acquisito i documenti e sottolinea l'estrema delicatezza di questo momento in cui è necessario mantenere il più assoluto riservo nel rispetto delle indagini in corso. Le ricerche intanto non si fermano nella provincia di Udine, anzi si allargano alle zone più impervie, con cani da traccia addestrati a cercare persone vive, ma anche con unità cinofile in grado di ritrovare i cadaveri. Non si esclude infatti nessuna ipotesi. Delle ricerche è stato informato anche il centro internazionale Interforze fra Austria, Slovenia e Italia, ma né la polizia slovena né quella austriaca hanno attivato ricerche simili a quelle italiane.
0: Ancora rassegna, siamo a Bologna sul Resto del Carlino perché c'è un altro giallo, un altro mistero che è quello della Uno Bianca. Torniamo indietro agli anni 90, la procura continuerà a indagare sul suicidio di Pietro Gugliotta, mentre dopo l'intervista di Fabio Savi a Belve si muovono i familiari delle vittime e l'altro fratello Savi ora è in stato di semilibertà e esce dal carcere di Padova per andare a lavorare. In tema ancora di furti ci sono stati diversi raid, siamo sull'Adige, colpiti locali e piscina, siamo a Rovereto, una persona è stata fermata per tentato furto e subito dopo è tornata a compiere altri furti in bar e locali della città. E siamo sul Gazzettino perché c'è stata una rapina in villa a danno di una famiglia, colpiti due anziani, un imprenditore e poi anche la figlia. Ma su questo ci aggiorna in diretta da Verona Alessia Piovesan.
7: Caccia all'uomo in questo momento, due o tre banditi almeno a volto coperto che hanno assaltato questa villetta selvana a Treviso aggredendo i due anziani. Sono entrati dal retro dell'abitazione dopo aver chiuso il cane da guardia in una stanza. Nella cucina hanno poi sorpreso la padrona di casa Priscilla Mazzoli, 71 anni, e suo marito Ezio Colombo, 80enne, imprenditore in pensione. Ora i due stanno bene ma raccontano di essere ancora molto scossi per quanto accaduto. L'arrivo improvviso della figlia della coppia ha complicato i piani dei rapinatori. Immobilizzata ha reagito mordendo uno tanto da perdere anche un dente e venendo a sua volta colpita al volto con forza. Gioielli di famiglia e orologi, il valore è rilevante del bottino.
0: Torniamo da Andrea per la donna aggredita a Terni dal marito.
2: Andiamo a Perugia da Alessandro Buscemi perché Alessandro, nelle parole dell'autista dell'autobus a bordo del quale è avvenuta questa brutale aggressione c'è tutta la drammaticità di questo evento.
8: Momenti di terrore quelli vissuti a bordo del mezzo sul quale è stata aggredita la 43enne, sempre gravissima in ospedale a Terni e sottoposta a intervento chirurgico. Intanto prosegue in tutta Italia la caccia all'uomo, già arrestato e processato dopo un primo episodio di violenza sulla moglie, è sottoposto all'obbligo di braccialetto elettronico. Massimo Solani ha raccolto la testimonianza della giovane autista del Pullman. Sentiamo.
9: Io mi sono nascosta sotto al volante, ho aperto le porte perché avevo paura che potesse avvicinarsi all'abitacolo dell'autista, avevo paura che potesse colpire anche me. Quindi da sotto al volante vedevo che continuava a martellarle la testa, ho lasciato le porte aperte, lui è sceso. Ho premuto il pulsante per chiudere le porte, ma ha bloccato le porte col manico del martello. Le porte si sono riaperte, e è risalito e le ha dato altre 2-3 martellate in testa e poi è fuggito.
2: Pistole e Kalashnikov in un video che documenta una corsa clandestina nel Catanese. A Palermo c'è Salvatore Fazio a sparare persone in scooter. Salvatore.
10: I caroselli delle moto appunto attorno ai cavalli lanciati a tutta velocità in una strada di campagna, gli spari delle armi da fuoco brandite in aria. Nel video diffuso dagli attivisti per i diritti degli animali si vedono i momenti dell'ennesima corsa clandestina nel Catanese. Qui, come dicevamo, siamo a Palagonia e questa volta si vedono persino una Kalashnikov e almeno 4 pistole. I colpi sparati di fronte al pubblico assiepato sul ciglio del percorso individuati dalla polizia. I cavalli utilizzati nella corsa non erano registrati, erano custoditi in una stalla illegale. Identificati e denunciati uno dei proprietari e uno dei fantini ripresi nel video.
2: In Calabria, nel Crotonese, invece, è stata scoperta un'organizzazione criminale dedita alle truffe online. 31 gli indagati, e questa è un'ultima ora, perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Il gruppo era dedito a truffe, in particolare metteva online su piattaforme della merce in vendita, incassava gli anticipi, poi non consegnava i beni venduti e riciclava il denaro attraverso criptovalute, investimenti o anche piattaforme di gioco online. Noi torniamo da Giorgia, perché vi parliamo ora di un arresto per maltrattamenti da Nord.
0: Avrebbe picchiato per anni la compagna invalida, lei lo aveva denunciato ma poi aveva ritirato tutto per paura di ritorsioni. Da Torino c'è Emanuela Gatti che ci racconta tutto.
11: Sì, abusi che sarebbero durati quasi 10 anni, consumati proprio tra le mura domestiche e aggravati dalla vulnerabilità della vittima. Di questo è accusato appunto un 40enne assigiano, ora rinchiuso nel carcere di Torino su ordinanza del giudice per le indagini preliminari per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose plurime e ripetuti episodi di violenza sessuale. La vittima appunto è l'ex convivente, una donna di 50 anni invalida al 100%. In passato aveva proprio sporto alcune denunce poi ritirate per paura di ritorsioni e si era anche recata diverse volte al pronto soccorso. Infine l'ultimo atto di violenza ha costretto la questura a collocare d'urgenza la vittima in una struttura protetta.
0: A proposito di aggressioni, oggi è la giornata internazionale dell'infermiera. Allora cerchiamo di fare il punto sulla crisi di questa professione tra turni massacranti, richieste di stipendi più alti. Andiamo a Genova, all'ospedale Galliera, dove c'è in diretta Marta Buonadonna. A te.
12: Sì, la giornata internazionale dell'infermiera in Liguria celebra tra i 14 e i 15.000 professionisti, sono 8.000 quelli che lavorano a Genova. I problemi che si registrano in questa regione sono in larga misura gli stessi che si riscontrano un po' a livello nazionale, a cominciare dalla carenza di personale. Con 7 infermieri ogni 1.000 abitanti, la Liguria in realtà non è la regione messa peggio, anche se qui la popolazione è molto anziana, quindi questi professionisti servono più che altrove. Si calcola infatti che manchino comunque circa 500 professionisti ogni anno. Il problema è innanzitutto l'elevata età media della categoria, 45 anni, e le iscrizioni all'università, che pure ci sono, non riescono a soddisfare il fabbisogno e garantire il turnover, cioè sostituire gli infermieri che vanno in pensione. Basse retribuzioni, lo dicevamo, salari poco competitivi soprattutto rispetto ad altri paesi, Francia, Svizzera, Germania, dove infatti in tanti si trasferiscono e dove la professione è tenuta in più alta considerazione ed è molto apprezzata la professionalità appunto degli infermieri italiani, della loro preparazione. Poca attenzione per il welfare, non dimentichiamo che l'80% della categoria è costituito da donne e quindi anche lì bisognerebbe stare più attenti. E poi proprio oggi si celebra un anniversario particolare, sono 100 anni dal 12 maggio del 1926 dall'istituzione delle scuole Convitto. Le celebrazioni anche a Roma con il presidente Sergio Mattarella. La linea torna a voi.
0: La notizia anche sui quotidiani, siamo sul Corriere di Verona, nel Vicentino mancano all'appello 1.000 infermieri, se ne torna a parlare in occasione appunto dell'antivirus, dove

0: gravemente denutriti sono liberi, erano 40 cani, la Guardia di Finanza li ha trovati nelle gabbie di un allevamento abusivo a Brusimpiano, nel Varisotto. Le condizioni di alcuni cuccioli però sono particolarmente gravi. Dalle indagini è emerso che questi cani venivano messi in vendita tramite piattaforme online dove venivano presentati falsamente come cani di razza. Ora apriamo la pagina dello sport con Andrea.
1: L'apriamo tra un istante, c'è un'ultimissima ora che però riporta solo l'edizione online del Mattino e per questo ve la diamo da riscontrare. Ci sarebbe stato un ennesimo omicidio nel quartiere Ponticelli a est di Napoli, dove qualche settimana fa era morto un giovane, Fabio Ascione, colpito per caso durante una sparatoria. Ecco, quest'uomo invece ucciso nelle ultime ore sarebbe stato freddato in auto. Ovviamente vi aggiorneremo nelle edizioni del nostro giornale e anche online sui siti della TGR e la pagina sportiva. È arrivato il momento di Sinner, che ieri ha battuto nettamente 6-2-6-0 Popirin agli internazionali. Sentiamo il servizio di Gigi Cavone.
2: Ci sono 4 italiani tra i magnifici 16 che si giocheranno gli ottavi di finale degli internazionali di Roma. L'ennesimo segnale di un tennis azzurro in salute, soprattutto in campo maschile. Dopo Darderi e Musetti approdano agli ottavi anche Sinner e Pellegrino. Imbarazzante il 6-2-6-0 con cui il numero uno del mondo, dopo il debutto contro l'austriaco Hofner, travolge in 1 ora e 5 minuti l'australiano Popirin. Ora per l'Alto Atesino un derby inatteso contro Andrea Pellegrino, protagonista della favola di giornata. Il 29enne pugliese di Bisceglie, proveniente dalle qualificazioni, vive la sua giornata perfetta e da numero 133 del mondo si regala il primo ottavo di finale in carriera in un Master 1000. A sorpresa il 7-6-6-1 contro lo statunitense Francis Tiafoe. Le delusioni arrivano dall'idolo di casa Flavio Cobolli, sconfitto in 2 set dall'argentino Tirante, e da Mattia Bellucci, battuto dallo spagnolo Landaluse. Ricchissimo il programma del martedì, oltre al derby Sinner-Pellegrino, sono in programma le sfide Darderi-Zverev e Musetti-Ruud.
1: Quella di Sinner è una vittoria netta che trova spazio su tutto sport. Sinner trascina un'Italia mai vista, i risultati sono positivi e il CT, italiano Volandri, dice un tennis di testa. Invece la Gazzetta dello Sport ha un titolo che riguarda il Milan, tutti sul filo per il futuro, ma anche la volata Champions. Vedete in basso Scivolone Napoli, Champions rimandata, al Maradona finisce 3-2 per il Bologna. E rivediamo com'è andato ieri questo scontro con Giacomo Capuano.
3: Tutto ancora da decidere, anche il Napoli resta in lotta per la Champions. A rovinare la possibile festa è stato un Bologna tornato su buoni livelli che contribuisce anche a rendere più frizzante, se possibile, il finale di stagione. La differenza maggiore nel primo tempo l'ha fatta la qualità di Bernardeschi, non solo per aver aperto le danze, ma anche per la continua capacità di dare assoluta qualità agli ultimi metri dei suoi. Un dominio chiaro che dopo il raddoppio sul rigore di Orsolini appare difficile da contrastare per gli azzurri, che stranamente sono poco reattivi. La scossa improvvisa firmata da Di Lorenzo nel giorno del suo rientro a 100 giorni dall'infortunio ha però il dono di ridare vigore. Non a caso d'inizio ripresa arriva il pareggio di Alisson Santos, che potrebbe scrivere con tanto tempo a disposizione un'altra storia. In realtà il cambio di passo definitivo non arriva, l'assenza all'ultimo per infortunio di De Bruyne non può giustificare la mancanza del match point europeo. La fantastica acrobazia di Rowe serve a ridare fiato dopo un periodo negativo ai bolognesi, che lasciano anche solo amarezza a tutto il Maradona.
4: Il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
1: La prima cosa bella di oggi è una notizia scovata dal Messaggero Veneto, la vediamo. 10 trapianti in 5 giorni in Friuli Venezia Giulia, un evento eccezionale al centro regionale di Udine, in particolare operazioni su 2 cuori, 3 fegati e 5 reni. 3 di questi interventi sono stati effettuati in regime di emergenza nazionale con organi provenienti da Lecco, Brescia e Roma. Pensate che dal 1985 al 31 dicembre dell'anno scorso in Friuli sono stati effettuati oltre 3.000 trapianti. Che tempo fa sulla nostra penisola? Lo scopriamo subito grazie a Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
5: Andrea, buongiorno, un saluto a tutti quanti. Oggi è una giornata di tregua, soltanto in queste prime ore del mattino abbiamo delle piogge sul nord-est. Vediamo nel dettaglio la grafica, piogge ed anche dei temporali in atto su Friuli Venezia Giulia, sul Veneto e sul Trentino Alto Adige. Qualche piovasco ci potrebbe essere nel pomeriggio anche sull'Appennino Umbro Marchigiano e sulla Romagna. Per il resto tornerà il sole su gran parte del nord.

0: avremo delle velature al centro e bel tempo al sud, tra l'altro con un clima molto gradevole. Andiamo a vedere le temperature previste per la giornata di oggi. Abbiamo valori che sono aumentati sensibilmente al sud, per esempio a Catania e Siracusa si prevedono 30 gradi, quindi al nord invece in diminuzione, al nord-est a causa del transito della perturbazione. È tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Grazie mille Luca, buongiorno Italia, torna domani come sempre un minuto alle 7.
2: E restate su Rai 3 perché ora c'è Buongiorno Regione, l'informazione dai territori.

0: Luca, perché siamo qui?
1: Voglio mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon e voglio chiedervi un consiglio sulla nuova campagna del 5 per 1000.
0: Cos'è il 5 per 1000?
2: È un'occasione che i grandi hanno per aiutare chi ne ha bisogno.
1: Esatto, brava. Sapete cosa fa Fondazione Telethon?
3: Io lo so, studia le malattie genetiche rare.
1: Bravo.
0: E perché lo fa?
1: Perché ogni vita conta. E anche quando una malattia riguarda pochissimi bambini nel mondo, anche uno soltanto, Fondazione Telethon non lo lascia solo.
4: Allora potremmo dire che 5 per 1000 uguale 1.
1: Bravo, bellissimo, bella idea. 5 per 1000 uguale 1.
0: Uno sono io.
3: Uno sarò anch'io.
5: Per tutti i bambini come Eleonora e Mattia, devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
6: Il barbacozzo che mi affetto ora, perché ogni giorno penso solo a te.
7: Hello.
6: Ehi là. Ci sono due cose che mi fanno diventare matto. Una è il barbacozzo.
7: And the second?
6: And the second. Due barbacotti.
8: Morbido, profumato, delicatissimo. Quando provi barbacotto, vai matto per barbacotto.
9: Gran Terre, dove nascono grandi bontà.
10: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
11: Io sento ovattato.
12: Devo sempre farmi ripetere le cose.
13: Se il telefono è di là e squilla. Lo sento.
14: Mi manca un po' la relazione con le persone.
15: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: È un'altra cosa.
16: Mamma mia.
10: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come lo Smart TV Samsung QLED 4K 55 pollici con 4K upscaling. Prende vita. Tua a soli 239,50 euro. Troni, non ci sono paragoni.
18: 8 grammi di caffè come al bar e un'esperienza di gusto superiore in ogni tazza.
19: Per me un espresso corposo.
20: Per me un americano.
21: Per me la cioccolata.
22: Per me un cremoso.
18: Scopri tutte le macchine, i caffè e le bevande Caffitali. Caffitali, un piacere tutto Italy.
23: Stitichezza? Dulcosoft. Utilizza l'acqua del tuo intestino per liberarti delicatamente, senza crampi, senza urgenza. Dulcosoft, triplo effetto contro irregolarità, stitichezza, feci dure. E se la stitichezza ti blocca da giorni? Dulcolax, azione lassativa rapida.
24: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli un Dacia HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio, 2 tagliandi in omaggio inclusi.

0: Martedì 12 maggio, ben trovati con Buongiorno Regione, una giornata che inizia all'insegna della variabilità e una condizione meteorologica che ci trasciniamo da ieri, ma che oggi ha una novità, che è rappresentata dal vento. Vincenzo Capozzi, Rai Meteo, è qui con noi, ecco, che cosa sta cambiando?
1: Sì, esatto, Andrea, buongiorno. Saranno senza dubbio i venti di Libeccio e di Ponente gli elementi caratterizzanti del tempo previsto quest'oggi in Campania. Una giornata, quella odierna, che si è aperta nel segno di schiarite ma anche di banchi nuvolosi che assumono maggiore compattezza e rilevanza a ridosso delle aree appenniniche. Una chiara testimonianza in questo senso giunge dalle immagini che state vedendo già da qualche secondo alle mie spalle, immagini provenienti dai Monti Irpini, da Lago Laceno. Siamo dunque a circa 1100 metri di quota sul livello del mare, la temperatura in questo momento a Laceno è di 12 gradi ed il cielo, come vediamo, è solcato da banchi nuvolosi. Nubi che nel corso delle prossime ore insisteranno soprattutto a ridosso delle aree appenniniche, provocando anche qualche isolata pioggia, più probabile proprio sulla fascia dei Monti Picentini. Altrove invece quest'oggi prevarranno schiarite in un contesto, come detto, ventilato. Domani invece dobbiamo attenderci un peggioramento delle condizioni meteorologiche, ma ne riparleremo nel dettaglio più tardi. Andrea.
0: Grazie, grazie Vincenzo. Nel nostro sommario avremo un punto sull'antivirus che crea qualche preoccupazione nell'opinione pubblica, ma in realtà le autorità sanitarie hanno più volte rassicurato. I rischi sono bassissimi, c'è un marittimo in quarantena a Torre del Greco. Vi parleremo anche di una vostra segnalazione e cercheremo di darvi una risposta su un ufficio ABC di via Ventaglieri qui a Napoli, un'ampia pagina sportiva con un ospite in studio per i commenti. La cronaca si apre, do il buongiorno a Ivan Palumbo, che è qui accanto a me, con un episodio che fra l'altro stiamo verificando.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno ai nostri telespettatori. Un agguato nella notte a Ponticelli, periferia est di Napoli. Sarebbe stato freddato in auto un uomo più o meno nella zona dove fu ucciso anche Fabio Ascione, 20 anni in quel caso, per errore. Stavolta, appunto, come abbiamo detto, sarebbe stato un agguato appunto di Camorra. Vi daremo poi ovviamente notizie più dettagliate nel corso probabilmente di questo stesso spazio informativo, ma sicuramente sui nostri canali social, sul nostro sito web nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. E dunque prosegue un'escalation di violenza partita nel weekend. Andiamo a leggere quello che è il titolo del dorso napoletano di Repubblica: la protesta di Porta Capuana, troppa violenza, qui non si vive. Cresce appunto la rabbia dei residenti dopo l'omicidio di un immigrato ucciso durante una rissa. Invece su Cronache di Napoli leggiamo: coltellate tra minori e emergenza, un incubo infinito dunque quello della violenza giovanile a Napoli, ma non solo a Napoli. A Giugliano, sempre Cronache di Napoli, ancora botte tra ragazzini in piazza Gramsci. E poi invece su Cronache di Caserta un altro episodio: giovane accoltellato al torace, arrestato 17enne, accaduto a Casal di Principe, lite in centro con la polizia che prova a ricostruire la dinamica con le telecamere. Ma allora andiamo a vedere questi dettagli, andiamo a vedere i dettagli di questi ultimi due episodi nel servizio di Andrea Caruso.
3: Compariranno a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro davanti al jeep del Tribunale dei Minori di Napoli per l'udienza di convalida del fermo. Stessa accusa, tentato omicidio, stesso disprezzo per la vita, stessa inquietante facilità con cui si estrae un coltello e si sferrano fendenti potenzialmente fatali. I destini di due ragazzi si incrociano al centro di giustizia minorile dei Colli Aminei per fatti avvenuti nel fine settimana tra Piazza Municipio a Napoli e in Corso Umberto a Casal di Principe. Davanti a un fast food a pochi passi dal comune, un quindicenne non gradisce agli sguardi di un quattordicenne a una ragazza e lo colpisce. La vittima è ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stata estubata e ora respira autonomamente dopo essere stata sottoposta a intervento chirurgico. È invece in gravi condizioni e in prognosi riservata un egiziano accoltellato al torace nel centro di Casal di Principe da un connazionale, ospite come lui di una struttura di accoglienza per minori non accompagnati. Hanno iniziato a discutere in strada. L'aggressore, prima di essere arrestato dalla polizia, era stato ferito alla testa dalla vittima, che versa ora in pericolo di vita, la quale aveva provato a difendersi scagliandogli contro una bottiglia di vetro.
2: Un'emergenza dunque che non termina, Andrea, ed è questo il tema del nostro approfondimento di oggi.
0: Sì, decidiamo di approfondire perché è importante capire anche cosa accade poi nei quartieri dove si verificano questi episodi. Noi andiamo a Napoli, andiamo con la nostra Margherita Rosciano. Ecco, perché Margherita, c'è stata ieri anche una visita importante da parte delle istituzioni, sindaco e prefetto, nella zona in cui si è verificato l'episodio mortale di Porta Capuana, ma non è l'unico elemento che spinge a riflettere.
4: Sì, io sono a Piazza Municipio, dove sabato alle mie spalle il comune di Napoli è avvenuto lo scontro, la rissa tra due minorenni. Un quindicenne ha colpito quasi a morte un quattordicenne per uno sguardo ad una ragazza, tutti dello stesso quartiere, quello Stella La Sanità. Prima lo ha colpito con un casco, poi a quanto pare si è materializzata, perché lui così ha dichiarato, tra le sue mani un coltello a serramanico a farfalla, lama di 9 centimetri, lo ha colpito varie volte al torace e all'addome. Abbiamo sentito che fortunatamente il 14enne ricoverato al Pellegrini sembrerebbe adesso grave ma fuori pericolo. Abbiamo sentito dell'episodio di Casal di Principe. Oggi il fermo per il 15enne che si è avvalso della facoltà di non rispondere e poi ha detto di non sapere come sia appunto arrivato questo coltello tra le sue mani. Ieri, dopo l'episodio tra adulti stranieri di domenica sera a Porta Capuana, l'incontro delle istituzioni con i commercianti e i cittadini della zona che chiedono più sicurezza, dice, sono continue le aggressioni, gli stupri, per cui a Porta Capuana ci sono stati il sindaco appunto Gaetano Manfredi ed il prefetto Michele Di Bari. Noi sentiamo le loro dichiarazioni e poi la linea torna allo studio.
5: Dobbiamo avere a cuore l'articolazione complessiva, e l'articolazione complessiva parte dalla prevenzione e dalla repressione, ma parte anche da ciò che sta accadendo a livello di baby gang, ciò che è successo l'altro giorno a Piazza Municipio, 14 e 15 anni. Io credo che qualche domanda noi dobbiamo farci su questo, cioè noi non dobbiamo mai espungere il tema da ciò che è la complessità di questa situazione. Certamente ognuno deve fare la propria parte e noi, io vi assicuro che la nostra stiamo facendo.
6: Vuole una maggiore continuità di presenza, anche se questo ovviamente è legata anche alla disponibilità, poiché ci abbiamo delle forze dell'ordine. Quindi se adesso diciamo, insomma, si faranno anche delle valutazioni ulteriori. C'è stato un grande impegno della prefettura, non so quante cose sono state messe in campo qui, se noi adesso evidentemente bisogna fare un'organizzazione in cui c'è sempre una macchina presente qua sul posto, facendo una turnazione tra le varie forze, mettendo anche in campo ovviamente la polizia municipale, facendo in modo che ci sia sempre una presenza.
0: Dichiarazioni queste registrate, come ovvio, prima che si verificasse l'ultimo episodio di cui vi abbiamo dato l'ultima ora in apertura, e cioè quello che sarebbe l'ennesimo omicidio a Ponticelli, zona est di Napoli, che stiamo approfondendo. Ivan, c'è però anche un'altra notizia dell'ultima ora.
2: Sì, esatto, la Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 1,5 milioni di euro nei confronti di una società a responsabilità limitata di Napoli che opera nel settore dell'assistenza agli anziani. L'attività parte da una verifica fiscale condotta dai finanzieri che ha consentito di ricostruire in capo alla società un volume d'affari sconosciuto al fisco per circa 7,5 milioni di euro dal 2019 al 2024. Ma ora cambiamo argomento, lo diceva Andrea Siano in apertura, tiene banco il tema legato all'antivirus, nessun rischio di pandemia al momento, ma lo ricordiamo, 4 persone entrate in contatto con una donna poi morta in Sudafrica, una di queste è Campania. Allora andiamo a leggere il titolo d'apertura di Metropolis, un caso a Torre del Greco, il sindaco ordina l'isolamento in via precauzionale, condizioni stabili per il il ragazzo che è asintomatico. E adesso andiamo a leggere anche il titolo dell'edizione nazionale del Mattino con le parole del ministro Schillaci: in Italia rischio basso ma massima cautela. Allora andiamo ad approfondire il tema nel servizio di Carlo Solimene.
7: Per alcune ore la decisione del sindaco di Dove del Greco, Luigi Mennella, di imporre con un'ordinanza fiduciaria la quarantena al 24enne marittimo tra i 4 italiani potenzialmente esposti all'antivirus aveva provocato apprensione, perché solo in un altro caso, quello calabrese, era

0: stato preso un provvedimento simile, mentre in Toscana e Veneto ci si era limitati all'isolamento fiduciario. Da Pennella, in ogni caso, erano arrivate parole rassicuranti.
1: Il ragazzo è sottoposto chiaramente a sorveglianza sanitaria, so che sta bene, non ci sono, diciamo, sintomi, e questo ovviamente ci tranquillizza tutti.
0: In serata poi è arrivata la circolare del Ministero della Salute a mettere ordine. Pur considerando per la popolazione europea, si legge, il rischio antivirus molto basso, addirittura nullo in Italia, specificherà il ministro Orazio Schillaci, per i casi ad alto rischio di contagio, quelli con almeno un'esposizione a un caso confermato o probabile di antivirus, va prevista una quarantena di 42 giorni, trascorsi quindi in una stanza singola con bagno a uso esclusivo, controllo costante della temperatura, mascherina FP2 in caso di contatti con altre persone e due visite al giorno da parte di personale ASL. Un periodo lungo perché lo è anche quello di incubazione della malattia, potenzialmente fino a oltre 50 giorni. Per il 24enne torrese ne sono già trascorsi 3. Finora nessun sintomo e un tampone negativo.
2: Proseguiamo con la nostra rassegna stampa andando sull'edizione di Avellino del Mattino, dove si parla ancora di violenze, stavolta in carcere. Allora, rivolta nelle celle sugli agenti in azione, lanci di olio bollente. Mentre sempre di spalla un'altra notizia, o meglio un'inchiesta, botte per 20 minuti il film dell'omicidio di Piccolo a Bellizzi. Un'altra appunto notizia che riguarda sempre il carcere di Avellino. Sul Sannio, principale quotidiano di Benevento, invece un'altra notizia, impianto di compostaggio, i rifiuti vanno a fuoco, il rogo ha colpito la struttura chiusa da luglio, le parole poi del sindaco di Sassinoro, il sistema antincendio non ha funzionato. Cambiamo argomento, sempre di incendio, parliamo vasto appunto incendio nella zona industriale a Sant'Arsenio in provincia di Salerno, lo leggiamo sul nostro sito della TGR Campana, l'azienda interessata opera nel settore delle infrastrutture stradali. Restiamo a Salerno per un incidente che riporta la città di Salerno, appunto scivola dalla moto, muore pasticcere, la vittima è il 31enne Gerardo D'Alessandro, figlio di un noto commerciante di Battipaglia, la città è sotto shock. Cambiamo argomento sul Corriere del Mezzogiorno perché ieri c'è stata la presentazione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo presidente dell'Unione Industriale di Napoli, Vittorio Genna. E allora dal rebus Bagnoli ai cantieri elettorali industriali all'attacco, le parole appunto di Genna, chiediamo con forza un cambio di passo a Napoli e alla Campania. Adesso è arrivato il momento della prima cosa bella che riguarda un laboratorio inaugurato all'Università Federico II di Napoli, laboratorio dedicato allo sviluppo di tecnologie avanzate nel campo della biorobotica, finanziato con fondi PNRR, avrà il suo impatto in ambito clinico, riabilitativo e chirurgico attraverso protesi, esoscheletri e robot medicali progettati per integrarsi con l'organismo e supportare chi ha perso funzioni motorie. E adesso torniamo alla nostra edicola digitale per passare allo sport. Il titolo di apertura del Roma riguarda la partita di ieri del Napoli. Napoli beffato, gli azzurri subiscono 2 gol da Bologna, ma recuperano, ma nel finale poi Ro rinvia la qualificazione matematica in Champions. Allora andiamo a vedere com'è andata la partita nel servizio di Piero Vitiello.
3: Altro che Champions aritmetica, il Napoli resta sì al secondo posto, ma la qualificazione all'Europa che conta dovrà sudarsela negli ultimi 180 minuti con Pisa e Udinese. Gli azzurri falliscono il primo match point perdendo 3-2 in casa col Bologna, passato in vantaggio dopo 10 minuti con la staffilata di Bernardeschi. Il Napoli reagisce, ci prova, ma sono gli emiliani ad essere veramente pericolosi, prima con il palo colpito da Miranda e poi con il rigore che lo stesso esterno spagnolo si procura poco dopo la mezz'ora. L'arbitro non vede il fallo di Lorenzo, il VAR sì, dal dischetto Orsolini piega le mani a Milinkovic-Savic e fa 2-0. Svantaggio che gli azzurri dimezzano nel recupero proprio con Capitan Di Lorenzo, bravo a farsi perdonare nel giorno del ritorno in campo dopo più di 3 mesi dall'infortunio. Il pareggio arriva a inizio ripresa, Højlund difende bene palla e allarga per la corrente Alisson Santos che sigla il 4° gol in maglia azzurra. Sembra il preludio al sorpasso, ma il Bologna, che non ha più ambizioni di classifica, resiste, si chiude e riparte. È già scoccato il 90°. all'ultimo quando Miranda, ancora lui, chiama Milinkovic-Savic alla respinta su cui Rò si coordina e in mezza rovesciata ammutolisce il Maradona. Il campionato del Napoli non è ancora finito.
2: Nulla di compromesso in ogni caso, mancano sempre 3 punti per la qualificazione aritmetica in Champions da conquistare nelle prossime 2 giornate contro Pisa e Udinese. Nulla di compromesso, appunto, diamo il benvenuto a Gianni Rinaldi, direttore di Megapress. Ieri però la partita è stata un po' lo specchio forse di questa stagione, al di là degli infortuni. Manca forse un po' di concentrazione, manca un po' di fame, soprattutto nell'attenzione difensiva.
4: Ma come dicevi tu, mancano appunto 3 punti solo per arrivare alla Champions in 2 partite e sì, la partita di ieri è stata lo specchio di un'annata che è stata vissuta con tanti alti ma altrettanti molti bassi. Abbiamo fatto bellissime vittorie ma anche sconfitte che bruciano come quella di ieri sera, in cui sembrava quasi certificato il punto o addirittura una rimonta dopo il secondo gol di Alisson che non è stata compiuta ed è arrivata addirittura alla beffa finale.
2: Allora, andiamo a sentire le parole di Antonio Conte che analizza appunto la partita.
5: A me la prestazione non è dispiaciuta a livello di qualità di giocate, a livello di energia, a livello di volontà, a livello di voglia da parte dei ragazzi. Poi se dobbiamo vedere il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Sicuramente si è mancati in qualcosa, se non sbaglio questo è il 10° rigore forse che prendiamo in questa stagione. Concedere 3 gol ci deve comunque portare una riflessione, se non sbaglio anche col Verona siamo andati sotto 2-0. Quello che stiamo facendo ci ha portato a essere secondi e a giocarci la Champions anche in maniera diversa. Mancano 2 partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede.
2: Dio vede e provvede, allora, dice Antonio Conte. Gianni, ma qual è il futuro di Conte? Resterà a Napoli?
4: Allora, io spero di sì, perché Conte davvero, almeno in questo, l'anno scorso ha vinto lo scudetto, ma in questo campionato, come si dice in napoletano, ha fritto il pesce con l'acqua. Mi permetto di dirlo ai telespettatori perché ci capiranno. Davvero è stata una stagione dilaniata dagli infortuni, ma basta guardare la formazione andata ieri in campo, è totalmente una formazione diversa rispetto a quella immaginata quando si fanno i tabellini a inizio campionato e disegnata da Conte e dal suo staff. Quindi davvero ha dimostrato di essere un grande allenatore. Quello che verrà dipenderà soprattutto anche dalle sue ambizioni personali, perché c'è questa porta della nazionale ancora aperta, ci sono delle altri club che sicuramente hanno messo gli occhi su di lui, si vedrà, io spero che resti.
2: E chissà quale sarà il futuro della Juve Stabia, che intanto però, malgrado le vicende societarie, stasera sarà impegnata nei playoff di Serie B, andrà a giocare a Modena. Solo 3 vittorie in trasferta in tutto il campionato per la Juve Stabia, solo 2 vittorie in totale nelle ultime 14 partite. Serve un'impresa stasera?
4: Sicuramente serve un'impresa, anche perché sarà una partita secca. La Juve Stabia è obbligata, per come sono disegnati i playoff, a vincere. Quindi ha un risultato utile su 3 e deve farlo fuori casa. Come dicevi tu, alle 18.45 è attesa a Modena. Ieri il tecnico Abate ha cercato di dare una bella sferzata all'animo di tutti i suoi giocatori. Si vedrà. Noi ovviamente speriamo che riesca a battere Modena per giocare un'altra partita davanti ai suoi tifosi, perché poi la seconda fase sarà davanti ai suoi tifosi, e i tifosi hanno bisogno in questo momento, proprio per le annose vicende societarie di cui parlavi, di una vittoria.
2: E alle 21 poi c'è l'Avellino che invece gioca a Catanzaro, un miracolo arrivare nei playoff, si può sperare in qualcosa di più?
4: Guarda, io spero sempre per campanilismo di sì, anche perché l'Avellino è arrivato. Avellino e Juve Stabia hanno fatto un campionato molto simile, sono arrivati quasi a pari punti a fine campionato, quindi noi nel miracolo ci crediamo sempre, noi siamo credenti, ci crediamo.
2: E crediamo anche nel successo della Campania, perché giovedì c'è la tappa del Giro d'Italia, da Paestum a Napoli. Sportivamente speriamo che Milan possa ottenere la sua prima vittoria, ma insomma a noi campani interessa soprattutto il successo della tappa, insomma.
4: Allora, il successo della tappa secondo me è garantito, perché è qualche anno che Napoli ormai è un punto fisso del Giro d'Italia. Quest'anno cambia soltanto il punto di arrivo, perché ricordiamo che negli altri anni era il lungomare lo scenario dove si concludeva la tappa napoletana, invece quest'anno è Piazza del Plebiscito. Però il successo dello scenario napoletano è sicuro. Speriamo che anche Milan possa darci questa piccola soddisfazione. Perché ormai i napoletani si stanno abituando ai grandi eventi.
2: Ed è finito invece il campionato della squadra di basket di Napoli, che proprio nel finale di stagione ha scoperto un nuovo protagonista. Andiamo a vedere chi è nel servizio di Ettore De Lorenzo, poi ritroverete in studio Andrea Siano.
6: A febbraio ha compiuto 22 anni Leo Faggian, la giovane promessa arrivata a Napoli la scorsa estate dalla sua Treviso con tante aspettative. Con coach Magro però il ragazzo non vedeva il campo, ha sofferto, ha pensato chi me l'ha fatto fare, ha stretto i denti. Ma da quando è arrivato Repeja tutto è cambiato. Ora Faggian è il volto della riscossa, segna, difende, dà equilibrio alla squadra e racconta così la sua sofferenza nei mesi scorsi e i suoi desideri per il futuro.
7: Voglio godermi la vittoria al massimo, con questi tifosi incredibili, con la società in crescita, con un progetto incredibile, con i miei compagni di squadra incredibili. L'allenatore che da quando è arrivato mi ha dato una gran fiducia, si è visto. E con questo atteggiamento qui so che possiamo fare bene l'anno prossimo.
8: Dimmi una cosa, adesso è un'altra squadra, adesso si gioca di squadra. Che cos'è che è mancato nella prima parte?
7: Non so darti una risposta. Chiaro che ero molto più frustrato, sai, quando non si gioca. Sono venuto da un anno molto molto difficile, ho perso mio papà a maggio, ho lasciato mia mamma e mio fratello a Treviso, sono venuto qui con tante speranze e quindi è stato molto molto difficile per me venire qui lontano da casa e da solo, non giocare. Quindi sono molto molto contento che coach mi abbia dato questa opportunità e che abbia risposto nella maniera giusta.
8: Adesso però vuoi restare a Napoli?
7: Ovvio.
9: Vi aggiorniamo anche sull'omicidio di Ponticelli. La vittima si chiamava Antonio Musella, 51 anni, alle mie spalle quanto stiamo pubblicando anche sul sito internet della TGR Campania. L'omicidio intorno a mezzanotte, il corpo è stato rinvenuto dalla polizia all'interno di un'auto crivellata di colpi, potrebbe essere riconducibile alla faida fra i clan di Micco da una parte e i boss Minichino dall'altra. Ora invece cambiamo decisamente argomento e con le vostre segnalazioni vi parliamo dell'ufficio ABC di via Ventaglieri. Cominciamo da quello che ha scoperto il nostro telespettatore.
10: Questa chiusura doveva essere provvisoria a via Ventaglieri dell'ABC, come si può vedere dagli avvisi messi. Oramai sono anni che è chiusa e tutta mezza città di Napoli, compresa la zona collinare, le periferie che con le metropolitane, Cumana, funicolare possono venire qui a svolgere i propri impegni con l'ABC, sono obbligati ad andare a via Argine, all'altro capo della città. Ma è possibile che dopo tanti anni ancora non si trovi il rimedio per aprire questa agenzia? Non so, gli assessori, il sindaco, chi si interessa della cosa pubblica, perché non interviene?
9: Ricordandovi il numero per le vostre videosegnalazioni, lo leggete. Abbiamo chiesto a ABC una spiegazione sugli uffici di via Ventaglieri. Ci è stato spiegato che saranno presto riaperti, anche se non c'è una data, ma in programma un rafforzamento, un potenziamento delle attività di front office e quelle destinate anche all'utenza, per i servizi e anche per le attività commerciali, tant'è che ABC ha provveduto anche ad assumere e a reclutare nuovi 7 addetti commerciali. È il momento dei consigli di lettura con Claudio Ciccarone.
11: Edie Goodrich, la scrittrice statunitense naturalizzata neozelandese, ma molto più napoletana di molti napoletani, è tornata in Italia per la promozione del suo terzo romanzo, L'anno delle mille vite, libro Bompiani che conferma la piacevolezza del suo scrivere. Come i suoi due precedenti lavori, è una donna a essere la protagonista ed è intorno alla sua personalità interiore che si sviluppa la trama. Goodrich, dica la verità, lei è venuta dalla Nuova Zelanda a Napoli proprio per raccontare alle

0: leggeribile la trama del suo ultimo romanzo, vero? E che le devo dire? Prego.
1: L'anno delle mille vite è ambientato nell'Ercolano antica, nell'anno dei quattro imperatori, che è un momento storico del primo secolo d.C. molto turbolento, sia per il mondo esterno, per l'impero romano, sia per la protagonista Turia. Sta per entrare anche lei dentro i tormenti dalla prima alla seconda battaglia di Bedrioco, che è una guerra civile, e anche nei tormenti della sua psiche.
0: Certo, la storia fa rumore sullo sfondo, ma la vera ragione dell'essere di questo romanzo si avvolge intorno alla camera segreta dei suoi desideri più intimi. Quelli di un'altra epoca? Non è proprio così.
1: Beh, non posso, come una donna di oggi, non posso che scrivere attraverso una lente moderna. Però c'è da dire che noi tendiamo a pensare agli antichi romani come qualcosa di... come un popolo tanto diverso da noi, perché le tecnologie erano diverse, perché i valori erano leggermente diversi, come anche la religione. Invece, a mio parere, erano persone uguali a noi, come esseri umani, che provavano gli stessi sentimenti, le stesse crisi matrimoniali, le stesse difficoltà economiche, lo stesso rapporto bello e complicato con i figli. Insomma, è facile, secondo me, immedesimarci in loro perché siamo noi.
0: Goodrich è ospite dei Leggilibri per parlare sì del suo libro, ma anche di Napoli. La Napoli che ha vissuto nei suoi anni di ragazza e la Napoli di oggi.
1: Ecco, Napoli è una città complessa. Non la si può riassumere in poche parole. Non si possono creare dei stereotipi. È poi in continua evoluzione, cioè dagli anni 80 fino a questi anni qua ho visto dei cambiamenti radicali, è una città molto elastica che riesce sempre a reinventarsi. Napoli è piena di bellezze, ci sono anche le brutture, però io vedo anche la bellezza all'interno delle brutture. Io credo che bisogna ritornare sempre alla bellezza, alla gratitudine per queste bellezze.
0: Chi è Napoli?
1: Napoli è un pezzo di cuore.
2: Il punto sul meteo con Vincenzo Capozzi.
3: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. La nostra regione continua ad essere nel mirino di correnti miti ma anche umide provenienti da sud-ovest. Dunque anche questa mattina ritroviamo sulla nostra regione nubi sparse un po' più compatte a ridosso delle aree appenniniche. Diamo come di consueto precedenza alle immagini che giungono dallo spazio, dalle quali almeno attualmente non si scorgono elementi in grado di perturbare in maniera rilevante le condizioni meteorologiche. Lo stato del tempo tuttavia è destinato a cambiare perché nella giornata di domani transiterà una perturbazione atmosferica. Arriverà dunque la pioggia, entriamo insieme nei dettagli di quel che ci attende. Per quanto riguarda la giornata odierna è attesa una generale prevalenza di schiarite soprattutto sulla fascia costiera e sulle aree più orientali della regione. Lungo la fascia appenninica e nel salernitano ritroveremo invece un po' di nubi che potranno causare anche qualche isolata e breve precipitazione più probabile sulla fascia dei Monti Picentini. Attenzione ai venti che oggi saranno sostenuti da sud-ovest e da ponente, soprattutto nelle zone interne dove le raffiche più intense si spingeranno fino a 60-70 km all'ora. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso nel Golfo di Gaeta. Sul fronte delle temperature non ci aspettiamo sostanziali novità rispetto alla giornata di ieri. I valori massimi si spingeranno fino a 23-25 gradi nei settori pianeggianti. Domani il cielo si presenterà nuvoloso, molto nuvoloso e potranno verificarsi precipitazioni che saranno più diffuse nelle zone interne, in particolare nel corso del pomeriggio, quando non mancheranno anche fenomeni a carattere di rovescio. I venti soffieranno ancora da sud-ovest con debole o moderata intensità, il mare si presenterà generalmente mosso, le temperature caleranno di qualche grado rispetto a oggi nei valori minimi. È tutto da Remetio, Andrea a te.
2: Grazie Vincenzo, con te ci ritroviamo domani ma anche con tutti i nostri telespettatori, aggiornamenti sul nostro sito internet e sui social, buon proseguimento.

0: passeggero americano della crociera. Intanto la nave si sta spostando verso i Paesi Bassi e poi anche l'Italia, ovviamente come tutti i paesi, ha un piano italiano, il piano del Ministero della Salute, e ascolteremo il ministro, tra poco ministro Schillaci. E poi le parole di Trump, la possibilità di un accordo di pace con l'Iran ha solo l'1%, Teheran ha risposto pochi istanti fa: per noi il test è quello e non lo cambiamo, non c'è possibilità di trattativa. Intanto il presidente convoca i generali per discutere della possibilità di riprendere gli attacchi e Trump nelle prossime ore incontrerà, sì, i temi ovviamente sono questi, quelli sul tavolo dell'incontro tra i due leader, l'Iran ovviamente, ma anche i dazi. Ecco gli ospiti di questa mattina, cominciamo Paola Caridi, Germano Dottori, poi ci raggiungono alle 8.30 Federico Rampini, Antonio Di Bella, Alessandro Campi, dalle 9 Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia, Anna Scani PD, Francesco Giubilei, Claudio Fusani. Ci vediamo tra pochi minuti. Comincia ancora agora e cominceremo appunto dalle ultime sull'antivirus. A tra poco.
1: Per il benessere del tuo intestino, ovunque tu sia, per te che non ti fai fermare, per te che vuoi stare bene. Per quelli che hanno la forza di essere unici, c'è la forza degli integratori Iovis. Con miliardi di probiotici e fermenti rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, una forza unica come te.
2: Il barbacozzo che mi affetta ora, perché ogni giorno penso solo a te.
3: Hello.
2: Ehi là. Ci sono due cose che mi fanno diventare matto. Una è il barbacozzo.
3: And the second?
2: And the second. Du Barbacotto.
4: Morbido, profumato, delicatissimo. Quando provi Barbacotto, vai matto per Barbacotto.
5: Gran Terre, dove nascono grandi bontà.
6: Lavori e non riesci a frequentare l'università? Cambia punto di vista. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. A maggioretta annuale agevolata a partire da 1.500 euro.
7: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
8: Arrivano. Io resto con lei.
7: Mi hanno protetto. Passo passo.
9: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
10: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
11: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinaccioli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
12: Ci sono giorni che corrono veloci. Il fascicolo sanitario elettronico rende più semplice gestire ricette, prenotazioni e referti in sicurezza. Dare il consenso alla consultazione permette a chi ti cura di trovare ciò che serve quando serve. Accedi con CIE o SPID e scopri i servizi attivi. Fascicolo sanitario elettronico. Con te, per la tua salute.
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
14: Dal 7 al 17 maggio, banane a 99 centesimi al chilo.
15: Che favola!
13: Basta un penny.
16: Questo hotel è fantastico!
17: Già! Solo 310 euro a notte.
18: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
16: Devi usare Trivago.
18: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
16: Centinaia di siti.
18: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
17: Avrei dovuto usare Trivago.
16: Avresti dovuto usare Trivago.
19: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
20: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
21: E se ti dico Jeffer?
22: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.

0: Il cessate il fuoco è incredibilmente debole. Direi, lo definirei il più debole in questo momento.
1: Non abbiamo chiesto alcuna concessione. L'unica cosa che abbiamo richiesto sono stati i diritti legittimi dell'Iran.
0: Dopo aver letto quel pezzo di spazzatura che ci hanno mandato, non ho nemmeno finito di leggerlo.
2: Su invito del presidente Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si appresta a compiere una visita di Stato in Cina.
0: Ho un ottimo rapporto con il presidente Xi. Stiamo facendo molti affari, ma affari intelligenti.
3: In attesa di concludere la sua odissea a Rotterdam, la Ondius è a galla nel porto di Granadina.
4: Come sapete, a bordo della nave c'erano 5 cittadini francesi.
5: Il Ministero della Salute mi ha contattato e poi questa mattina mi ha contattato l'ASPO della Regione Calabria, mi ha detto che appunto dovrò stare in quarantena.
6: Rafforzare la sorveglianza e i controlli in un quadro sotto osservazione ma senza criticità. Il Ministero della Salute prepara una nuova circolare sull'antivirus.
7: Questo non è Covid. La persona media non deve preoccuparsi dell'antivirus in questo contesto. Questi individui vengono gestiti con grande attenzione e in modo molto rigoroso dalle autorità spagnole.
0: Posso fare solo quello che può fare un presidente, che in realtà è piuttosto limitato. Ma sembra che non sia facile da trasmettere. Viviamo con questo virus da anni, molti anni.
8: Allora, buongiorno. Infatti, come sempre, in copertina saluto Paolo Caridi. Paola, grazie di essere con noi, professor Dottori, grazie.
9: Buongiorno. E buongiorno.
8: Allora, il mondo è in movimento, così come ci hanno raccontato le nostre immagini di apertura. Nelle prossime ore Donald Trump incontrerà Xi. I temi sono ovviamente i temi principali, l'Iran, i dazi. Questo avverrà appunto nelle prossime ore, però proprio in queste ore c'è la risposta alle parole che avete sentito di Donald Trump. La pace con l'Iran all'1% di possibilità, ha detto Trump, di riuscire. La risposta di Teheran è arrivata proprio mentre entravamo in studio. Per noi il testo è quello e non si cambia. Ne parleremo tra poco, perché avete sentito anche Trump, e lo sentiremo tra pochi istanti, invece parlare anche dell'antivirus. C'è un allarme mondiale rispetto al nuovo virus, ma tutti gli esperti ci dicono che non sarà questa la nuova pandemia. Ovviamente c'è molto rigore nella gestione, anche l'Italia ha un suo piano. Tra poco sentiremo il ministro Schillaci. Buongiorno a Tommaso Giuntella.
10: Buongiorno.
8: Ci fai sentire e vedere allora il Trump proprio della notte italiana sul virus?
10: Eh sì, e come sempre succede, come stiamo raccontando in questi giorni, Donald Trump era contornato da mamme perché stava presentando una legge sulla maternità, ma i cronisti presenti nello studio Ovale gli chiedono subito una serie di cose sull'Iran, sul petrolio, ma anche sull'antivirus. E sentiamo come risponde. Ricorda del Covid e dell'uscita, inizia da qui. Perché è contento di essere uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in questo momento? Vediamo.
0: No, sono contento. Pagheremmo all'Organizzazione Mondiale della Sanità 500 milioni di dollari all'anno. Guardi, un sacco di soldi. Ma nel quadro generale non è poi così tanto, anche se resta comunque una cifra importante. E non siamo stati trattati bene. E stavamo facendo diagnosi sbagliate. Sono stato io a dire che veniva da Wuhan il coronavirus. Loro non lo hanno detto. Si sono rifiutati di dirlo, perché erano totalmente controllati dalla Cina. Erano disposti a negoziare, ma il mio ritiro è stato molto popolare. Ci hanno dato tutte informazioni sbagliate sul Covid. Hanno sbagliato completamente. Questa malattia è molto più difficile da contrarre. In circolazione da molto tempo. Le persone la conoscono bene. Quindi, sa, io posso fare solo quello che può fare un presidente, che in realtà è piuttosto limitato. Ma sembra che non sia facile da trasmettere. Viviamo con questo virus da anni, molti anni.
8: E sentiremo, come vi dicevo, anche gli esperti. Insomma, noi siamo a contatto con questo virus da tanto tempo, insomma, e la sintesi migliore che possiamo fare è appunto: non sarà questa la nuova pandemia. Però andiamo a vedere come in questi giorni si è trasmesso il contagio ancora, Tommaso.
10: Eh sì, perché Giuseppe Irizzo per il TG1 ha ricostruito la catena del contagio, la storia, come è arrivato questo virus sulla nave e che cosa sta accadendo. Vediamolo nel servizio.
11: Le ambulanze lasciano l'aeroporto del Nepal.

0: Nebraska, per i 17 passeggeri statunitensi della Hondius appena rimpatriati, la destinazione è la vicina clinica universitaria. Anche l'America di Trump, scettica sulla linea del massimo isolamento, applica la quarantena. L'unico positivo con sintomi è in un reparto apposito. Per gli altri 16, monitoraggio e isolamento per un periodo che varierà da caso a caso. L'indagine sulla catena del contagio si avvale di ogni risorsa. Dalla Terra del Fuoco smentiscono che il paziente zero sia stato infettato da un ratto in una discarica di Ushuaia. L'ornitologo olandese viaggiava da mesi, dicono, era stato anche in Patagonia.
1: Ci sono indagini per cercare di capire come e perché sia avvenuto il contagio. C'è collaborazione a più livelli, anche per la risposta all'evento. Siamo impegnati a fornire linee guida.
0: Nell'ospedale Bichat di Parigi le condizioni della paziente positiva si aggravano. Per gli altri 4 passeggeri francesi, tutti negativi, la quarantena è misura preventiva. No al panico, dicono dal governo, che ha disposto l'isolamento in casa per 22 contatti dei passeggeri. In Olanda, paese delle prime 2 vittime, quarantena per il medico di bordo della Hondius, positivo. 2 i contagi certi tra i britannici, 1 tra gli svizzeri.
1: È un virus completamente diverso dal coronavirus. Non si trasmette.

0: di tornare all'opzione militare, eventualmente dopo la visita di Trump in Cina, dove incontrerà Xi Jinping, l'ultimo faccia a faccia in Corea del Sud ad ottobre. Sul tavolo accordi commerciali, dazi, terre rare, ma anche la guerra con l'Iran. E su Truth Trump annuncia: accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Da Teheran, intanto, nessun segno di cedimento. Se gli Stati Uniti ci riattaccheranno, siamo pronti a reagire. Un'opzione in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, scrive sui social il portavoce per la sicurezza nazionale Reza Ehei. Non c'è altra possibilità per un accordo, ribadisce in un post su X il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano come delineato nella nostra proposta in 14 punti.
1: Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Dall'Unione Europea arriva il via libera alle sanzioni per i coloni israeliani violenti, mentre Tel Aviv istituisce il Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre. In diretta da Gerusalemme, Maria Gianniti.
2: Sì, quello libanese è un fronte sempre più difficile. Come hai detto, ci sono stati altri bombardamenti, si parla di 6 morti provocati dagli ultimi raid, ma dall'altra parte ci sono anche gli attacchi sferrati da Hezbollah, che usa sempre più questi droni senza GPS e quindi difficili da intercettare, che colpiscono soprattutto i militari israeliani. Intanto l'esercito israeliano, la Brigata Golani, ha terminato un'operazione militare a nord del fiume Litani, ha mostrato in immagini proprio i tunnel utilizzati da Hezbollah, che attraverso il suo segretario generale ha detto: sul tavolo delle trattative non c'è il disarmo del gruppo militare. In tutto questo è polemica appunto qui in Israele per la decisione dell'Unione Europea di approvare queste sanzioni verso 4 organizzazioni di coloni e 3 loro dirigenti. Secondo il ministro degli esteri Sahar, è inaccettabile soprattutto che questi cittadini israeliani siano stati messi allo stesso livello dei terroristi di Hamas. E poi il fronte interno, lo hai detto, è passata questa notte la legge alla Knesset, il Parlamento israeliano, che istituisce il Tribunale militare che avrà il compito di giudicare gli oltre 300 terroristi di Hamas catturati che si sono resi responsabili del massacro del 7 di ottobre. A te.
1: La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, agli atti nuove intercettazioni ambientali di Andrea Sempio, oggi a Roma per alcune perizie. Il punto con Iari Pilati.
3: Per i PM di Pavia, i legali di Alberto Stasi, con loro allineati, è ancora uno degli elementi più forti a carico di Andrea Sempio, la traccia 33, impronta di una mano destra sul muro lungo le scale che portano in cantina. Stando a 2 consulenze firmate da 8 ufficiali del RIS, ci sono 15 punti dell'impronta che coincidono con il palmo di Sempio, e nel rispondere alle osservazioni del loro ex collega, il generale Garofano, consulente di Sempio, che contesta le nuove analisi sulla 33, gli esperti delegati dalla procura usano parole lapidarie. In più passaggi parlano di affermazioni palesemente errate, prive di fondamento logico e spirito critico a fronte dei progressi tecnologici. Sempio da ieri a Roma per sottoporsi a un altro esame di parte.
4: I colloqui fra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiare la personalità del nostro cliente. Sarà utile per contrapporla o eventualmente accompagnarla a quella fatta dai Racis.
3: Di Sempio e dei soliloqui in cui cita un video e il rifiuto di Chiara di parlare con lui, gli inquirenti chiedono a Marco Poggi, fratello della vittima e amico di Sempio, e lui non si capacita, ripete più e più volte: non ho mai visto quel video, non l'ho mai fatto vedere, non ne ho mai parlato con i miei amici. Lascia aperta un'unica ipotesi, che ritiene però assurda, e cioè che Sempio abbia preso una penna USB che era in camera di Chiara e l'abbia portata a casa, dice. Ma ancora Marco difende l'amico a spada tratta: avanti Andrea a Chiara? Surreale, risponde. Sembra strano che Chiara non dicesse a me o a qualcun altro che un mio amico le stava rompendo le scatole.
1: Nei pressi di Terni è stato fermato con l'accusa di tentato femminicidio il 44enne di origine marocchina che ha aggredito a colpi di martello la moglie su un autobus. La donna resta in gravissime condizioni. Le ultime notizie in diretta con Massimo Solani.
5: Sì, è durata 2 giorni e mezzo la fuga di Mohamed El Mesaoudi, il 42enne marocchino che sabato pomeriggio ha aggredito a colpi di martello a bordo di un autobus di linea la moglie Fatia El Afghani, che da allora è nell'ospedale di Terni in rianimazione e versa in condizioni gravissime. La sua fuga, dicevamo, è finita questa mattina, intorno alle 8.30, quando è entrato in un bar in una frazione di Stroncone, a circa 5 km dal luogo dell'aggressione. Ha chiesto un cappuccino, ha fatto colazione, ha comprato 2 panini da portar via e poi ha chiesto di comprare un biglietto per l'autobus. In quel momento la barista lo ha riconosciuto dalle foto segnaletiche che erano circolate nei giorni.

0: discorsi e ha chiamato i carabinieri, che lo hanno bloccato immediatamente sulla strada poco lontano dal bar. L'uomo non ha opposto resistenza, sta poi è stato portato qui al comando provinciale dei carabinieri di Terni alle mie spalle, dove è ancora sotto interrogatorio. Lo cercavano lì nella zona da ieri con gli elicotteri, con i cani molecolari, perché la convinzione degli inquirenti è che il Messaudi non fosse riuscito ad allontanarsi, anche perché fra le altre cose non aveva con sé i documenti che gli erano caduti a bordo dell'autobus dove aveva aggredito la moglie. Noi questa mattina siamo andati a Vascigliano e abbiamo sentito la barista che ha dato l'allarme dopo averlo riconosciuto. Sentiamo la sua testimonianza, poi la linea allo studio.
1: Ha fatto colazione tranquillamente, è uscito, è stato seduto una decina di minuti, dopodiché si è incamminato, mi ha chiesto un biglietto dell'autobus e dopodiché si è incamminato verso Col Martino. Abbiamo riconosciuto dalle fotografie che giravano da ieri su Facebook, io ho vista, che era la persona ricercata, e abbiamo telefonato ai carabinieri di Stroncone.
2: 5 giovanissimi sono stati fermati a Taranto per l'omicidio di un bracciante di origine maliane, ucciso secondo gli inquirenti per futili motivi. A sferrare il colpo letale sarebbe stato un 15enne. Seguiamo Maria Teresa Palamà.
3: Sono stati fermati ieri pomeriggio a Taranto i 5 giovani che sabato all'alba hanno ucciso con 3 coltellate al petto, forse senza motivo, Bakary Sacco, 35 anni, maliano, che come tutte le mattine stava andando a lavorare nei campi a Massafra. Gli aggressori erano subito scappati. Ora si sa che sono tutti italiani, un maggiorenne e 4 minorenni. Uno di loro viene portato via in auto dalla polizia nel cuore della Città Vecchia, a poca distanza da dove è avvenuto un omicidio che anche adesso risulta inspiegabile. E per 24 ore la notizia è stata uno straniero accoltellato, passata sotto traccia. Oggi la sua vera storia viene raccontata da chi lo ha conosciuto sul serio, associazioni, amici, il fratello Soleiman, appena arrivato dalla Spagna. Bakary Sacco viveva e lavorava regolarmente a Taranto dal 2022. Non vedrà suo figlio nascere, tornerà in Mali da sua moglie in una bara. A parlare di lui per prima è una volontaria di Mediterranea Saving Humans. A lei è toccato dare ai parenti la drammatica notizia.
4: Era una persona mite, buona, generosa. Stanno male perché sapere che chi è stato accusato è un minore fa ancora più male, perché fa male alla società, fa male al fatto che abbiamo perso proprio come società.
2: Ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni, il giovane cameriere di 23 anni accoltellato nella notte a Prato mentre tentava di difendere una collega da un tentativo di molestie e rapina. Per l'aggressione 2 persone sono state fermate, un italiano minorenne ed un sudamericano. Mentre crescono i timori sulla diffusione di un nuovo virus, a Roma oggi la fase conclusiva dell'udienza preliminare sul mancato aggiornamento del piano pandemico per il Covid, presenti molti familiari delle vittime di Bergamo. Andiamo in diretta con Jacopo Cecconi.
5: Sì, sono oltre 300 le parti civili, parenti di vittime del Covid, molti di loro sono arrivati qui anche stamattina al Palazzo di Giustizia di Roma per questa udienza preliminare dove rischiano il processo 3 allora dirigenti del Ministero della Salute, Ranieri Guerra, Giuseppe Ruocco, Maria Grazia Pompa. L'accusa è di non aver aggiornato il piano pandemico dal 2006, quindi 14 anni per arrivare al 2020. Quando è scoppiata la pandemia. Il reato attualmente è di omissione di atti d'ufficio, in questo caso la prescrizione scatterebbe dopo soli 7 anni e mezzo, dunque sarebbe molto difficile che si celebrasse il processo. Per questo le parti civili hanno chiesto di riqualificare il reato in epidemia colposa, in questo caso la prescrizione sarebbe molto più lunga. Ma sentiamo la voce che abbiamo raccolto questa mattina di Roberto, che è arrivato qui da Dalmine, provincia di Bergamo, perse il padre Beniamino.
6: Io ho perso il papà il 4 aprile del 2020, il papà l'ultima volta l'ho visto che era il 24 di febbraio. Io ricordo che prima di vederlo ci avevano detto che per entrare ci voleva l'FFP3, io ho girato mezza Bergamo ma non si trovava più una mascherina.
5: Questo con un piano pandemico, con un accantonamento precedente si poteva evitare?
6: Assolutamente sì. Assolutamente sì, ed è proprio per questo che siamo qui con i nostri avvocati, stanno portando avanti le nostre istanze e penso che un po' di giustizia ci voglia in questo paese.
2: Cambiamo decisamente argomento. A Cannes si alza il sipario sulla 79esima edizione del Festival del Cinema. Questa sera la cerimonia di apertura, allora andiamo in diretta con la nostra

0: nostra inviata, Luciana Parisi.
1: Buongiorno da Cannes, siamo sulla spiaggia di Cannes dove si sta svolgendo uno dei tanti grandi eventi che accadono in questi giorni, in questo caso organizzato da un importante magazine americano di moda. Vedete alle nostre spalle i fotografi schierati che aspettano i divi di questa 79esima edizione. Intanto si srotola il tappeto rosso che accoglierà tanti personaggi, tanti attori, tanti registi, e vedremo in questi giorni anche Scarlett Johansson e John Travolta alla sua prima prova da regista, ma ci sarà anche Monica Bellucci. Sono 22 i film in gara, soprattutto pellicole europee ed asiatiche. Come abbiamo detto, l'Italia è assente se non nelle coproduzioni internazionali. Questa sera sarà consegnata la Palma d'Oro d'Onore a Peter Jackson, il regista, ma anche il produttore del Signore degli Anelli, e poi il primo film non in concorso, il primo film francese fuori concorso, che si intitola La Venus Electrique e di Pierre Salvadori. Ve ne parleremo nelle prossime ore. Poi oggi pomeriggio è anche atteso Guillermo del Toro, perché viene presentato il restauro di un suo film di qualche anno fa. Con questo da tutte Cannes restituiamo la linea.
0: Ora il calcio, occasione sprecata per il Napoli che cade contro il Bologna, vede sfumare la qualificazione aritmetica in Champions alla vigilia dell'assegnazione della Coppa Italia alle finaliste Inter e Lazio, oggi al Quirinale dal capo dello Stato.

0: ragazzi di italiano contro un Napoli che avrebbe dovuto aggredire l'avversario e la classifica in cerca di quella certezza matematica chiamata Champions League, che invece è stato messo alle corde fin da subito. Bernardeschi e Orsolini firmano l'1-2 iniziale, capitan Di Lorenzo e Alisson a cavallo dei due tempi rimettono tutto in discussione, ma quando il 2-2 sembra accontentare un po' tutti, ecco la freccia Rowe che al 91esimo piazza la giocata spettacolare e soprattutto vincente che rimanda tutti i sogni di conquista europea anticipata di Antonio Conte. Chiusa la terz'ultima giornata in A, ecco affacciarsi la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Domani sera all'Olimpico sarà doppietta nerazzurra in una stagione già grifata dal fresco scudetto, oppure colpo d'orgoglio e di coda laziale in un'annata con ben poco altro da ricordare. Solo pochi giorni fa è stata passeggiata interista in campionato, ma una finale secca rimette tutto in discussione e la possibile assenza dell'ultimo minuto di Thuram strizza l'occhiolino alla Lazio. L'Inter attende per oggi gli esami che diranno di più sul francese, forse già durante l'incontro congiunto insieme ai biancocelesti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: E dopo la sigla fuori TG qualche anticipazione con Maria Rosaria De Medici.
2: Allora Anna, quanto pesa su di noi la tassa Hormuz? Cioè chi la calcola già in 1000 euro all'anno a famiglia? Insomma, ci siamo preoccupati da tutta questa incertezza di cui ci avete parlato anche nel corso di questa edizione del TG3. Di questo parliamo dal punto di vista economico, a partire dai carburanti, tra pochissimo.
1: Il TG3 torna alle 14:20. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: È preoccupato per questo caro benzina?
1: Sono molto preoccupato per questo caro benzina. Se lei adesso guarda il pieno che devo fare, guarda l'importo, la cosa mi preoccupa assai.
2: Ho un buon reddito, quindi posso sopportare questi aumenti, però ogni pieno 5-6 euro in più non è una bella cosa.
3: Beh, per noi che non guadagniamo tanto non è facile.
4: Sicuramente il governo dovrebbe togliere gran parte delle accise, anche perché si riflettono sulla spesa di tutti i giorni, anche per noi giovani non è una cosa conveniente.
5: Io sono un agente di commercio, quindi la differenza per me è stata netta ed evidente sin da subito.
6: È troppo alto il costo della benzina, il governo deve abbassare le tasse.
7: Siamo tutti preoccupati perché al supermercato la pompa della benzina ci sono continui aumenti e anche sulla frutta, la verdura e i prodotti confezionati c'è un aumento su tutto. L'abbiamo notato, ogni volta che fai la spesa spendi un po' di più.
8: Questa era la nostra copertina, le firme, Niccolò Bellagamba e Sole Marrama per il montaggio. Siamo tutti preoccupati, come diceva una delle signore intervistate da Niccolò Bellagamba, ed è vero, questa grande incertezza a livello internazionale si riflette direttamente, guardate, sul nostro portafogli, a partire dal momento in cui andiamo a fare il pieno al distributore. Vi presento i nostri ospiti di oggi. È tornato con noi Gianni Trovati del Sole 24 Ore.
9: Buongiorno, buongiorno. Grazie
8: bentornato, a voi. Grazie per essere qua e grazie a Davide Tabarelli di Nomisma Energy, che è in collegamento con noi. Ben arrivato,
10: grazie,
8: Tabarelli.
10: Grazie, buongiorno.
8: Allora, Tabarelli, con Niccolò Bellagamba partiamo dall'istante, dal prezzo del petrolio.
11: Guarda, in questo istante, causa lo stallo della crisi in Iran, vola il prezzo del petrolio, il Brent, quello a cui guardano i paesi europei, sale in questo momento del 3%, $107.30, sale anche il WTI, cioè quello del West Texas, quello per petrolio americano, $102, più 3% anche questo, giù le borse in rosso dell'1%, anche se bisogna ricordare che sono sopra le quotazioni di prima della guerra, quindi hanno recuperato moltissimo. Milano perde l'1%, Francoforte 1,2%, la Francia meno 0,6%. Da segnalare in controtendenza a Milano i bancari Monte dei Paschi più 4%, perché gli utili superiori alle aspettative e la borsa pensa che il risico bancario ancora non sia finito.
8: Però, insomma, lasciamo da parte un attimo questo ragionamento sulla borsa. Davide Tabarelli, vorrei tornare alla questione carburanti. Lei è preoccupato?
10: Sì, molto, ma sono stupito oltre che preoccupato, perché i prezzi sono ancora bassi rispetto alla gravità attuale già e potenziale, cioè il prezzo del gasolio è sceso sotto i 2 euro, era stato anche 2,2, era stato 2,2 già durante la prima crisi recente, quella del 2022 con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E anche il prezzo del petrolio 107, ricordo che è stato addirittura 140 nel 2008, cioè siamo a dei valori relativamente bassi rispetto alla crisi, cioè mi avessero detto

0: 3 mesi fa che lo stretto di Hormuz sarebbe stato chiuso per 2 mesi e 12 giorni, avrei scommesso su $200 per barile e su un prezzo del gasolio quasi a 3 euro. Questo non è, vuol dire che la finanza a cui avete accennato crede che la guerra duri poco, però sono già passati 2 mesi, comincia a emergere scarsità in alcuni mercati, ci sono razionamenti in Asia. La finanza non vuole credere che questa cosa duri perché altrimenti c'è una recessione, se c'è una recessione scoppia la bolla finanziaria sulle borse. Pertanto speriamo che abbiano ragione, ecco. Però manca 20 milioni di barili al giorno, il 20% della produzione mondiale di petrolio, e questo si scarica poi a valle nella scarsità fisica che vedremo nelle prossime giornate.
1: Che vuol dire la scarsità fisica nelle prossime giornate? Quanto durano queste scorte? Mi scusi.
0: Allora, noi ne abbiamo tinte strategiche un terzo, normalmente sono 90 giorni, sono passati già più di 60 giorni dall'inizio della crisi, mi verrebbe da dire che abbiamo un mese. Ovviamente sono delle stime grezze, in realtà non è solo la finanza che dice che dura poco, che le cose sono più tranquille, esiste molto petrolio, anche molti prodotti, più di quanto ci si attendeva,
1: Beh,
0: pertanto potrebbe essere anche 2 mesi, ecco, ma
1: cioè,
0: non verso
1: mi
0: l'inverno.
1: sembra che scommettiamo sul rischio troppo alto. Gianni Trovati, stiamo rischiando concretamente la recessione.
2: Sì, nel senso che l'ipotesi di recessione è scritta nelle previsioni dei vari previsori della Banca d'Italia, lo stesso governo, il DFP, eccetera, dicono che nello scenario, diciamo, avverso, cioè quello che vede una prosecuzione dell'incertezza e della chiusura dello stretto di Hormuz fino all'estate, la recessione in Europa e in Italia è una cosa possibile e probabile.
1: Però su
2: Naturalmente.
1: questa recessione avanza, diciamo, ed è alle porte. Un provvedimento come il taglio delle accise, la proroga del taglio delle accise, che riguarda tutti, quelli che hanno la Ferrari e quelli che hanno, insomma, un'utilitaria, è la cosa che ci vuole?
2: No, dal punto di vista economico è sbagliato, dal punto di vista politico è facilmente spiegabile. Ha detto il Fondo Monetario la settimana scorsa che l'80% dei paesi ha fatto più o meno la stessa cosa, quindi non siamo noi. Perché? Perché la riduzione delle accise è una cosa che si vede subito. Tu un giorno passi al distributore il gasolio il 2,2 al litro, il giorno dopo passi ed è 2 euro al litro e ti ricordi della conferenza stampa del governo in cui è stata. Però economicamente è sbagliato perché premia di più chi consuma di più e chi consuma di più è chi ha più soldi e soprattutto alimenta la domanda di un bene scarso, perché abbiamo sentito
1: Abbiamo
2: adesso
1: sentito.
2: che il bene è scarso e tu non devi sussidiare la domanda.
1: Esatto, allora fermiamoci un momento. Abbiamo la prima scheda di Niccolò Bellagamba e poi andiamo avanti.
3: Il Parlamento ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sul documento di finanza pubblica. Nel testo il governo si impegna ad attivare interlocuzioni presso l'Unione Europea volte al riconoscimento dell'eccezionalità della situazione in vista di una possibile attivazione delle clausole di salvaguardia. Tradotto, aumentare la spesa in armi e sicurezza senza che questi esborsi siano considerati nel calcolo della spesa primaria. Il problema nel far quadrare i conti pubblici è aggravato dalla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, rimasto nel 2025 al 3,1%, sopra la fatidica soglia del 3%. Ma l'Europa ha fatto un'apertura e il commissario per l'economia Dombrovskis ha detto decideremo in autunno, dunque forse la procedura durerà meno di un anno. L'esecutivo intanto deve affrontare i nuovi numeri del documento di finanza pubblica, la crescita dell'economia viene tagliata al più 0,6% e questo nella previsione più ottimistica, debito al 138,6%, inflazione 2,8% previsti in aumento, deficit in discesa al 2,9%. Il ministro dell'economia Giorgetti continua a trattare con l'Europa e avverte un paese indebitato. Il Stato non è totalmente libero, tutto dipende da questo vincolo che non si può ignorare.
1: Questa questione con l'Europa rientrerà, secondo te, Gianni?
2: Ma allora, per il momento l'Europa non prevede recessione negli scenari di base, neanche quelli che citavo prima, e di conseguenza l'attivazione di una clausola di salvaguardia al momento è esclusa e continuerà a essere esclusa per un po'. Naturalmente per noi la questione è più delicata perché l'Europa ha fatto delle misure di flessibilità in termini di aiuti di Stato, cioè ha detto agli Stati se volete sussidiare i settori in crisi, purché siano misure temporanee e mirate, lo potete fare se avete margini di bilancio, cioè se avete i
1: Noi,
2: soldi.
1: diciamo, settori in crisi a
2: Noi
1: livello
2: in settori in
1: industriale
2: crisi
1: ne
2: ne abbiamo
1: abbiamo,
2: tanti,
1: non.
2: margini di bilancio ne abbiamo zero e quindi

0: Quindi la normativa flessibile sugli aiuti di Stato non ci aiuta. Il punto però che appunto noi, come quasi tutti gli altri, abbiamo finora utilizzato i fondi pubblici scarsi per fare il taglio delle accise sulla benzina non aiuta, nel senso che come dire, le regole chiederebbero appunto interventi mirati sui settori in crisi per intervenire sugli altri in modo indiretto, cioè io aiuto l'autotrasporto mi carica meno inflazione sulla frutta e la verdura che io vado a comprare.
1: Arriviamo allora all'inflazione, sì, Nicola, faccio vedere il cartello e poi chiedo a Tabarelli.
2: Sì, allora intanto appunto benzina a 1,95 in modalità self, gasolio a 2 euro, anche perché ricordiamo la riduzione delle accise sulla benzina, cioè erano state ridotte, ora sono state ridotte meno. Questa ha effetti immediati, dati di stamani, in questi istanti, quindi la aprile in più 1,2% in un mese, l'inflazione aggiornata stamattina è 2,9% in un anno. A questo si aggiunge il problema che è l'inflazione alta, ma che anche il paese cresce poco, cioè sempre dati Istat stamattina, nel primo trimestre l'Italia cresce solo lo 0,2%, obiettivamente è una crescita asfittica da molti anni, la Germania cresce un po' di più, la Francia crescita zero, la Spagna è il vero miracolo del paese da anni, cresce più del doppio del nostro paese, reggono i servizi, frenano l'industria e l'agricoltura, anche se c'è un piccolo segnale della produzione industriale più 0,7 spinta dalle auto e gli impianti. Insomma, si cresce troppo poco e quindi l'inflazione alta pesa di più.
1: Allora, Tabarelli, la Spagna, no? Citava Niccolò Bellagamba, però la Spagna ha anche investito molto per tempo, tantissimo, sulle rinnovabili. Ora io so lei come la pensa sul tema delle rinnovabili, però volevo dirle, qua in Italia ci sono tanti progetti bloccati nel solare e anche nell'eolico. Ci apra una porta questa mattina sul tema delle rinnovabili.
3: Ma innanzitutto io sono per le rinnovabili, in particolare per l'idroelettrico, che è quello che ci ha consentito quasi un secolo fa di uscire dalla povertà di un'economia rurale. Le rinnovabili fanno il possibile, è vero, la Spagna è avanti, è un paese molto piatto, alcune parti sono dei deserti, è più facile costruire, ha sempre avuto dei prezzi più bassi, non solo per le rinnovabili, anche per il carbone. Noi stiamo facendo, c'è stata una crescita forte del fotovoltaico negli ultimi anni, Confindustria ha detto che vuole, si sta facendo degli sforzi anche per facilitare nuove autorizzazioni. Tuttavia ricordo che le rinnovabili fanno elettricità. Noi abbiamo una crisi che riguarda il petrolio. Il petrolio nei trasporti domina, è insostituibile, i camion non possono andare con l'elettricità. Già facciamo moltissima fatica con le auto elettriche, ce ne sono poche. E pertanto aiuterà certamente a fare più rinnovabili, ma secondo me non è la soluzione nel breve termine.
1: Lei che fa? Rallenta, per esempio, va più piano?
3: Allora, la cosa importante adesso, purtroppo, sono queste cose banali che nell'emergenza si possono fare, non c'è molto altro. Cioè, la prima cosa che anche negli anni 70 suggeriva l'Agenzia Internazionale era quella di rispettare i limiti che comportano una riduzione marcata dei consumi di carburante e soprattutto meno emissione e anche più sicurezza sulle strade. Pertanto è un'occasione anche per rispettare sia l'ambiente che la salute di tutti.
1: E questo, diciamo, è anche un consiglio pratico utile per tutti noi. Allora, andiamo avanti. Non tutti hanno apprezzato queste scelte del governo e anche a livello di istituzioni. Guardate.
4: L'Ufficio parlamentare di bilancio e Banca Italia hanno una visione più pessimista del governo sulle prospettive dell'economia e numeri più negativi di quelli dell'esecutivo. Entrambi descrivono un quadro molto più fragile. L'Ufficio parlamentare di bilancio prevede una crescita del prodotto interno lordo solo di mezzo punto quest'anno, spiegando che le tensioni su petrolio e gas peseranno ancora di più nella seconda parte dell'anno attraverso il calo del commercio mondiale. Sui conti pubblici la spesa netta nel 2025 è andata oltre il limite del percorso raccomandato, ha segnato un più 1,9% contro l'1,3% della media europea. E anche il debito pubblico è su un sentiero più sfavorevole del previsto perché è troppo esposto a una crescita debole. Poi un altro monito, la perdita di potere d'acquisto dovuta anche al caro energia non peserà allo stesso modo per tutti, pesa di più sulle famiglie più deboli con minore capacità di spesa perché destinano a alimentare energia una quota molto più alta della media. di cui l'indicazione dell'ufficio parlamentare.

0: Aumentare gli interventi concentrati sui segmenti della popolazione più esposti risultano a parità di onere per la finanza pubblica più efficaci delle misure generalizzate sui prezzi. Sulla stessa linea Banca Italia, contro il caro energia gli aiuti devono essere mirati e brevi.
1: Perché devono essere mirati i giorni trovati? Adesso ti facciamo vedere un cartello che riguarda le retribuzioni, sì, Niccolò, allora, e poi vorrei che me lo commentassi.
2: Sì, perché in un quadro, diciamo, di frenata dell'economia dominato alle incertezze con la riduzione degli scambi commerciali, viene ancora più sulla questione salariale. Gli stipendi nel nostro paese sono fermi sostanzialmente da 30 anni. I motivi principali sono perché ci vogliono oltre 2 anni per rinnovare la parte economica dei contratti collettivi nazionali e poi perché ci sono ancora troppi contratti precari e questo pesa sugli stipendi. E guardate il cartello, l'ultimo dato, gli ultimi dati disponibili tra il 2021 e il 2025, il valore reale del salario è ancora del 7-8% meno, cioè quello che è il potere d'acquisto. Però c'è un provvedimento del governo, vedremo che effetti avrà, del decreto 1 maggio, per cui, che ha stabilito il cosiddetto salario giusto.
1: Allora,
2: per cui
1: ne abbiamo parlato in una delle puntate precedenti del salario giusto. Okay. Io volevo sapere su questo tema, scusa se ti ho interrotto Niccolò, però volevo sapere una cosa da Gianni Trovati. Questo salario giusto prevede che se non si rinnovano i contratti, a gennaio del prossimo anno, devo ritenere io, non prima di allora, si è tenuti a dare comunque un aumento pari al 30% dell'adeguamento. Ok, questo può aiutare?
3: Beh, naturalmente il 30% è più di zero, quindi aiuta in qualche modo.
1: Però dobbiamo aspettare il primo gennaio del 27.
3: Però non è quella la soluzione, né negli importi né nella tempistica, perché come dicevi tu bisogna aspettare. Qual è il problema del meno 7-8%? I salari medi, le retribuzioni stanno recuperando in questi anni, 2024-2025, in parte una botta terribile che hanno ricevuto nel 22 e il 23 con la superinflazione di quegli anni lì. Mentre tu hai preso una botta qua, sei caduto, sei il salario, ti stai rialzando piano piano perché ci vuole del tempo, perché l'inflazione in quei 2 anni è stata del 14%, arriva la seconda ondata, cioè arriva il secondo che ti dà un'altra mazzata. Adesso vedremo come avverrà, ma se c'è una seconda ondata inflattiva, questa si scarica su una economia che è già stata colpita, e quindi agli ematomi, le ferite, eccetera, dell'ondata inflattiva precedente, e quindi aggraverà una condizione già di difficoltà.
1: Oh, Tabarelli, a questo punto facciamo una ipotesi iper ottimistica. Domani firmano un accordo di tregua, se non altro, e riparte Hormuz. Però sono stati danneggiati degli impianti. Quanto ci vorrà per tornare indietro alla situazione precedente?
4: 6 mesi, però io non faccio un'ipotesi ottimista. Io vi dico la certezza per quello che credo io. Cioè, il futuro del mondo è caratterizzato da più energia, più domanda di energia, ma questa crisi durerà, non so, 5 giorni, 5 mesi, 1 anno, ma dopo avremo tanta energia come non abbiamo mai avuta, sia di gas naturale liquefatto, che cresce la produzione, la scoperta, ce n'è tantissimo sottoterra, sia di petrolio una volta che viene risolta la faccenda di Hormuz, perché fra l'altro è uscito un membro importante, ci sarà più competizione. Vi ricordo che il prezzo del petrolio, il costo del petrolio dentro il Golfo Persico non supera i $5 per barile. Abbiamo sentito che il prezzo è 107, questo equivale a dire che il prezzo del gasolio potrebbe un giorno tornare sotto 1,5. Pertanto io sono molto molto ottimista nel lungo termine, una volta finita la crisi. Tuttavia okay, questa deve finire e sarà una cosa un po' difficile nelle prossime giornate.
1: E nel frattempo potremmo tassare gli extra profitti delle aziende petrolifere, Gianni?
3: Sì, lo facciamo in continuazione, anche se non ce ne accorgiamo. L'ultima volta l'abbiamo fatto appena prima dell'inizio della guerra col decreto energia, ci sono 2 punti di IRAP in più su questi settori qui, e lo facciamo abitualmente perché i profitti sono già tassati, c'hanno l'IRES che è un'imposta proporzionale, quindi tu più fai profitti più paghi delle tasse. Naturalmente si può fare qualcosa di più, ma l'esperienza recente mostra che è molto complicato calcolarli, perché poi il fisco funziona così: tu fai i profitti quest'anno, le tasse le paghi l'anno dopo. Per non aspettare tutto questo tempo qui crei dei meccanismi di calcolo un po' così arrabattati via, come si possono definire in termine tecnico, che più che

0: gettito creano un contenzioso infinito. L'ultima volta siamo finiti in Corte Costituzionale 2 o 3 volte.
1: Allora, velocissimo, sì, un commento dai social.
2: Guarda,
1: veloce.
2: Sì, i social chiedono che siano aumentati gli stipendi, qualcuno propone anche la scala mobile almeno fino a 40.000 euro, ma ce n'è uno riassuntivo, oltre a perseguire il lavoro nero, perseguire, da una sintesi di una manovra economica, perseguire chi vada con il lavoro nero, tassare le multinazionali e gli utili delle banche, Massimo Baldini, perché le multinazionali sono tassate molto meno della classe media.
1: Gianni.
0: Sì, capisco che, come dire, la scala mobile è bella perché il tuo salario cresce, ma il tuo salario che cresce vale sempre meno perché la scala mobile ha un effetto inflattivo enorme. Negli anni 80 l'inflazione era del 20, 25, 30% alimentata dalla cosiddetta rincorsa a prezzi salari, quindi tu prendevi cifre più alte che però compravano meno cose, non è la
1: strada. Insomma, sarà
0: giusta.
1: Un'estate di incertezze anche per quelli che si devono spostare e fare magari pochi chilometri in auto. Ne riparleremo, grazie a tutti per la puntata di oggi e noi domani parliamo di truffe online, quindi scriveteci anche le vostre esperienze. A domani, arrivederci.
3: Grandezze e miserie della televisione. Tra poco con Aldo Grasso.

0: nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduglia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Notebook Lenovo con Intel Core i7 e 16 GB di RAM a 599 euro! Euronics, un mondo più avanti!
2: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno, Luca viene prima. No, José prima.
3: José prima.
2: José prima.
4: Assistenza clienti prima, mi dica.
2: José prima.
5: Certo, basta diventare cliente prima.
2: Però poi José prima. Respect.
6: Per prima assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
7: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
8: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
9: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
10: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Gli ottici Grand Vision ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Vieni in negozio e scopri Grand Vision Plus. Due occhiali in due anni a partire da 10 euro al mese e tanti vantaggi esclusivi. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale.
13: Parmigiana?
14: Per me.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol! Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Seresto protegge fino a 8 mesi da pulci, zecche e dal rischio di leishmaniosi nel cane, con tecnologia Polymer Matrix che rilascia in modo lento e continuo piccole dosi di principi attivi. Seresto, allaccia alla libertà! Anche per gatti.

0: Buongiorno e bentornati a Quante Storie. Dicevamo nel lancio pochi istanti fa, grandezze e miserie della televisione. Noi siamo in televisione in questo momento, voi ci state guardando e crediamo interessante e opportuno riflettere su questo strumento che ha cambiato la storia, ovviamente non solo del nostro paese. Lo facciamo con il maggiore critico della televisione del nostro paese, storico della televisione, ha insegnato per una vita all'Università di Milano e adesso sceglie, diciamo così, una cifra più personale e, se volete, più corsara rispetto ai suoi testi scientifici che pure abbiamo trattato qui a Quante Storie. Professor Grasso, bentornato.
1: Grazie.
0: Aldo Grasso ha scritto Cara televisione, una storia d'amore e altri sentimenti. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Grasso e a chi ci sta guardando.
0: Tra l'altro mi aiuterà a porre le domande al professor Grasso anche un giovane studioso dell'Università di Salerno che si chiama Marco Colacino e che saluto. Dottor Colacino, buongiorno e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, c'è una pagina che mi sono segnato di questo saggio, di cui vi leggo poche righe. Fra i molti episodi di cronaca nera diventati ostaggio della televisione, quello di Garlasco è tra i più significativi, come se l'estasi orgasmatica che spinge la televisione a sostituirsi al tribunale non avesse mai fine. Si riapre il sipario. Perché ho cominciato con queste righe? Perché in questi giorni siamo travolti, la vicenda è francamente una vicenda tristissima, che sembra non aver fine, e anche alcuni tra i maggiori giornalisti, scrittori, scrittici del nostro paese si stanno soffermando e tornando con un'analisi però su quello che accade in televisione a Garlasco. C'è stato un articolo molto bello di Roberto Seviano sul quotidiano, sul quale scrive ogni giorno le sue critiche al professor Grasso, perché Garlasco in TV diventa una fiction oscena, il true crime male oscuro del populismo, Repubblica ieri con cita di Gregorio, Garlasco la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà, e tra poco scorreranno le immagini di quello che è diventato una specie di, purtroppo, di show in pianta stabile. Professore, lei l'aveva scritto qualche tempo fa.
1: Sì, questa storia della fiction oscena l'ho scritta una decina d'anni fa, se non prima. Perché questi processi diventano ostaggio della televisione? Perché ogni programma cerca di costruire, come dire, un proprio teatro della scena. E cioè crea dei personaggi, persone che magari non avevamo mai visto prima, criminologi, nuove professioni, eccetera. E poi ognuno di questi, come dire, recita una parte, no? E tanti programmi, ognuno di questi programmi, ognuno si recita una parte. Che cosa succede tutto questo? È che si perde la distanza con quello che è realmente successo. Perché il grande assente in questi teatrini è la cognizione del dolore. Cioè, Non si prende più in esame il fatto che è un evento tragico, che ci sono delle vittime, che ci sono ancora delle persone che soffrono. No, diventa una disputa fra loro, fra gli avvocati, fra gli esperti, insomma diventa qualche cosa appunto di osceno, no? E il dramma si tramuta in farsa. Poi c'è un'altra cosa, un aspetto molto particolare che è trattato nel libro e che vedo che nei giornali non è ancora trattato, che il legislatore deve pensare a questa cosa, perché questi programmi rischiano veramente di influenzare non solo l'opinione pubblica, ma il processo stesso. Se lei pensa che ultimamente, prima che venisse fuori, prima che l'avvocato difensore ricevesse tutto l'atto di accusa, i telegiornali e i giornali avevano già in mano tutto. Cioè, questa cosa è assurda, insomma, è qualcosa
0: sì,
1: che davvero...
0: Però, obiezione, anche i giornali prosperano su questo.
1: Certo, anche i giornali prosperano su questo, con la diversità però che i giornali non creano i personaggi. Ora, io le potrei veramente dire di tutti i programmi quali sono i personaggi principali, come se fosse una recita, esattamente questo. È questo che disturba e che dà questo carattere, appunto, come viene definito, questo carattere di fiction, uno scena.
0: Un critico televisivo è un essere diverso da un critico letterario. Lo dico perché in questo libro Aldo Grasso, per la prima volta, credo, si interroga anche sullo statuto del critico televisivo, che spesso nella storia è stato oggetto di strali, critiche, perché molti di coloro che lavorano in televisione si offendono. Nel caso del professor Grasso l'ha fatto Cristiano Malgioglio, ma insomma non lo facciamo vedere. C'è un caso storico citato per estesa la canzone per intero in cara televisione, che è la ballata del critico del Quartetto Cetra.

0: altre persone è molto carina questa canzone.
1: No, questa canzone è straordinaria, insomma, cioè, anche se appunto è di una cattiveria incredibile, nel senso che il testo, il critico viene descritto come una persona...
0: Non uscite mai, state sempre a casa. Sempre a casa, cioè,
1: è con un finale tragico, nel senso che poi il critico finisce in manicomio. Però c'è una grazia in tutto questo. Questa canzone è stata scritta nel 74, Teatro 10, regia di Antonello Falqui.
0: Elegantissimo.
1: Che tra l'altro era figlio di un grande critico, quindi sapeva bene.
0: Però il problema, professore, è che, insomma, dico una cosa molto banale, il professor Grasso conosce benissimo. Il critico televisivo è stato considerato, diciamo così, di uno statuto minore rispetto al critico letterario, perché l'oggetto dei suoi studi è questa cosa qui che stiamo facendo adesso, la televisione, che storicamente il mondo culturale ha considerato un prodotto basso.
1: Sì, questo è un po'... Sì, è vero questa cosa qui, cioè nel senso che in tutti i convegni che si fanno sulla critica l'ospite assente è sempre il critico televisivo, non per colpa sua, spero, ma per colpa della materia di cui si occupa, perché gli altri critici pensano che la televisione, nonostante tutti gli studi sulla cultura popolare, nonostante appunto tutto quanto, questo che è successo in tutti questi anni, però è sempre considerata un po' una materia di serie B. E in realtà invece, a mio avviso, è la materia più viva che esista, no? Ma anche questo rapporto appunto degli strali che a volte i personaggi televisivi rivolgono. Tra l'altro si potrebbe fare un programma, un blob meraviglioso, cioè raccoglierli tutti. E che cosa c'è? Il fatto è che, prendiamo la critica letteraria, sì, certo, anche lì ci sono malevolenze, critiche feroci e tutto, però magari avvenivano all'interno di un salotto, sì. No? La domenica pomeriggio in casa Cecchi si riunivano, dicevano cose terribili su Moravia, sulla Morante, eccetera, però rimanevano lì. In questo Carmelo caso... Bene cosa ha fatto? Qualche volta ha preso di male parole qualche critico, però rimaneva all'interno del teatro. Qui siamo davanti a milioni e milioni di persone, quindi la povera cerbottana del critico si scontra con un cannone che arriva.
0: Ovviamente in Cara Televisione ci sono moltissime pagine dedicate alla questione del servizio pubblico. Noi siamo sulla RAI, il servizio pubblico, e la affrontiamo attraverso un libro e un'intervista. Il libro è Se potessimo fare un bel gioco, l'intervistato è Marco Danè, che tocca un po' dei nodi che riguardano la funzione del servizio pubblico e il tipo di offerta del servizio pubblico.
2: Tutto quanto sarà vero finché giochi qui con me, al come se, al come se, al come se, come se, come se.
3: In quegli anni era molto sentito il discorso della TV pubblica e aveva questo motto: divertire informando e informare divertendo. E questo l'abbiamo messo in pratica anche con personaggi come Rodari, naturalmente, perché all'epoca, quando si cercava qualcuno, si cercava comunque il meglio. Inventò due o tre personaggi. Ma il signor Coso era molto divertente. Questo personaggio praticamente non ricordava mai le parole esatte che definivano un oggetto. Quindi diceva quella cosa, quella... e i bambini erano stimolati a dire la parola giusta.
4: Aspetta, ha la forma di un coso? A me sembra un coso. Ah sì, e il coso

0: fatto da una cosa.
1: Chi?
2: La scrittura in televisione non è importante, è fondamentale. E qui posso ricordare, senza fare nomi, tutti i grandi autori del varietà televisivo. Personaggi che scrivono delle cose che hanno comunque un senso. Il cavallo di battaglia però era Paroliamo, questo gioco in cui con date 10 lettere vince chi trova la parola più lunga.
3: R, consonante.
2: Quando mi hanno chiesto perché ha avuto successo, io ho detto perché si spiega in pochi secondi. La prima volta che ho incontrato Frizzi, che tra l'altro è stato un mio fan precedentemente, no? E mi ha colpito quello che poi credo che abbia colpito tutti anche in seguito, questa bocca sorridente. E una volta tutta questa tecnologia che era ancora agli albori non ha funzionato. Allora come Fabrizio ha cominciato a ridere, io l'ho seguito e credo che abbiamo avuto il record di un minuto di trasmissione in diretta in cui due conduttori ridono.
4: La televisione per i ragazzi in linea teorica è formativa, pedagogica, e tocchiamo un po' il nodo di tutto. Si è indulgente perché siamo al servizio pubblico. No, però perché la RAI ha una questione di fondo, il rapporto con la politica, è inutile girarci attorno. È ancora attuale l'idea di servizio pubblico, professore?
5: Beh, l'idea di servizio pubblico è attuale, certamente, nel senso che di fronte a una televisione commerciale il cui unico scopo è dichiarato, cioè quello di fare audience, di avere molta pubblicità, ci sono ancora dei valori che soltanto un servizio pubblico può permettersi di fare. Il problema è che deve farle queste cose, deve, come dire, togliersi la paura ogni tanto dell'audience, togliersi la paura di inseguire i format internazionali per avere una voce autonoma, una voce originale per svolgere ancora la sua funzione, che è quella, come dire, se noi potessimo fare un paragone con l'industria, è il ruolo dell'industria di Stato, no? Che in qualche maniera fa un po' da calmiere rispetto al mercato nella sua brutalità. E così questo dovrebbe essere il ruolo del servizio pubblico.
4: Poco fa il professor Grasso ha citato, insomma, abbiamo appena visto le immagini, un magnifico varietà di Antonello Falqui. Torniamo a quella stagione che il professor Grasso scrive è stata una grande stagione di televisione.

0: Comic Shadow Show. Go!
1: Avrete riconosciuto Walter Chiari, l'altra era Zizi Jeanmarie, che io non ricordavo, ma che Alessandra Ferrari mi ha ricordato. Dottor Colacino, aspetta lei la domanda, se crede.
2: Grazie. Professor Grasso, vorrei chiederle, poco alla volta negli ultimi anni i programmi in prima serata hanno preso a iniziare sempre più tardi, di fatto cancellando la seconda serata. Crede che questo assetto abbia danneggiato la televisione?
1: Sembra una cosa tecnica, ma non è banale.
3: No, non è una cosa tecnica. Poco a poco quello che si chiama tecnicamente l'accesso al prime time si è mangiato molto spazio, anzi è diventato lui il vero prime time. Cosa è successo? Che tutti gli altri programmi sono slittati ed è sparita la seconda serata. Questo è un vero peccato, perché storicamente la seconda serata è sempre stato un punto nodale della televisione, perché lì si sperimentavano le

0: cose più interessanti, lì c'era il coraggio di provare qualche cosa di nuovo. Invece adesso questi programmi sono due format, quindi come dire, non è che portino niente di intrattengono, ecco, ma non portano niente di nuovo. Soprattutto il pubblico, diciamo così, più anziano fa una fatica enorme ormai a seguire tutta la prima serata e in questa maniera si perde totalmente il pubblico più giovane.
1: Professore, stiamo per parlare di inchieste, però un minuto sulla stagione grande del varietà e sulla stagione attuale del varietà. Non si preoccupi, dica, io non mi dispiaccio se dice ovviamente quella stagione è irripetibile.
0: No, certo, è irripetibile, vabbè, storicamente è irripetibile, perché la RAI ha avuto, la televisione allora ha avuto una fortuna straordinaria, che noi avevamo un teatro di rivista formidabile.
1: Il migliore al mondo, no?
0: Certo, avevamo il teatro di Remigio Paone, di tutti i grandi teatri di allora, con i personaggi come Raimondo Vianello, come Walter Chiari, che sono, c'è stato questo travaso meraviglioso in televisione, travaso di autori, travaso di attori e travaso soprattutto di un repertorio, per cui è stato facile fare questo lavoro. Poi c'è stato in più il miracolo di Antonello Falqui, perché Antonello Falqui ha portato il varietà italiano a livello mondiale. Noi in quegli anni avevamo i più bei varietà non solo dell'Europa, ma varietà che erano alla pari di quelli di Broadway.
1: La stagione delle grandi inchieste, peraltro su Rai Play trovate anche Rai Inchieste, che è una trasmissione che cura Rai Storia, faccio un po' di pubblicità, insomma un prodotto che mi sembra di grande qualità, proprio perché è possibile rivedere inchieste bellissime. Qui vediamo Zatterin che, diciamo così, recita se stesso.
2: Scusi, Zatterin? Senta, nel corso della sua inchiesta ha potuto rilevare come e quanto la televisione abbia influito sul progresso degli italiani?
3: Io, certamente ha influito molto, io non posso darle una percentuale che sarebbe impossibile calcolare. Ha influito molto e ha influito non solo, diciamo una parola grossa, sulla cultura degli italiani, sulla informazione, sulla formazione degli italiani in questi ultimi anni, ma ha influito molto anche negli altri campi, nel campo del costume, nel campo sociale, nel campo economico. La televisione non ha soltanto portato delle nuove nozioni, non ha fatto soltanto vedere agli italiani cose che non avevano mai visto, ma ha modificato il loro modo di pensare, li ha fatti comprare cose che prima non compravano, li ha fatto desiderare dei mondi, degli orizzonti che prima non conoscevano.
1: Ha ragione Ugo Zatterin.
0: Guardi, sottoscrivo totalmente le sue parole, perché quelle inchieste che noi oggi apprezziamo forse più di allora, studiandole, rivedendole, eccetera, perché avevano una caratteristica fondamentale. Se così si può dire, idealmente erano più avanti del pubblico a cui si rivolgevano, nel senso che erano inchieste guida. Facciamo un esempio, una classica, La donna che lavora.
1: Sì.
0: La donna che lavora racconta appunto il lavoro femminile di quegli anni, parte dal sud, dalle donne che percorrono a piedi chilometri e chilometri scalze per andare a raccogliere le olive e arriviamo fino a Milano con le commesse della Rinascente che invece hanno già un loro stipendio, una loro indipendenza e tutto. La televisione non si limita soltanto a mostrare questo panorama, queste differenze, ma dice che queste differenze vanno colmate. E in tutte queste inchieste c'è davvero uno sguardo verso il futuro. Cioè c'è qualcosa in cui, come dire, c'è una specie di trascinamento del paese. Sono desideri. Queste inchieste non solo riflettono l'attuale di allora, ma si immaginano un futuro migliore per tutta l'Italia.
1: Sembra il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Torcolacino, torno da lei.
4: Grazie. Professor Grasso, negli ultimi 30 anni si sono registrati dei profondi mutamenti tecnologici in televisione, sia per quanto riguarda la produzione, ma soprattutto per quanto riguarda la fruizione, penso soprattutto alle piattaforme. Esiste ancora la televisione per come la conoscevamo? E se esiste, che cos'è?
0: Sì, la televisione tradizionale esiste ancora, qualche anno fa la si dava per morta, in realtà non è successo niente,

0: e ancora gode di buona salute. Certo, bisogna imparare a convivere con diversi sistemi. Del resto noi abbiamo assistito in questi anni alla più grande rivoluzione che ci sia mai stato nel campo della comunicazione, cioè il passaggio dall'analogico al digitale, che è significato internet, è significato il fatto che i mezzi hanno cominciato ad ibridarsi fra di loro. Insomma, è stata una rivoluzione globale. Adesso noi viviamo in questo doppio statuto, cioè da una parte continua a esserci la televisione tradizionale, quella, diciamo così, dell'orario ferroviario, no? Quella che ti dice allora tale va in onda quel programma, e dall'altra parte esiste la televisione che si può fruire in streaming, cioè nel momento in cui noi vogliamo. Certo, qualcosa si è perso, e si è persa la ritualità della televisione, che è stata molto importante, perché questa ritualità negli anni 60, negli anni 70 è stato un elemento costitutivo della nostra comunità. Cioè il fatto che tutta l'Italia o buona parte dell'Italia si ritrovasse nelle stesse ore davanti agli stessi programmi è servita moltissimo a autorappresentarci.
1: Sì, anche alla coesione sociale.
0: E alla coesione sociale, sì, ovviamente. Ecco, noi abbiamo perso questa ritualità e abbiamo acquisito qualche cosa d'altro. Sì. Il fatto che, voglio dire, ormai c'è a disposizione una biblioteca enorme.
1: Insomma. Dedichiamo un po' di attenzione, c'è un capitolo ovviamente su questo, al genere talk show e al padre del talk show in Italia.

0: Buonasera e bentrovati tutti. Gli ospiti questa sera di Buontalloro, della ripresa di Buontalloro, sono la signora Giovanna Mizzoni, che è una ex balia, come si dice, balia asciutta, il presidente del consiglio onorevole Giulio Andreotti e il press agent Enrico Lucherini. Ricominciano le scuole il 20 e il 20 settembre. Ecco, mi risulta che lei a scuola aveva 10 in condotta, ma sotto il banco dava dei calci ai compagni, è vero questo?
1: Beh, non è che fosse un'attività lungo tutto il mio corso scolastico.
0: Ogni tanto.
1: Qualche volta è vero, come è vero che solo qualche volta avevo 10 in condotta.
0: Era soltanto casuale.
1: Senza malizia.
2: Confidenziale, perfido, lei in queste pagine parla e usa una parola come liturgia.
3: Sì, certo.
2: E Maurizio Costanzo.
3: In questi casi qui, certo, ma è una liturgia di derivazione radiofonica, cioè questi primi talk show è proprio la radio che arriva in televisione, ha le stesse modalità, il tipo di domande, i personaggi che ovviamente se sono famosi è meglio. Poi il talk evolve poco per volta e soprattutto dà spazio alla gente comune, la quale gente comune però per andare in televisione deve pagare un prezzo molto alto, e cioè deve andare lì a raccontare le proprie disgrazie, le proprie tragedie, le cose. E poi la fase che stiamo vivendo adesso, che è iniziata ovviamente alcuni anni fa, è che del talk si è impadronita la politica. Impadronendosi la politica, cosa è successo? È successo che nei talk ormai l'informazione è diventata chiacchiera, non informano più, e la politica è diventata rissa, per cui ogni sera assistiamo veramente a chi urla più forte, a chi riesce ad aggredire l'avversario, e questo non serve assolutamente a niente, perché rafforza soltanto le convinzioni che già abbiamo. Se...
2: C'è un ultimo punto che vorremmo toccare al professor Grasso, e ci aiuta Alice, che ha dei dati che ci dicono che cosa guardano, diciamo così, anzi come usano i media gli italiani, attraverso quali strumenti.
4: Ma direi soprattutto come si informano. Ora il professor Grasso parlava di informazione che diventa chiacchiera in TV. Ebbene, questo è l'ultimo osservatorio dell'Agicom sull'informazione, che fotografa il primo semestre del 2025. Ebbene, gli italiani, quasi il 56% degli italiani, lo vediamo qua, si informa attraverso internet, mentre il 43% attraverso la televisione, l'11% attraverso la radio e il 16% attraverso i quotidiani. Ora è interessante vedere questa, diciamo, questa specie di vertiginosa discesa dal 70% nel 2020, arriviamo al 43% nel 2025. C'è stato il famoso sorpasso nel 2023, dove internet, che è abbastanza stabile perché ha una crescita meno vertiginosa di questa, la radio è costante, i giornali in realtà...
2: I giornali sono quelli che hanno conosciuto il vero crollo.
4: Faticano. Diciamo, poi c'è il grande tema, naturalmente quelli più grandi d'età, oltre i 65 anni, sono soprattutto, si informano con la TV, e poi c'è il tema dell'affidabilità poi delle notizie.
2: Sì. Quello è un po' il punto, abbiamo un minuto, professore. La televisione, lei lo dice, ha ancora una sua centralità, però perché noi italiani siamo anziani.
3: Sì, purtroppo è questo. Questa radiografia era splendida e ci dice il cambiamento fondamentale che è avvenuto nel nostro modo di informarci. Cioè, noi ci informiamo attraverso frammenti, cioè dimentichiamo il contesto, cioè le nuove generazioni stanno dimenticando il contesto. Il contesto che può essere quello della televisione, quello dei libri, quello dei giornali. E che cosa succede in tutto questo? Che si perde il principio di autorevolezza. Cioè, non essendoci più un contesto, qualcuno che ti dia una gerarchia delle notizie, si perde questa cosa fondamentale che è l'autorevolezza, e si va avanti per frammenti. Ma andando avanti per frammenti è, come dire, un giorno... siamo interessati a una cosa, il giorno dopo all'altra... E si smarrisce veramente una strada, un qualche cosa che ci conduca verso qualcosa di sicuro, no? Qualcosa a cui noi ci affidiamo.
2: E questo non è banale e irrilevante anche per la qualità della nostra democrazia. Insomma, questo è un discorso enorme, magari ci torneremo. Noi ringraziamo molto Marco Colacino per averci aiutato a fare le domande. Grazie, dottor Colacino. Professor Grasso, grazie a lei. Aldo Grasso ha scritto Cara televisione, una storia d'amore e altri sentimenti, pubblicato da Raffaello Cortina. Professore, grazie.
3: Grazie a voi, grazie.
2: Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
2: E noi con Quante Storie ci vediamo domani.
5: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
6: E ora gioca tennis tutte le settimane.
7: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
8: Se mi serve un partner per il doppio, ti chiamo.
9: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile, completamente integrato nei tuoi occhiali.
10: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.

0: Bentrovati alle tribune elettorali della TGR Campania, l'appuntamento di oggi dedicato a un secondo gruppo di 5 liste a sostegno dei candidati sindaco di Avellino, che lo ricordiamo sono 3, in vista del voto del 24 e 25 di maggio. In tutto le liste depositate sono 15. Do quindi il benvenuto ai rappresentanti delle liste sorteggiate per la tribuna di oggi, partendo dalla mia destra in ordine di seduta. Claudio Mauriello di Fratelli di Avellino a sostegno di Laura Nargi.
1: Grazie per l'invito.
0: Beniamino Palmieri di Casa Riformista a sostegno di Nello Pizza.
2: Salve, grazie per l'invito.
0: Antonio Aquino del Movimento 5 Stelle a sostegno di Nello Pizza.
3: Salve a tutti, grazie per l'invito.
0: Francesco Pagliocca di Enjoy Avellino a sostegno di Gianluca Festa.
4: Salve a tutti e grazie mille per l'invito.
0: Ugo Maggio di Davvero a sostegno di Gianluca Festa.
5: Grazie, un saluto a tutti.
0: Iniziamo con un giro di presentazioni. Chiedo quindi a ognuno di voi di illustrare le caratteristiche e i progetti della lista che qui oggi rappresenta, le motivazioni della candidatura della lista alle amministrative del 24 e 25 maggio. Iniziamo da Claudio Mauriello.
1: Mi chiamo Claudio Mauriello, sono candidato nella lista Fratelli di Avellino con candidata a sindaco Laura Nargi. Ho aderito a questo progetto perché lo ritengo assolutamente credibile e interpretato da persone che hanno dimostrato nel corso del tempo la loro concretezza. Perché io ritengo che è vero, le campagne elettorali durano una trentina di giorni in cui si chiede il voto rispetto a quella che può essere una visione di amministrazione. Però credo che l'elettorato debba basarsi anche su quello che il candidato nel corso della sua vita ha rappresentato, perché rispetto a chi è interprete di un progetto sicuramente il suo vissuto dà maggiore credibilità o meno. Quindi per questo ritengo che il nostro progetto possa essere quello più utile alle esigenze di Avellino.
0: Beniamino Palmieri.
2: Salve, io sono qui nel mio ruolo di segretario provinciale di Casa Riformista. Abbiamo allestito una lista per partecipare alle amministrative di Avellino, il cui nome è Casa Riformista per Avellino, con candidato sindaco Nello Pizza. Casa Riformista ha aderito ad una iniziativa politica che ha visto la definizione di un'alleanza politica importante, che è la declinazione ad Avellino di quello che è stato il progetto politico che ha portato alla vittoria elettorale il candidato presidente della regione Campania Fico e anche precedentemente Gaetano Manfredi. Quindi siamo a Napoli, quindi siamo molto contenti di essere riusciti a definire un'alleanza politica che ha visto coinvolti i partiti politici che chiaramente si propongono di dare una solidità importante al progetto politico che abbiamo per Avellino e che, è ben definito nel programma elettorale, che poi magari andremo a vedere nel dettaglio. Grazie.
0: Antonio Aquino.
6: Salve, sono Antonio Aquino, sono candidato nella lista del Movimento 5 Stelle a supporto del candidato sindaco Nello Pizza. La mia esperienza politica nasce nel 2018 con l'allora sindaco Ciampi e da allora, come rappresentante del Movimento 5 Stelle, porto avanti i temi fondamentali della nostra politica, ovvero l'ascolto del territorio, l'inclusione delle persone, dei cittadini che hanno bisogno di sentirsi a casa quando sono nel loro territorio, e soprattutto la sicurezza. La nostra lista nasce appunto a supporto di quello che è un progetto di campo largo che, come diceva il collega, ha già visto un risultato importante in Regione Campania con l'elezione del presidente Roberto Fico, il nostro esponente, ed è stata strutturata oggi più di ieri, andando a toccare i vari ambiti della società avellinese. Quindi noi abbiamo una lista eterogenea che può dar voce un po' a tutta la popolazione per cercare di includere e ricercare quelle soluzioni ai problemi che da tanto tempo attagliano il nostro territorio.
0: Grazie. Francesco Pagliocca.
4: Grazie, salve a tutti. La nostra è una lista composta da 30 ragazzi, tutti alla prima esperienza, tutti under 30. Ragazzi che per la prima volta si mettono in gioco per la città di Avellino con una reale possibilità di entrare in consiglio comunale. c'è la tendenza da tempo di usare i ragazzi come riempilista, i giovani che all'ultimo vengono chiamati per chiudere le liste per candidati al Consiglio Comunale o di supporto ai nomi forti. La nostra lista nasce per questo, nasce per dire basta a questo continuo metodo politico sbagliato, perché in politica si parla molto di giovani e poi nessuno gli dà la reale possibilità di amministrare e di entrare in consiglio comunale. La nostra lista ha questo obiettivo, portare dei volti nuovi in consiglio e soprattutto sostenere un candidato sindaco che è sempre stato vicino ai giovani.
0: Ugo Maggio.
5: Ugo Maggio, davvero Avellino.

Qui c'è la storia del civismo avellinese. Io, un po' anche per la mia età, chiaramente, oltre che sono 20 anni che seguo Gianluca Festa nel suo iter amministrativo civico, non lo voglio definire politico perché ci troviamo.

0: oggi sempre presenze, quindi c'è coerenza assoluta, trasparenza e volontà di dare alla città il massimo per raggiungere i migliori obiettivi. Quindi abbiamo un programma che non è un programma che parte da oggi, è un programma già in itinere. Cinque anni abbiamo già raggiunto dei risultati, c'è stato uno stop purtroppo amministrativo da tutti i punti di vista. Io sono stato presidente del Consiglio Comunale.
1: Magari ne riparleremo tra pochissimo. Iniziamo subito dal primo tema queste nostre tribune, che è quello dei trasporti, perché la stazione di Avellino è chiusa. E questo crea un isolamento alla città, ci sono altri problemi di mobilità cittadina che non è sempre molto agevole. Allora riparto da Claudio Mauriello, quali le vostre proposte?
2: Le nostre proposte sono quelle di portare avanti progetti che hanno una sostenibilità, perché è vero, come giustamente lei ha evidenziato, che abbiamo la linea ferroviaria ferma e quella che riguardano i trasporti urbani, però Fratelli di Avellino ritiene che questo sia il risultato di una mancanza di risorse da parte dell'amministrazione. Fratelli di Avellino ritiene che un'amministrazione oggi debba essere vista come una vera e propria società, che deve essere amministrata nell'interesse pubblico, ma che deve creare economia e finanza. Perché nel momento in cui un'amministrazione crea economia e finanza, e poi le dirò quali sono i nostri progetti, non so se lo posso dire adesso, per esempio sono progetti che sono compatibili con la vocazione territoriale di Avellino. Uno su tutti, quello che abbiamo pubblicizzato con la presenza del ministro Giuli, che riguarda l'ex Eliseo. L'ex Eliseo, c'è alla base un progetto sposato anche dal commissario prefettizio, di portare ad Avellino una sede distaccata di Cinecittà, e sarebbe la prima del Mezzogiorno. Questo creerebbe un indotto importante per i giovani, ma per la comunità avellinese, perché l'importante per quanto riguarda il turismo, perché insieme a questo poi ci sono altre due proposte che eventualmente sottolineerò, quello che ritiene Fratelli di Avellino è che debba esserci un turismo stanziale che porti ricchezza al
1: territorio. Magari ci ritorniamo dopo. Grazie. La parola a Beniamino Palmieri sul tema trasporti.
3: Sì, il tema trasporti è certamente uno dei temi centrali, perché noi crediamo che la città di Avellino debba essere resa più vivibile proprio attraverso l'aumento di servizi di qualità, e quello della mobilità è certamente un servizio molto importante, e io credo che il livello di democrazia di una comunità è direttamente proporzionale anche alla qualità di questo servizio. Da quello che mi risulta c'è un importante finanziamento del Ministero degli Esteri che prevede praticamente un investimento importante per la riqualificazione della stazione di Avellino. Nel nostro programma invece sul tema della mobilità noi proveremo a far valere anche i nostri rapporti con la Regione per completare l'elettrificazione con Salerno e per quindi favorire il trasferimento degli studenti pendolari verso l'Università di Fisciano, ma anche per poi agganciarci all'alta velocità di Salerno. E poi abbiamo nel nostro programma una serie di elementi che riguardano appunto una certa sensibilità anche rispetto al tema del green, quindi utilizzo di macchine che siano scarsamente inquinanti, l'implementazione di piste ciclabili e soprattutto quello di provare a fare sistema con i comuni immediatamente limitrofi ad Avellino, e per arrivare quindi ad una popolazione servita da un servizio di mobilità intelligente di 100.000 abitanti. Grazie. Quindi mi riferisco a Monteforte, Mercogliano, a Tripalda. Grazie a voi.
1: Antonio Aquino.
4: Ebbene, il tema dei trasporti è un tema che ormai è una problematica annosa del nostro territorio. Nel nostro programma, nel nostro progetto dell'Avellino che sarà, quello in cui abbiamo come Movimento 5 Stelle contribuito al progetto del Campo Largo, c'è una differenziazione tra due tipi di obiettivi: obiettivi a breve termine e obiettivi a lungo termine. Come diceva il collega poc'anzi, ovviamente una delle problematiche più serie che abbiamo è quella del collegamento non solo con le aree interne ma anche con le aree costiere, e geograficamente siamo disposti in una posizione che ci pone all'apice del triangolo tra il napoletano e il salernitano. La chiusura di questa, diciamo, di questa rete potrebbe consentire al nostro capoluogo di avere un vantaggio in molti termini economici, di turismo,

0: di fruibilità del territorio in generale. Quindi per questo aspetto sicuramente è importante la relazione con Stato e Regione per l'intercettazione di fondi e portare avanti questa, che è un obiettivo che è principale per noi. Ma in secondo luogo va data una risposta ai cittadini, anche nell'immediato, quindi parliamo di trasporto urbano, parliamo di una riqualificazione di un piano traffico che oggi vede una città medio-piccola come Avellino andare in difficoltà anche in momenti, diciamo, abbastanza semplici, di semplice risoluzione. Quindi sicuramente va data una risposta ai cittadini nell'immediato, anche nella gestione delle infrastrutture di trasporto cittadino. Grazie. Molte strade sono ridotte allo stremo, quindi va ricostruito a partire anche da questo punto che è fondamentale.
1: Grazie. Francesco Pagliocca.
2: Ricollegandomi a quello che ha detto l'ex consigliere Aquino, sicuramente per quanto riguarda il traffico in tilt, l'unico sindaco che è riuscito a mettere mano ai trasporti è stato proprio Gianluca Festa, no? Con la delocalizzazione dei pullman da Piazza Macello a Piazzale degli Irpini, anche perché l'idea di questi pullman che entrano a muso duro in città e che quindi mandano in tilt il traffico sicuramente non è delle migliori. Chiaro è che noi dobbiamo scontrarci con la realtà del nostro territorio. Il nostro è un territorio particolare, è un territorio che per avere una stazione pienamente funzionante ha bisogno di grandi opere, di grandi lavori. Nell'imminente sicuramente noi dobbiamo attivare un pendolino con Fisciano, perché nell'ottica di quello che è il quartiere universitario a Borgo Ferrovia che vogliamo realizzare, chiaramente il collegamento diretto con Fisciano, ma non fino alle 9 di sera, fino alle 2 del mattino ad esempio, rappresenta un importante snodo soprattutto per il turismo, perché ci dà anche la possibilità di far arrivare i ragazzi da Fisciano nella nostra città. Chiaro è che tutto ciò che noi intendiamo fare lo facciamo in un'opera di riqualificazione unitaria della città e di prosieguo del lavoro che è stato fatto.
1: Ugo Maggio.
3: Allora, diciamo che io non ritengo che Avellino sia isolata, bensì penalizzata dalla politica, anche e soprattutto quindi campana, che durante l'amministrazione Festa comunque non ha ritenuto quindi opportuno poter potenziare. Si parla sempre, si fa sempre campagna elettorale su quella che è la elettrificazione, sulla l'alta velocità e tutto il resto, però non si arriva mai a concludere nulla. Il nostro candidato sindaco Gianluca Festa ha detto che ci sono i presupposti affinché il tutto venga messo in cantiere, quindi che si passi dalle parole ai fatti finalmente, così almeno la prossima campagna elettorale la faremo su un treno che viaggio va a Salerno, quindi a Napoli, e potremmo andare ovunque. Ma il miglioramento dovrebbe esserci anche sui pullman, che vanno aggiornati continuamente. Non è possibile che partano dei pullman ad Avellino che vanno a Napoli, si fermano per strada perché si rompono continuamente, quindi non funzionano. Questa è un'altra problematica. Per quanto riguarda la circolazione in città, è stato fatto già tanto, sono state fatte strade importanti. Purtroppo, dico purtroppo perché la vecchia politica ci ha costretti ad elettrificare in maniera storica, praticamente come gli antenati con i fili, ma questo è un atto purtroppo dovuto per non essere poi penalizzati economicamente. C'erano un tempo dei mezzi elettrici, che poi sono stati devoluti e inviati quindi altrove proprio perché venisse realizzato l'altro. Quindi Avellino purtroppo è una città piccola, due sono le strade. Nel momento in cui le abbiamo sistemate ci vuole anche un po' di disciplina da parte di tutti che utilizzano un po' anche più i mezzi pubblici che comunque sono esistenti.
1: La interrompo, parto però di nuovo da lei per cambiare argomento. Parliamo di gestione dei rifiuti. Avellino ha una buona percentuale di raccolta differenziata, il 63,22% l'ultimo dato. Cosa si può fare per migliorare ancora di più questo dato e per sensibilizzare i cittadini?
3: Certo, allora l'ottima gestione della pulizia della città dal punto di vista dei rifiuti viene fuori sempre e comunque dall'amministrazione Festa. Quindi l'allontanamento dalla Irpina Ambiente, che oggi gestisce tutto il resto, e la costituzione in città della società grande che comprende parte dell'in-house e parte della Devizia, che storicamente è quanto di meglio possa esserci in Italia sulla gestione dei rifiuti. Ma d'altronde è un dato di fatto, noi chi vive la città, chi gira per la città, nota la pulizia, non solo della città, anche delle periferie, sì, purtroppo ci sono dei momenti in cui l'opera dell'uomo non ce la fa a superare quella che è la forza della natura. E allora parliamo chiaramente della crescita delle erbacce che è continua, e questo lo so perché io abito in periferia, in città, però assolutamente dovremmo dire ed essere tutti convenienti sul fatto che Avellino è una città più pulita, dove effettivamente si fa la differenziata, la differenziazione dei rifiuti e quindi il riutilizzo, questo grazie chiaramente alla devizia, a costi sicuramente ridotti rispetto a quello che era nel passato, perché noi paghiamo quello che è il nostro servizio.
1: Grazie.
3: E non quello che avremmo dovuto dare ad altri.
1: Francesco Pagliocca, il tema gestione dei rifiuti.
2: Sicuramente il dottore Maggio ha delineato in maniera chiara, no, ciò che è stato fatto durante l'amministrazione Festa. Una cosa importante, secondo me, sulla quale ci dobbiamo soffermare è anche ciò che fanno le tantissime associazioni, io ne faccio parte di una di queste, che si occupano anche della riqualificazione di aree che versano in stato di abbandono per questi rifiuti che vengono spesso lanciati, posati, e parliamo di rifiuti ingombranti importanti. Sicuramente da quando c'è devizia noi abbiamo visto una città più pulita, una città più attiva anche in ambito ambientale, ma soprattutto un'altra cosa importante che si tende a non dire mai è che grazie all'amministrazione di Gianluca Festa negli ultimi 5 anni che ha amministrato, Avellino è rientrata nei livelli consentiti di emissioni e quindi non ha sforato quell'inquinamento che una città come la nostra dovrebbe avere, anzi per la prima volta da anni è riuscita a far rientrare questo dato. Questo è importante, no? Perché rientra nell'opera di rigenerazione urbana di cui abbiamo parlato prima e della delocalizzazione anche di quelli che sono stati i pullman da una parte all'altra della città, proprio perché era concentrato tutto in un'unica zona e questo portava inevitabilmente anche ad uno sforamento di quelli che sono i livelli consentiti di emissioni.
1: Abbiamo ancora qualche secondo, citava la riqualificazione di aree abbandonate, le aree verdi di Avellino si possono recuperare in che modo?
2: Sicuramente, noi già nel, come dicevo prima, la nostra è un'amministrazione che dovrà andare a continuare ciò che di buono è stato fatto. Gianluca Festa è stato colui che ha realizzato un piano del verde, anche qui per la prima volta nessuno ci aveva mai messo mano, andando anche a riqualificare quelle che sono le zone che prima erano e versavano in uno stato di abbandono. Ciò che si può fare per il futuro è sicuramente un'attenzione maggiore alle tante aree verdi che abbiamo, ma capire soprattutto come poterle riutilizzare, cioè che cosa fare.
1: Grazie. Antonio Aquino.
0: Ma io sono sincero, da ingegnere ambientale non posso esimermi da puntualizzare un paio di cose. Per me si deve fare chiarezza perché la gestione del verde, diciamo, è di una competenza, la gestione dei rifiuti è tutt'altro. Lei ci ha interrogato sulla gestione dei rifiuti. Ad Avellino è pur vero che abbiamo raggiunto nel tempo percentuali di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti importanti. È anche vero che però negli ultimi anni le tariffe tari sono aumentate di un bel po' e questo, cioè i problemi non possono essere risolti solamente attingendo dalla tasca del cittadino. Qui si deve gestire dall'inizio, la qualità della vita, che è uno snodo fondamentale che passa dalla gestione dei rifiuti, va fatta capire al cittadino. Nel programma del candidato sindaco Pizza, esplicitamente richiesto dal Movimento 5 Stelle, c'è una parte che associa gestione dei rifiuti e istruzione. L'istruzione è fondamentale perché dobbiamo far comprendere al cittadino che il guadagno vero è partire dalla gestione oculata e quindi di lì si può riuscire a ottimizzare ancora di più quello che è un servizio che oggi ha delle percentuali di rilievo, e quindi abbiamo proposto una formazione che parte dal basso, dalle scuole, che però non possa solo includere i ragazzi che sono insomma già parte attiva di questo sistema, ma deve far sì che la cosa venga estesa alle famiglie e quindi ai genitori e tutte insieme come nuclei familiari possano essere insomma parte attiva della gestione della città. Una città deve per forza avvalersi della struttura diciamo, e del popolo per gestire una diciamo, problematica importante come quella dei rifiuti.
1: Grazie. Beniamino Palmieri.
4: Sui rifiuti, per quanto ci riguarda come casa riformista, avendo tra l'altro sposato in pieno e contribuito a redigere il programma elettorale di Nello Pizza Sindaco, riteniamo che il principio a cui ispirarsi è quello di produrre meno rifiuto possibile. perché meno rifiuto possibile si produce, migliore è la qualità della pulizia della nostra città e anche minore è la spesa che poi si va a sostenere. Quindi, come si diceva, è necessario diffondere la cultura di una differenziata

0: importante, quindi anche immaginare una declinazione di tariffa in funzione di quanto effettivamente si produce in termini di rifiuto, perché un adeguamento del genere ha come obiettivo non solo quello di ridurre la quantità di rifiuto prodotto, ma anche quello di rendere conveniente produrre meno rifiuto. Un'altra delle soluzioni che proponiamo è quella di immaginare per lo smaltimento dell'umido il ricorso alle compostiere di comunità, che sono degli strumenti molto validi perché consentono di smaltire quel rifiuto e consentono poi di riutilizzarlo in termini di fertilizzante. Chiaramente il tema dei rifiuti più in generale è strettamente connesso pure col tema con tema della qualità dell'aria e della manutenzione in generale. E anche su questo chiaramente ricondurre la mobilità interna, come dicevamo prima, ad una mobilità in cui si può dare più spazio ai servizi di trasporto pubblico può rendere la qualità dell'aria, perché quello è un altro argomento Grazie. Su cui prestare attenzione, perché gli sforamenti sono ricorrenti e per essere attrattivi Grazie. È necessario garantire appunto questi standard minimi di qualità.
1: Grazie. La parola a Claudia Mauriello.
2: Riparto dalle parole del consigliere Aquino, che io condivido, perché la materia dei rifiuti è una materia molto delicata, spesso ci si muove sulle sabbie mobili e bisogna fare molta attenzione. Oggi a livello nazionale ci viene in soccorso la tecnologia, parlo per esempio della ossicombustione, che è una tecnologia nuovissima che sta trovando ragione in alcune località italiane, tra cui la Toscana e prossimamente la Puglia, che è una nuova tecnologia che come risultato finale non c'è emissione e ci sono le biglie di vetro che vengono poi assorbite dalle aziende in materia edile. Però per poter arrivare a questo bisogna partire da un progetto che sia recepito innanzitutto a livello regionale, altrimenti non possiamo aderire a progetti che comunque porterebbero del benessere sul nostro territorio se non si parte dal livello regionale e incominciare a capire in che modo mettere mano nell'ambito dei rifiuti, perché noi il blocco lo troviamo a livello regionale. Per esempio la Tari, che logicamente rispetto a un senso civico che comunque è alto nella città di Avellino rispetto allo smaltimento dei rifiuti, però risulta ancora alto perché abbiamo dei costi di trasporto dei rifiuti che incidono e questo purtroppo deve intervenire il governo regionale a sbloccare quella che è la materia dei rifiuti.
1: Grazie, riparto da lei sul tema palazzi storici e rilancio culturale della città. Da poco è stata inaugurata la dogana restaurata, allora quali progetti avete?
2: Noi riteniamo che la dogana possa essere un luogo utile per creare il Museo del Vino, perché il vino è un'altra eccellenza del territorio e potrebbe richiamare numeri importanti all'interno della nostra città, perché creare un museo che riguardi le tradizioni di un prodotto che è comunque un'eccellenza del territorio a livello non solo nazionale, ma possiamo dire mondiale, possa creare lavoro e possa creare quei numeri giusti per rendere sempre più partecipe un certo numero di terroristi rispetto a quelle che sono le eccellenze nostre locali. Quindi la potremmo vedere come un museo del vino, la riteniamo un luogo idoneo.
1: Beniamino Palmieri, progetti per la Dogana e per gli altri palazzi storici.
0: La nostra idea è quella di mettere a sistema tutti i palazzi storici presenti in città e quindi mi riferisco chiaramente al Teatro Carlo Gesualdo, mi riferisco alla Dogana, mi riferisco all'ex GIL, mi riferisco anche ad altri edifici storici che sono ubicati nella città di Avellino ma di competenza della provincia, come la biblioteca, come il carcere borbonico, una rete di palazzi che debbono essere caratterizzati da iniziative di natura soprattutto culturale 365 giorni all'anno e quindi prevedere degli eventi che si possono svolgere e che possono toccare le tematiche più complesse durante tutto il periodo dell'anno, e prevediamo anche la possibilità di insediare in alcuni di questi edifici storici dei laboratori, delle scuole che servono per formare i nuovi addetti al mondo dello spettacolo, al

0: al mondo della cultura e quindi creare un hub di formazione e di attività culturali che possano appunto dare opportunità alla città anche in termini di presenze, di commercio, di attività nel corso appunto di tutto l'arco dell'anno.
1: Antonio Aquino.
2: Ma sicuramente partiamo da una certezza: il nostro territorio ha un punto di forza fondamentale, la presenza di tantissime strutture e luoghi di pregio culturale, artistico, ambientale. È una notizia importante quella della riaperitura, seppur insomma a singhiozzi, della Dogana, un monumento, un simbolo della città che affaccia sul simbolo principale, la Torre dell'Orologio. E allora, in accordo con quello che diceva il collega, oggi quello che trovo sia mancato nelle scorse amministrazioni è un sistema di rete tra queste strutture, una progettazione efficace sia nell'affidamento che nell'immaginare le specificità per ognuna di queste strutture, la Dogana, l'ex Gil, il Casino del Principe, il Teatro Carlo Gesualdo, ma ne abbiamo anche molte altre, anche altre in centro città. Allora, bisogna fare questo, cioè la rete deve essere sia strutturale, sia un contenitore di importanti contenuti, quali appunto sfruttare le specificità enogastronomiche del territorio o artistiche, e poi bisogna fare in modo che questa rete strutturale si ammagli con un hub diciamo di senso civico e condivisione, soprattutto con l'istruzione, con la scuola, che possa fruire di queste strutture e possa fare da ponte e da riverbero affinché queste strutture abbiano una risonanza non solo territoriale ma anche campana e se non proprio nazionale.
1: Grazie. Francesco Pagliocca.
3: Guardi, io sinceramente non ho mai ben capito in generale che cosa significhi la parola hub, perché spesso la sentiamo, no? Ma nell'ottica di ciò che è stato fatto, io sono di un'opinione. I palazzi storici della nostra città hanno trovato in un modo o nell'altro, durante sempre il primo mandato di Festa, una riqualificazione, come l'idea di riportare per esempio la casa comunale al suo posto, no? Quindi al municipio di Avellino. Però per ciò che verrà il nostro è sicuramente un sistema di riqualificazione di tutte queste strutture, soprattutto perché è stato già fatto, ad esempio l'Eliseo è diventata una casa culturale appunto di grandi mostre internazionali, una tra tutte quella di Andy Warhol per esempio. E quindi a livello culturale io penso che un minimo di valore sia stato dato a queste strutture. Sicuramente per il futuro, prima si è citato il carcere borbonico, noi abbiamo un'idea che è quella di far rivivere alla città la bellezza di questi luoghi. L'idea è quella di un abbattimento delle mura del carcere che non sono storiche, proprio per far sì che lo stesso monumento possa integrarsi in un'opera di decoro urbano e quindi prolungare ancora di più quella che è l'arteria principale della nostra città, dal corso al carcere, poterlo finalmente vedere quando si fa una passeggiata, poterci girare attorno, arrivare più vicino all'ingresso. Quindi sicuramente in un'ottica di rigenerazione questo è uno dei sensi che intendiamo portare avanti.
1: Grazie.
3: Piccolo passaggio sul Teatro Carlo Gesualdo, che anche lì, no, è stata fatta una rassegna teatrale che lo ha visto protagonista di nuovo e abbiamo ripreso in mano anche il parco del Teatro Carlo Gesualdo con degli eventi. Grazie.
1: Grazie, Ugo Maggio.
4: Allora, il concetto è unico. Mentre tanto si pensa, la nostra amministrazione, quindi di 5 anni fa, ha agito. Allora, le incompiute sono divenute in gran parte compiute e già questo è un primo passaggio storico-culturale. Dopodiché è chiaro che il programma va avanti avendo un concetto di città realmente vivibile, cioè abbattimento del tribunale, creazione di parcheggi, cosa indispensabile per la circolazione e per la vivibilità, vivere finalmente la storia di Avellino, qual è il carcere borbonico, quindi creare un passaggio unico e dal punto di vista culturale ciò che è importante una volta ristrutturato il tutto è la gestione. Allora si pensa, la gestione dei parcheggi non ci sarà più, l'ACS verrà utilizzata in questo senso, quindi ci sarà un coordinamento tra tutte le strutture in modo tale che la cultura, ma la cultura generale, perché l'abbiamo già visto con i vari eventi, Eurochocolate, e non dimentichiamo questo, per venire Eurochocolate ad Avellino significa che la città è alla portata nazionale, perché Eurochocolate non va ovunque. Abbiamo visto quindi grandi eventi che ci sono stati. Allora tutto questo serve per portare gente qui da noi, per incrementare il turismo e quindi per contro la cultura, chiaramente, avere maggiori sovvenzionamenti e poter far sì che Avellino, nella sua rinascita, possa assurgere realmente ad una città con la C maiuscola.
1: La interrompo, riparto da lei con un tema che lei ha citato adesso in chiusura, proprio quello dei grandi eventi. Secondo voi Avellino è una città pronta per accogliere i grandi eventi? L'ha dimostrato o lo dimostrerà?
4: È già dimostrato.

0: finalmente diventare attrattiva nei confronti di tutti. Tant'è che noi parliamo sempre di commercio, però io quello che ricordo è che grazie agli eventi, grazie a quell'amministrazione, abbiamo visto l'apertura di tanti locali e di tanti marchi nazionali che sono venuti ad investire ad Avellino. Quindi gli eventi devono essere valutati grazie per ciò che sono, uno grazie slancio per il turismo.
1: Ma io mi collego a quello che ha detto il dottore Maggio. Allora, io da cittadino avellinese, non da candidato al Consiglio Comunale, mi sarei lieto, mi aspetterei che Avellino possa proporre eventi che parlino della sua storia, della sua cultura e non andarli a pescare in giro per l'Italia, in giro per il mondo. Noi dobbiamo essere attrattivi aprendo le porte a chi viene da fuori, non dobbiamo pensare gestire soltanto questioni interne alla città, perché poi questo è un volano che porta una cassa di risonanza che rende tutti più contenti e sotto il profilo del commercio questo è fondamentale, perché un evento spot porta probabilmente un incasso di quel momento, ma poi un deserto perenne per il tempo che verrà. Quindi bisogna, a avviso mio e avviso, diciamo, per quello che penso come rappresentante del Movimento 5 Stelle, rivalutare gli eventi partendo però dalle nostre peculiarità.
2: Beniamino Palmieri.
3: Beh, certamente Avellino ha tutte le carte in regola per ospitare grandi eventi e per avere ospiti di riguardo, di caratura nazionale, perché ha un pubblico caloroso, perché ha strutture che chiaramente ne consentono la possibilità di appunto preparare spettacoli importanti, e credo che questo dia anche una mano al commercio della città, che ha bisogno che ci siano grandi afflussi di pubblico. Tuttavia, come dicevo in precedenza, noi immaginiamo però che ci possa essere un'attività di carattere culturale legata anche alla possibilità di creare delle proposte che sia molto più orizzontale e che riguardi tutto il periodo dell'anno, attraverso la promozione appunto di manifestazioni che tengano viva la città 365 giorni all'anno e non soltanto in alcune circostanze.
2: Claudio Mauriello. Ma
4: senz'altro la città di Avellino ha dimostrato di essere pronta ad ospitare grandi eventi. Mi piace ricordare che in quell'amministrazione che richiamava il professore Maggio avevamo un assessore che era Laura Nargi, che senz'altro si è distinta per le sue capacità organizzative. Io ritengo che per i grandi eventi sia fondamentale la parola Stadio Partenio, perché è il luogo idoneo ad ospitare non solo eventi calcistici oltre a quelli dell'US Avellino, ma anche di carattere nazionale e internazionale. Noi ricordiamo che allo Stadio Partenio abbiamo ospitato la finale di Coppa UEFA Fiorentina-Juventus e partite di nazionale tipo Germania-Italia. Ripartire da quello e non fermarsi solo a quello come grandi eventi, ma fare in modo, quello che è l'obiettivo di quello che sarà eventualmente l'amministrazione Nargi, di riportare un flusso costante durante il corso di tutto l'anno, con quelle idee che prima le ho esposto.
2: Grazie allora ai rappresentanti delle liste che sono stati qui oggi nostri ospiti alle tribune. Vado a ripresentarli: Claudio Mauriello di Fratelli di Avellino, Beniamino Palmieri di Casa Riformista, Antonio Aquino del Movimento 5 Stelle, Francesco Pagliocca di Enjoy Avellino e Ugo Maggio di Davvero. Il tempo a nostra disposizione è finito, ci salutiamo, arrivederci.

0: torniamo con le nostre inchieste anche per mostrarvi le alternative spesso taciute perché vogliono guadagnare sulla nostra salute. Non permettiamolo.
1: Indovina chi viene a cena. Questa sera alle 21.20 su Rai 3.
2: Le inchieste della squadra di Report ogni domenica alle 20.30 Rai 3.

0: tue spese? E se passi a Wind 3 Luce Gas, blocchi le condizioni per 2 anni?
1: Se è maschio, Rosario,
2: È femmina.
1: Fiorella!
3: Per voi, questo è altro.
4: Wind 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
5: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
6: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
5: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
6: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
5: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
7: Questo hotel è fantastico!
8: Già! Solo 310 euro a notte!
9: Cosa? Io ho pagato 185! Non hai usato Trivago!
7: Devi usare Trivago!
9: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
7: Centinaia di siti!
9: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
8: Avrei dovuto usare Trivago!
7: Avresti dovuto usare Trivago!
10: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
11: Pazzesco questo tessuto! È nuovo?
12: Zia, sono tende da sole tempo, test. Durano più di una vita.
13: Let's go! Da MyYoWorld è arrivato il sottocosto, con le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, frigorifero combinato LG classe A, tuo a 899 euro. MyYoWorld.
14: La notizia passa di bocca in bocca.
15: Come, come?
14: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
15: Perché?
14: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
15: Oh, finalmente!
14: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
15: Oh!
14: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
15: Va bene.
14: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
16: Il mio tè.

0: Vediamo quanto sei preparato.
1: Ciao.
0: Luca?
2: Sì.
0: Alto? Castano? Riccio.
3: Ho proprio l'offerta che fa per voi tre.
4: Sono due.
5: Eh no, aspettano un bambino.
1: Boh. Eh già, qui ti aiutiamo a occhi chiusi. Portaci le bollette e controlliamo le

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Settore all'ar, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
4: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Agguato questa notte a Ponticelli, Napoli, ucciso a colpo di arma da fuoco Antonio Musella, pregiudicato, si ipotizza un regolamento di conti nella faida tra clan. La violenza giovanile, sta meglio il 14enne ferito sabato da un coetaneo a Piazza Municipio, lo scrittore Roberto Saviano, Napoli non deve delegare i fattori facili. Completamente abusive e costruite senza alcuna autorizzazione, 20 abitazioni a pochi passi dal mare a Mondragone, tutte sequestrate dalla Guardia Costiera. La 40esima edizione del premio Elsa Morante con la presidente di giuria Dacia Maraini è stata dedicata ai ragazzi e al loro futuro, grande consenso per Alma Meta. Calcio, il Napoli nel posticipo di ieri sera spreca l'occasione di conquistare aritmeticamente la Champions perdendo in casa con il Bologna e rinvia la festa. Stasera per il

0: turno preliminare di playoff di Serie B, in campo sia la Juve Stabia che l'Avellino. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Apriamo il giornale con l'agguato di questa notte a Ponticelli, vittima di una raffica di proiettili Antonio Musella, 51 anni, già noto alle forze dell'ordine. Ci aggiorna in diretta da Ponticelli Enzo Perone. Enzo.
1: Sì, eccomi, vedete, siamo proprio sul posto dove è stato ucciso Antonio Musella, un agguato che si inquadra nella guerra di Camorra tra i De Luca Boss, clan fondato dallo scomparso boss Tonino Sicco e i Di Micco, detti Bodo. Intorno alla mezzanotte in via Cupa vicino alle Pepe, a meno di un chilometro, dove è stato ucciso l'innocente Fabio Ascione, è stato freddato Antonio Musella, 50 anni, soprannominato Mucusi, il ragazzino, precedenti di polizia, ritenuto dagli investigatori vicino ai De Luca Boss a Minichini. In questo complesso di inizio, chiamato l'86, lo vedete, forse lo stavano seguendo e da quella strada sono arrivati i due sicari, forse era stato filato, cioè erano stati rivelati i suoi spostamenti per tracciarlo, ha cercato di fuggire, a quel punto i killer hanno aperto il fuoco, una raffica di proiettili che lo hanno colpito in più parti del corpo, trasportato al pronto soccorso del vicinissimo ospedale del Mare, nonostante i tentativi di rianimarlo è morto nella notte, fascicolo aperto dalla procura antimafia che ha delegato la squadra mobile diretta da Mario Grassia, il commissariato di Ponticelli, rilievi eseguiti dalla polizia scientifica. Qui vediamo ancora i guanti della polizia scientifica in questo posto, in questo punto, in questo angolo è stramazzato a terra Musella, un omicidio maturato nella violenta faida di Ponticelli che in questo momento sta avendo una preoccupante recrudescenza. Nel passato Musella aveva lavorato anche nel campo ortofrutticolo ed era vicino al gruppo di Luisa De Stefano, fanno dette le Pazzignane. Secondo le prime indiscrezioni delle ricostruzioni investigative si potrebbe essere trattato di un regolamento di conti legato al traffico e allo spaccio di droga fiorente in questo fazzoletto di edifici del quartiere Ponticelli di Napoli. È tutto, linea studio.
0: Grazie Enzo, noi continuiamo con la percronaca perché una persona è finita in carcere, due domiciliari per aver prestato del denaro a tasso usuraio ad un uomo, chiedendo poi con violenza e minacce tipiche dei clan di Camorra la restituzione della somma. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri di Ercolano e di Torre del Greco su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Non è più in terapia intensiva il 14enne che sabato è stato accoltellato da un coetaneo a Napoli, un fenomeno, quello della violenza giovanile, a cui si cerca di dare una risposta. Margherita Rosciano ha intervistato Michelangelo Pascali della Fondazione Polis e sull'argomento è intervenuto anche Roberto Saviano.
2: Sabato 9 maggio un 14enne si trova in piazza Municipio, pochi passi dal comune di Napoli, saluta una coetanea, il fidanzatino 15enne di questa, prima lo colpisce con un casco, poi con alcune coltellate. Il colpevole viene arrestato dalla polizia municipale, unica dichiarazione, non so come mi sia ritrovato un coltello tra le mani. Per gli inquirenti l'accusa è tentato omicidio, il padre ha detto se ha sbagliato è bene che paghi. La vittima è appena uscita dalla terapia intensiva. La violenza giovanile è una piaga nel napoletano contro la quale combattono istituzioni, scuola, fondazioni.
3: Questo studio, fra l'altro finanziato dal Ministero dell'Università e dell'Istruzione, si è proprio concentrato sui profili della vulnerabilità, della devianza e anche della criminalità minorile. Sicuramente ci si confronta rispetto a profili nuovi. Non perché la violenza, la devianza e la vulnerabilità dei minori sia un qualcosa di sconosciuto, ma sono cambiate le forme espressive e per certi versi anche i significati, in quanto sicuramente la diffusione di una violenza acquisita e anche ricercata a fini proprio espressivi è un qualcosa da mettere in considerazione anche con un nuovo orizzonte culturale, un'impazienza per così dire nella crescita e nelle relazioni, ma non è una vera e propria adultizzazione, è come se una ricerca di un'autonomia però in una maniera confusa.
4: La lama e la pistola ti mettono lungo una strada di crescita sociale e di rispetto. Quando questa dinamica vince, vince perché il lato legale non ti dà il denaro, il lato legale non ti dà rispettabilità. Sicuramente riguardo Napoli io sono molto più ottimista che anni fa, la città si sta trasformando. Il problema è che non deve delegare semplicemente ai settori facili, che sono quelli appunto della camera affittata, del basso che viene venduto al turista americano. quella è una scorciatoia se pensiamo che sia la soluzione, ma certamente è un mezzo per poter trasformare la città. C'è la possibilità, ma bisogna investire.
0: 20 immobili completamente abusivi sono stati sequestrati stamattina a Mondragone, litorale Domizio, Giuseppe De Caro.
5: Case per vacanze e villette. Guardando oltre muri e cancelli si vede anche l'arredamento. 20 in totale completamente abusive. Tutte in località Stercolilli a Mondragone sul litorale Domizio. Sono state sequestrate su richiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere da Guardia Costiera e Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli. Gli utilizzatori delle residenze estive costruite senza alcuna autorizzazione in ambito demaniale, edilizio, ambientale e paesaggistico sono in fase di identificazione e saranno denunciati all'autorità giudiziaria. Procura Sammaritana e Procura Generale di Napoli da tempo hanno avviato l'attività di contrasto all'abusivismo a tutela del demanio marittimo e del patrimonio ambientale. Mesi fa a Castel Volturno, in località Bagnara, erano stati sequestrati 83 immobili fuori legge, 20 dei quali già abbattuti a spese dei fruitori.
0: L'ambasciata britannica a Napoli in prima linea per l'assistenza a chi ha subito violenza sessuale. Sentiamo Daniele Meloni.
6: I percorsi di assistenza alle vittime di violenze sessuali in Campania, al centro dell'evento organizzato dall'ambasciata britannica di Roma, al complesso dei Santi Marcellino e Festo. Un tema di stretta attualità a Napoli. Nella giornata di ieri, un bene confiscato al clan Giuliano è stato riqualificato come casa rifugio per le donne vittime di soprusi.
7: Uno dei pillar, cioè dei fondamenti dell'attività dell'ambasciata, è la prevenzione, e quindi abbiamo messo insieme in rete tutti questi professionisti per creare un modello di procedure per gestire i casi di violenza sessuale.
8: La nostra esperienza la volevamo portare, confrontare con tutti quanti gli altri consolati, proprio per costruire una rete e dare una maggiore assistenza alle vittime straniere di violenza in Italia.
6: Tante le istituzioni coinvolte in un percorso che va dall'assistenza psicologica a quella medica, passando per quella legale. Il tutto, però, parte dalla denuncia dei casi.
9: Quando noi raccogliamo una traccia, diventa un'evidenza che consente anche alla vittima di non esporsi in processo, perché parlano le prove in processo, quindi è veramente importante venire a denunciare. È importante avere fiducia in quello che la polizia può fare.
0: La Corte dei Conti di Napoli ha contestato un ingente danno erariale a quella che all'epoca era la CTP. Sentiamo Giovanni Messina.
10: 3 anni di lavoro scrupoloso e certosino, montagne di cartellette nell'inchiesta dei magistrati contabili, i vice procuratori regionali Ferruccio Capalbo, Raffaella Miranda e Davide Vitale, coordinati dal procuratore regionale della Corte dei Conti Giacinto D'Ammicco. Un caso complesso, quello della CTP, azienda di trasporti prima della provincia di Napoli, poi della città metropolitana, azienda dichiarata fallita nel 2022. 10 licitazioni notificate, il giudizio il 10 novembre. Secondo i magistrati, le ricapitalizzazioni venivano effettuate in assenza di reali prospettive di risanamento.
11: A quanto ammonta il danno erariale?
12: Allora, il danno erariale in sé complessivo, secondo noi, ammonterebbe a svariate decine di milioni di euro. Tuttavia noi possiamo perseguire soltanto le quote che non sono prescritte e che sono comunque riferite ad anni che non potevano in nessuna maniera consentire di giustificare ulteriori erogazioni.
11: C'è una percezione non sempre chiara del danno erariale. Perché invece è un danno grave?
13: Non è facile rispondere per danno erariale, tanto per cominciare. Gli amministratori pubblici rispondono e i dirigenti per danno erariale soltanto nel caso in cui c'è una colpa gravissima. Quindi, secondo dei ragionamenti che possono essere ripetuti anche nell'ambito delle nostre famiglie, la gestione del denaro, quando è nostro, viene fatto in un certo modo, quando è il denaro della collettività va curato e gestito con il doppio dell'attenzione, per cui la contestazione scatta nel momento in cui la gestione di quel denaro avviene in maniera palesemente contraria alle regole di ordinaria dirigenza, alle regole del buon padre di famiglia.
0: Le tribune elettorali della TGR, oggi ci occupiamo delle liste a sostegno dei candidati a sindaco di Avellino. Lara Martino.
14: Confronto a 5 nella seconda tribuna elettorale dedicata alle liste che si presentano alle amministrative di Avellino a sostegno dei tre candidati sindaco Gianluca Festa, Laura Nargi e Nello Pizza. In tutto sono 15 le liste depositate. Negli studi della TGR Campania si è parlato dei progetti per la città a partire da una criticità, quella dei trasporti, con la stazione ferroviaria chiusa e una mobilità cittadina non sempre funzionale.
15: Sul tema della mobilità noi proveremo a far valere anche i nostri rapporti con la Regione per completare l'elettrificazione con Salerno e per quindi favorire il trasferimento degli studenti pendolari verso l'Università di Fisciano.
16: Chiaro è che noi dobbiamo scontrarci con la realtà del nostro territorio. Il nostro è un territorio particolare, è un territorio che per avere una stazione pienamente funzionante ha bisogno di grandi opere, di grandi lavori.
17: Va data una risposta ai cittadini, anche nell'immediato, quindi parliamo di trasporto urbano, parliamo di una riqualificazione di un piano traffico che oggi vede una città medio-piccola come Avellino, andare in difficoltà anche in momenti, diciamo, abbastanza semplici.
14: Diverse le idee anche per la riqualificazione degli edifici storici della città e per il suo rilancio culturale e turistico.
18: Abbattimento del tribunale, creazione di parcheggi, cosa indispensabile per la circolazione e per la vivibilità. Vivere finalmente la storia di Avellino, qual è il carcere borbonico, quindi creare un passaggio unico.
19: L'ex Eliseo, c'è alla base un progetto sposato anche dal commissario prefettizio di portare ad Avellino una sede distaccata di Cinecittà e sarebbe la prima del Mezzogiorno.
0: Luigi D'Emilio è il nuovo segretario generale della CISL Funzione Pubblica della Campania, è stato eletto stamattina nel corso della riunione del Consiglio alla presenza del numero uno nazionale della categoria Roberto Chierchia e del reggente della Confederazione regionale Mattia Pirulli. Confindustria Salerno fa il punto su welfare e politiche sociali, il servizio di Andrea Siano.
20: Un confronto per individuare bisogni e costruire risposte, quello dei giovani imprenditori di Confindustria Salerno all'auditorium Oscar Niemeyer di Ravello. È qui nel dialogo con le istituzioni che si affaccia un approccio nuovo al carico fiscale e alle politiche di welfare per il lavoro.
21: Soprattutto non deve essere più considerato come una sommatoria di benefit, ma una leva di attrattività per il nostro territorio.
20: Il concetto è semplice nella sua complessità, ovvero trasformare ogni necessità in opportunità facendo leva strategica sul valore aggiunto di tutte le esperienze di impresa.
22: Come governo riteniamo il welfare uno strumento strategico di coesione, ma anche per aumentare la produttività della nostra nazione, perché è necessario soprattutto dare delle risposte ai giovani che avviano un'attività non soltanto per loro stessi, per la loro famiglia, ma per la crescita dell'Italia.
20: Fra le misure sul tavolo del governo ci sono le flat tax entro certi limiti di fasce di reddito per famiglie e dipendenti e la riduzione della pressione fiscale per sganciare nuove risorse produttive.
23: Nuove misure tipo l'ulteriore detassazione per le imprese, però che fanno occupazione o fanno investimenti produttivi, è il mondo delle famiglie, delle persone fisiche, a cui si potrà dare un'ulteriore attenzione abbracciando coloro i quali hanno un reddito tra i 50 e i 60 mila euro per applicare una tassazione più ridotta, quindi al 33% anziché al 43%.
0: La settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, il consorzio dedicato Volturno ha messo a punto iniziative volte a far conoscere ai cittadini la mission dell'ente. Sentiamo Nello Di Costanzo.
24: C'è anche il consorzio di bonifica Volturno nell'organizzazione della 26esima edizione della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, una kermesse che quest'anno ha come tema l'acqua coltiva la pace.
25: La pace vuol dire riprendere armonia col paesaggio, con l'ambiente, con la qualità della vita, e il consorzio di bonifica gioca un ruolo importante, strategico da questo punto di vista, perché dà l'acqua alle imprese agricole e perché cura la difesa idraulica delle città.
24: Fino al 24 maggio tutta una serie di iniziative messe a punto dal consorzio di bonifica Volturno. Qual è l'obiettivo?
25: Far conoscere al territorio e alla comunità le opere di bonifica, e lo faremo attraverso degli eventi sportivi, in particolare teniamo molto alla prima competizione nazionale che si farà nell'invaso di Ponte Annibale, dove ci sarà la Federazione Italiana Kayak che organizzerà queste gare, e poi lo faremo anche con altre iniziative tipo la biciclettata, al fine di restituire al territorio il valore della bonifica.
24: Avete stretto una collaborazione con Libera?
25: questo consorzio gestisce appalti per decine di milioni di euro e noi dobbiamo dare un segnale di grande tranquillità verso la comunità che tutto ciò che viene fatto in questa sede viene fatto con la massima trasparenza. E Libera ci accompagnerà e ci assisterà negli affidamenti e negli appalti più importanti affinché si dia questa garanzia.
0: Antonio Marciano è stato confermato presidente della Fondazione Campania Welfare per il quinquennio 2026-2031. L'elezione è avvenuta al termine del CDA convocato dal consigliere anziano Bruno D'Urso, che ne ha anche proposto la nomina. Dedicata ai ragazzi e al loro futuro, la 40esima edizione del premio Elsa Morante, presidente della giuria Dacia Maraini, grande entusiasmo per la Stella Stellina di Ermalmeta. Sentiamo Ettore De Lorenzo.
1: Il premio Elsa Morante, con la prestigiosa giuria presieduta da Dacia Maraini, festeggia i suoi 40 anni e si proietta nel futuro. I ragazzini salvati dal mondo, recita la targa dell'edizione di quest'anno, che si è conclusa con le premiazioni al Teatro Diana di Napoli. Tra i premiati più attesi, Ermalmeta, che è venuto con la sua chitarra e la sua Stella Stellina, la canzone che racconta l'angoscia per la guerra di una bambina palestinese. Applausi scroscianti per il cantante che, rivolgendosi ai ragazzi in sala, ha detto: non fatevi fregare, il futuro è vostro e non giratevi dall'altra parte. Parole simili a quelle usate da Rula Gebral, la giornalista che ha vinto il premio comunicazione per il suo Genocidio, che racconta la tragedia palestinese, i 20.000 bambini uccisi, i giornalisti morti sul campo e un mondo dove avanzano indifferenza e disumanità.
2: Quando usi la fame come arma di guerra, quando bombardi civili negli ospedali, le stai trattando come animali. Tutti i genocidi iniziano con le parole di odio, di violenza. Tutti i genocidi finiscono anche con le parole e con la giustizia.
1: A 20 anni da Gomorra, premiato anche Roberto Saviano con L'amore mio non muore, Luigi Garlando con Sandro libera tutti, Matteo Bussola con Il talento della rondine, Titti Marrone con Primo amore, Giovanni Taranto con La chianca, Amalia Ercoli Finzi con Le ragazze della luna e Francesco Bianco.
0: Lo sport con il calcio: il Napoli perde con il Bologna e fallisce così la prima occasione di conquistare la qualificazione diretta in Champions. Sentiamo Piero Vitiello.
3: Altro che Champions aritmetica, il Napoli resta sì al secondo posto, ma la qualificazione all'Europa che conta dovrà sudarsela negli ultimi 180 minuti con Pisa e Udinese. Gli azzurri falliscono il primo match point perdendo 3-2 in casa col Bologna, passato in vantaggio dopo 10 minuti con la staffilata di Bernardeschi. Il Napoli reagisce, ci prova, ma sono gli emiliani ad essere veramente pericolosi, prima con il palo colpito da Miranda e poi con il rigore che lo stesso esterno spagnolo si procura poco dopo la mezz'ora. L'arbitro non vede il fallo di Lorenzo, il VAR sì. Dal dischetto Orsolini piega le mani a Milinkovic-Savic e fa 2-0. Svantaggio che gli azzurri dimezzano nel recupero proprio con capitan Di Lorenzo, bravo a farsi perdonare nel giorno del ritorno in campo dopo più di 3 mesi dall'infortunio. Il pareggio arriva a inizio ripresa, Højlund difende bene palla e allarga per la corrente Alisson Santos, che sigla il quarto gol in maglia azzurra. Sembra il preludio al sorpasso, ma il Bologna, che non ha più ambizioni di classifica, resiste, si chiude e riparte. È già scoccato il 90°. Quando Miranda, ancora lui, chiama Milinkovic-Savic alla respinta, su cui il Rò si coordina e in mezza rovesciata ammutolisce il Maradona. Il campionato del Napoli non è ancora finito.
0: In Serie B, in programma questa sera, è il turno preliminare dei play-off. Alle 18.45 la Juve Stabia affronta il Modena in trasferta e in caso di successo affronterebbe sabato al Menti il Monza. In trasferta anche l'Avellino, che sfiderà il Catanzaro alle 21, e poi domenica troverebbe in semifinale il Palermo al Partenio. Costrette entrambe a vincere le due campane, in caso di parità al 90°, infatti il regolamento prevede i tempi supplementari, ma se il risultato non dovesse cambiare a qualificarsi, sarebbero le squadre meglio piazzate in campionato, cioè Modena e Catanzaro. Oggi alle 17 al Teatro Trianon Viviani si conclude Esercizi di fantasia, rassegna di spettacoli per le famiglie e per le scuole in collaborazione con i teatrini. In scena Reciclo aspettando il sole. La pièce è stata scritta e diretta da Solène Bresciane. Per questa edizione è tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
4: regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania a tempo in peggioramento, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano nuvolosità in graduale aumento durante la serata, con associate piogge e isolati temporali. Sull'Appennino campano poche nubi fino al tramonto, più diffuse e compatte dalla notte, con fenomeni sparsi al mattino seguente. Sul Salernitano, inizialmente poco nuvoloso con successive precipitazioni, in estensione nelle ore notturne. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie, sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione sarà di debole e moderata intensità e con provenienza dai quadranti occidentali. Mare mosso, localmente molto mosso.
5: Ripartiamo da capo. Colore preferito?
6: Rosso.
5: Data di nascita?
6: Chiedilo a mia madre.
5: Sempre così calmo?
6: È un dono.
5: Quest'uomo non ha emozioni. Ho una sorpresa per te.
7: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
6: Che cosa vuoi che ti dica?
7: Il cuore non mente. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica, da 159 euro al mese.
8: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
9: Qui è Verisure, c'è un'intrusione in corso, resti dove si trova.
8: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
9: L'intruso è fuggito, la casa è al sicuro.
8: Approfitta del bonus sicurezza, vai su verisure.it.
26: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
27: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare il nuovo Fairy 30 minuti Miracle. Grazie al potere dei 5G, il nuovo Fairy 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco più ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
28: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Activia, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
29: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno. A maggior retta annuale agevolata, a partire da 1.600 euro.
30: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: vita.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: psicologico. Prato 23enne accoltellato in piazza per aver difeso una collega e un dipendente di un locale del centro. È in rianimazione, fermati i due presunti aggressori, uno e 16enne. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi, 8 ore di sciopero, proteste negli stabilimenti italiani. Urso convoca il tavolo il 25 maggio. Buongiorno, bentornati al TG3 in primo piano. L'allarme per l'antivirus isolato su una nave da crociera olandese. L'OMS al momento conferma 11 casi di contagio, due dei quali ancora sospetti. Gli italiani ora in quarantena fiduciaria risultano tutti negativi e intanto il Ministero della Salute dirama una circolare. Allora facciamo il punto nei servizi di Gianmarco Sicuro e Riccardo Porcù.
1: Sono sbarcati nella notte nei Paesi Bassi gli ultimi passeggeri e membri dell'equipaggio evacuati dalla nave da crociera Ondius. Per tutti scatterà un periodo di isolamento che l'OMS raccomanda essere di almeno 42 giorni per i tempi di incubazione piuttosto lunghi dell'antivirus. Queste ultime persone si aggiungono ai passeggeri olandesi già ricoverati in un ospedale di Nijmegen, sempre nei Paesi Bassi, dove 12 dipendenti della struttura sanitaria sono a loro volta in isolamento dopo aver commesso un errore di procedura nel trattare urina e sangue. Al momento i casi sospetti di positività tra i passeggeri che erano a bordo sono 11, 9 quelli confermati, dichiara il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus da Madrid in una conferenza congiunta col premier spagnolo Sanchez. Il lavoro non è finito con l'evacuazione, ma non ci sono segnali di un'epidemia più ampia, aggiunge, mentre Sanchez conferma che il paziente spagnolo risultato positivo oggi presenta sintomi. In Francia sono diventate gravi le condizioni di una passeggera asintomatica durante lo sbarco dalla nave. I sintomi sono stati scambiati per ansia sul volo di rientro, dichiarano le autorità francesi. Nel paese sono 36 le persone sotto osservazione al momento. Nave Ondius invece è attualmente in viaggio verso Rotterdam, porto di destinazione, dove avverrà la sanificazione finale e lo sbarco dell'equipaggio.
2: Il rischio di diffusione resta basso, ma le misure di sicurezza e contenimento sono pronte. Il Ministero della Salute ieri ha diramato questa circolare, linee guida chiare, senza ricorrere all'isolamento obbligatorio. La raccomandazione per chi dovesse avere contatti ad alto rischio con positivi è di una quarantena fiduciaria di 6 settimane, 42 giorni in una stanza singola, a distanza di almeno 2 metri dal resto della famiglia, stoviglie a parte e ventilazione, mascherine all'aperto e niente assembramenti, oltre a un monitoraggio volontario attivo, con misurazioni della febbre. I sintomi infatti potrebbero comparire anche dopo molto tempo ed essere scambiati per semplice influenza. Il peggioramento però può essere rapidissimo, per questo si raccomanda di intervenire subito, comunicazioni alle autorità sanitarie, isolamento e prelievo del sangue. E proprio questi test sul medico sudafricano ora in isolamento volontario a Padova sono risultati negativi qui allo Spallanzani. Lui e gli altri 3 a bordo del volo KLM su cui era salita una donna poi deceduta per antivirus sono asintomatici. Solo 2 sono in quarantena obbligatoria per decisione dei loro comuni di residenza in Calabria e Campania. Il Ministero chiede agli uffici di frontiera di essere sentinelle, specie in porti e aeroporti, con una comunicazione immediata dei casi sospetti.
3: Sul virus io credo che c'è in Italia oggi una situazione di assoluta tranquillità. Oggi non c'è nessun pericolo.
2: Grazie. Smentisce ogni ipotesi di uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, proposta già lo scorso anno dal vice premier Salvini.
0: Il diritto alla salute è pietra angolare della nostra democrazia, a ricordarlo è il presidente Mattarella in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Sentiamo Rita Cavallo.
4: Un esercito del bene, gli infermieri che da 100 anni fanno della cura della persona, oltre che della malattia, la loro attività quotidiana. E così Mattarella ribadisce la centralità costituzionale del diritto alla salute, l'importanza del sistema sanitario nazionale che garantisce tutti e non ammette differenze fra varie zone d'Italia.
5: Sarebbe come dire un diritto alla salute diseguale per i cittadini.
4: A nome degli italiani, il ringraziamento per il lavoro fondamentale durante la pandemia, vissuta con sacrifici e anche molte vittime.
5: Qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
4: Sostegno delle istituzioni, attenzione ai tanti giovani infermieri professionalmente preparati che lavorano all'estero, le sollecitazioni del Presidente che sottolinea come l'impegno degli infermieri non conosca confini.

0: è alla base di quel diritto internazionale umanitario che oggi vediamo calpestato in tante parti del mondo.
1: Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, da un sistema sanitario già fragile è stato demolito, distrutto, come anche altrove è avvenuto.
2: Mentre si parla del nuovo virus, oggi a Roma la fase conclusiva dell'udienza preliminare nel processo per il mancato aggiornamento del piano pandemico dell'epoca Covid. Presenti molti familiari delle vittime di Bergamo. Sentiamo su questo Jacopo Cecconi.
3: Il fatto che se ne sia andato così, senza aver avuto la possibilità neanche di stargli vicino in ospedale, ma solo a distanza, ti lascia ancora con l'amaro in bocca.
4: Eustachio perse il padre nel marzo 2020, prima ondata di Covid. Come lui sono oltre 300 i parenti di vittime che si sono costituiti parti civili al Tribunale di Roma nell'udienza preliminare dove rischiano il rinvio a giudizio tre allora dirigenti del Ministero della Salute, Ranieri Guerra, Giuseppe Ruocco, Maria Grazia Pompa. L'accusa è non aver aggiornato il piano pandemico dal 2006.
5: Io per prima ho perso mio marito e mio padre, ma ci sono persone che hanno perso padre, madre, fratelli, e non perché ci fosse la pandemia, ma perché non sono stati curati.
4: La procura stessa aveva chiesto l'archiviazione prima dell'imputazione coatta del GIP. Attualmente è contestata l'omissione d'atto d'ufficio, che porterebbe alla prescrizione. Le parti civili hanno chiesto per questo di riqualificare il reato in epidemia colposa.
6: Come ha detto una delle imputate, di volta in volta c'erano altre priorità e allora ci si chiede quali siano quelle altre priorità se non la tutela della vita dei propri cittadini.
2: Tirana probabilmente non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare i centri destinati ad accogliere i migranti. Ad anticiparlo il ministro degli esteri albanese, dichiarazione che riaccende il dibattito politico. Jacopo Mantano.
7: Ad aprire la breccia un'intervista del ministro degli esteri di Tirana sul sito Euractiv. Non è detto che rinnoveremo il protocollo con l'Italia quando scadrà nel 2029, dice Feri Togia, e comunque non lo faremo perché nel 2030 saremo membri dell'Unione Europea. La sferzata coglie di sorpresa il governo. Tajani a Bratislava per il summit sui Balcani occidentali incontra l'omologo albanese, ma di questo non parlano.
8: No, non mi ha detto assolutamente nulla. 2030 è così lontano e pensiamo a quello che dobbiamo fare adesso. Grande collaborazione, soprattutto abbiamo insistito sul corridoio 8, sulle infrastrutture.
7: Nel pomeriggio sono attesi chiarimenti dall'esecutivo, anche forse sul destino delle due strutture Jader e Shengjin, volute fortemente dalla Premier e fermate dalle sentenze. In origine centri per le procedure accelerate alla frontiera, cioè hotspot di sbarco e screening, con la duplice funzione di non far arrivare mai i migranti in Italia e scoraggiare le partenze. Oggi, provvisoriamente, CPR, luoghi in cui un'ottantina di migranti, trasferiti dall'Italia, stazionano in attesa del rimpatrio. La marcia indietro di Tirana arriva proprio mentre Palazzo Chigi sta lavorando per riportare le strutture alla funzione originaria in vista dell'entrata in vigore tra un mese del patto europeo su migrazione e asilo, nelle intenzioni del governo la loro copertura normativa. Le opposizioni vanno in affondo, fin dal mattino.
9: Il ministro degli esteri albanese certifica il fallimento del protocollo con l'Albania. 1 miliardo di euro dei contribuenti italiani buttato solo per tenere il punto. Il tutto mentre gli italiani non riescono a fare la spesa.
7: Triste epilogo, simbolo del fallimento del governo, dicono dalla minoranza. Meloni venga in aula a chiarire.
2: Trump si prepara a partire per la visita ufficiale in Cina, mentre continua il braccio di ferro fra Teheran e la Casa Bianca dopo i rispettivi no alle proposte di pace. Romana Fabrizi.
10: Massive life support. Il cessate il fuoco con l'Iran è come un paziente in terapia intensiva all'1% di possibilità di sopravvivere, dichiara Trump dallo studio Vale. Ritiene inaccettabile la risposta di Teheran e gli Stati Uniti starebbero valutando seriamente, secondo quanto rivela la CNN, di tornare all'opzione militare. Non prima però della visita di Trump in Cina, dove incontrerà Xi Jinping dopo l'ultimo faccia a faccia ad ottobre in Corea del Sud. Sul tavolo accordi commerciali, dazi, terre rare, ma anche la guerra con l'Iran. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi, promette il presidente americano su Truth. L'opzione diplomatica per risolvere il conflitto non è ancora morta, anche se molto fragile. Il primo ministro del Qatar, Al Thani, afferma di essersi recato anche lui a Washington per sostenere gli sforzi per porre fine alla guerra e che i negoziati siano ancora possibili, lo precisa anche il presidente iraniano Pezeshkian, nonostante la sfiducia totale nei confronti degli Stati Uniti. Teheran però rimane ferma e ribadisce. L'unica strada per un accordo, spiega il presidente del Parlamento Ghalibaf, è quella delineata nella proposta iraniana in 14 punti. Se aggrediti reagiremo. Un'opzione in caso di nuovo attacco e la minaccia di Teheran potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%.
2: Ancora vittime nei raid di Israele sul sud del Libano. Dall'Unione Europea arriva il via libera alle sanzioni per i coloni israeliani violenti. Un oltraggio inaccettabile è la replica di Tel Aviv, che istituisce il Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre. Andiamo in diretta dalla corrispondente a Gerusalemme, Maria Gianniti.
11: Sì, verrà istituito questo tribunale militare perché è stata approvata questa notte la legge per la sua istituzione, una legge che è passata a larghissima maggioranza senza veramente distinzione di partiti, perché è proprio Israele che vuole in qualche modo mettere un punto alla tragedia del 7 di ottobre, anche giudicando quegli oltre 300 terroristi di Hamas che sono stati catturati durante la guerra e che si sono appunto macchiati di crimini durante quella giornata, ma anche dopo. E non è casuale che proprio oggi venga divulgato anche il rapporto finale della commissione indipendente sugli abusi sessuali commessi dai miliziani di Hamas durante la giornata del 7 di ottobre, ma anche sui vari ostaggi durante la loro detenzione. Il fronte aperto poi resta quello del Libano. Come hai ricordato, lì continuano i bombardamenti, continuano i raid mirati da parte di Israele. Sono state uccise 6 persone e i miliziani di Hezbollah continuano a rispondere con lanci di drone, ma per quanto riguarda appunto i negoziati che si apriranno a breve nuovamente a Washington, a parlare è stato il segretario generale di Hezbollah, che ha detto chiaramente: sul tavolo dei negoziati non ci sarà il disarmo del gruppo militare. A te.
2: Ora il caso Garlasco. Mentre a Roma inizia la perizia psicologica su Andrea Sempio, i suoi legali dicono non ci sembra sia saltata fuori la pistola fumante. Iari Pilati.
12: Dobbiamo finire la consulenza personologica.
13: Cioè un ritratto della personalità di Andrea Sempio, tracciato da una psicologa. Serve a contestare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come soggetto incline alla menzogna. Per questo Sempio, da ieri, è a Roma. Di consulenza e la sua difesa ne ha chiesta in realtà 5, anche una sugli audio dei suoi soliloqui, non sempre chiari. Come quello del 2017, in cui parla di quella mattina e delle 9:30, per gli inquirenti quasi una confessione con l'ora del delitto.
14: Mi sembra che non c'entri nulla, perché è un commento della vecchia indagine, quindi ovvio che si parlava delle 9:30, che poi era l'impianto accusatorio.
15: Un conto è leggere dei brogliacci, un altro è sentire, e bisognerà sentire anche il consulente informatico. Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia veramente saltato fuori la pistola fumante, come da mesi la chiamano.
13: Dei soliloqui in cui Sempio cita invece il video intimo e il rifiuto di Chiara di parlare con lui, gli inquirenti chiedono a Marco Poggi, fratello della vittima, e lui non si capacita. Ripete più e più volte: non ho mai visto quel video, non l'ho mai fatto vedere, non ne ho mai parlato con i miei amici. Lascia aperta solo un'ipotesi, che ritiene però assurda, e cioè che Sempio abbia preso una penna USB dalla camera di Chiara e l'abbia portata a casa. Marco difende l'amico a spada tratta. Avanzi di Andrea Chiara? Surreale, risponde. Mi sembra strano che Chiara non dicesse a me o a qualcuno che un mio amico le stava rompendo le scatole.
2: È in gravi condizioni il cameriere di 23 anni, accoltellato nella notte a Prato per aver difeso una sua collega dalle molestie. E c'è anche un minorenne tra i due fermati per l'aggressione. Il punto con Massimo Veneziani.
16: Alcuni testimoni li hanno riconosciuti. Uno dei due avrebbe appena 16 anni. La polizia di Prato li ha fermati e portati in questura. Si tratta di un italiano e un sudamericano. Sarebbero le loro mani ad aver usato un coltello la notte scorsa contro un 23enne nel centro della città toscana. Dopo l'una, il ragazzo, appena finito il suo turno, lavora in uno dei locali della centralissima piazza Mercatale. Esce insieme a una collega. Secondo una prima ricostruzione, gli aggressori si sarebbero avvicinati ai due. Prima molestano la ragazza, poi vogliono del denaro. No, risponde il 23enne, che difende la collega. Uno dei due aggressori però estrae un coltello e lo colpisce al petto, raggiungendo il cuore. Il giovane si accascia, in arresto cardiaco.
17: Io mi sono affacciato, ho visto ambulanza, polizia. però a parte questo io non ho visto altro.
16: Arrivano i soccorsi, i sanitari del 118 rianimano il giovane, lo trasferiscono in ospedale. Operato, è stato trasferito a Firenze. La sua prognosi resta riservata. Iniziate subito le ricerche, parlano i testimoni, le immagini delle telecamere di sorveglianza danno una mano. Nella notte gli uomini della squadra mobile rintracciano i due presunti aggressori, sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria con l'accusa di tentato omicidio.
2: 5 giovani, tra cui 4 minorenni, sono stati fermati per l'omicidio di un bracciante maliano a Taranto. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
18: Arrivano nel loro composto dolori i parenti di Bakary Sakho, il 35enne del Mali, ucciso con 3 fendenti al petto all'alba di sabato, accerchiato da un gruppo di giovanissimi, mentre con la sua bicicletta attraversava i vicoli della città vecchia di Taranto per andare a prendere il treno che lo avrebbe portato come tutti i giorni a lavorare nei campi di Massafra. Prima cameriere, poi bracciante agricolo, un lavoratore in regola che ogni mese faceva arrivare i soldi alla famiglia in Mali. E a spezzare questa vita, 5 ragazzi, 4 minorenni e un 21enne. A sferrare i colpi mortali, un 15enne, tutti arrestati.
19: Sapere che chi è stato accusato è un minore fa ancora più male. Abbiamo perso proprio come società.
20: Uno che si alza la mattina per poter andare al lavoro alle 5 di mattina, trova 5 assassini che lo ammassano. E non merita questa brutta fine e ha lasciato 2 mogli e 2 figlie che devono ancora nascere, che non conosceranno assolutamente il padre.
18: È un'emergenza sociale che va cambiata nel profondo, dice la procuratrice di Taranto.
21: Queste situazioni si stanno sempre di più moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Non serve aumentare le pene, non serve individuare nuove figure di reato. Dobbiamo cambiare la cultura.
2: Proseguono le ricerche della donna scomparsa in provincia di Udine con i suoi 2 figli. Ci aggiorna in diretta la nostra inviata Francesca Malaguti. Francesca.
22: Da questa base operativa partono le 8 scuole.

Dopo aver ritoccato gli ultimi dettagli, Conchei Sao mostra soddisfatta la sua opera. Solo mezzo secolo fa, queste bambole venivano ancora offerte in regalo a figli e nipoti durante ricorrenze speciali. In quel mondo povero e semplice, madri, nonne e zie si occupavano della campagna mentre i padri e gli zii erano in alto mare a pescare. Mentre Conchei Sao continua il certosino lavoro di assemblaggio delle bambole, sorvoliamo bianchi merletti di onde. Si infrangono contro la tetra costa rocciosa dell'estremità occidentale dell'isola. All'Agido da Criassao Veglia viene praticata una particolarissima coltivazione di uva da vino. Cresce tra i currais, muretti a secco simili ad alveari.

Uno sterrato di terra rossa taglia la spianata di rettangoli e quadrati. Le piatte, basse geometrie evocano i resti di una civiltà perduta.

Il rosso di un vecchio mulino, simbolo della passata economia di sussistenza dell'isola, dà un tocco di colore a questa distesa di pietre grigie e di scure rocce laviche.

Oggi la pioggia passa in fretta il testimone a scintillanti arcobaleni. Archi iridescenti s'allungano tra cielo e mare. Subito dopo, le nuvole solcano i cieli blu. Lungo la costa, su uno sperone di roccia, Harry Shimoesh scruta l'orizzonte. Dopo un lutto familiare, il giovane portoghese nato in terraferma ha deciso di consacrare la vita alle due anime di Pico, il vulcano e il mare.

0: Ammaestrato dallo spirito dell'isola, Harry è la miglior guida che si possa incontrare. Lo troviamo di mattina presto, alla casa da montagna, punto di partenza per il trekking alla vetta del vulcano. È in compagnia di un gruppo di viaggiatori arrivati dal Portogallo. Impartisce consigli su come affrontare la salita. Non è impegnativa, spiega, ma piuttosto lunga.
1: Non è facile.
0: Il sole non ha ancora baciato la vetta, perché scure nubi si addensano nel cielo.

0: Il Furna a Brigo, la prima tappa, è il tunnel lavico nato dall'esplosione di una bolla di gas nella galleria sottostante. Harry dall'alto sorveglia che il suo gruppo sia sempre al sicuro.
1: Una parte cervicale, qua in cima.
2: Ok. È meglio armi?
1: No. Era compressão mesmo.
0: Servono oltre 3 ore di marcia su un terreno lavico molto accidentato, spesso avvolto dalle nebbie. Si procede su e giù per forre, brevi altipiani e declivi.

0: Non mi è piaciuto niente.
1: Nei giorni fortunati appaiono le sagome scure dell'isola di Faial e di São Jorge e più lontano, all'orizzonte, altre isole.
2: Questa è una montagna magica, una montagna infinita, una montagna gigante. Ogni giorno incontriamo questa sfida quando guardiamo quest'altura in mezzo al mare. Come spesso accade nella nostra vita, queste sfide sorgono e superano noi e ogni persona che ci segue, sempre con il desiderio di arrivare in cima, sempre con il desiderio di essere più grandi di questa montagna. Ma ciò accade solo per un momento, solo per quell'istante in cui conquistiamo la montagna. Poi dobbiamo scendere e tornare al nostro posto, sapendo che questa montagna ci rende piccoli in quell'istante. È partendo da lì che possiamo sfidare di nuovo la montagna. Lei è qui per noi ogni giorno per nuove persone, nuove sfide, nuove conquiste. Questo è ciò che si trova su questa bella, bellissima montagna piantata in mezzo al mare. Questo gigante addormentato, questo vulcano sereno, ci dà la pace che intimamente cerchiamo. Ci offre sfide e ci insegna sempre che possiamo superare ogni difficoltà e ogni dubbio che ci si presenta nella vita.
1: Prima di ascendere l'ultimo tratto di montagna, Henry si rivolge ai suoi clienti. Si tratta di una scalata, naturalmente, ma è necessario adottare alcune tecniche di supporto con mani e piedi per poterla fare. La gente pensa che sia la più difficile, ma è bello. Dura al massimo 15 minuti ed è la parte più divertente.
2: Questo è ciò che mi piace trasmettere ad ogni persona che mi segue ad ogni passo. Ho dovuto lasciare dietro di me una vita serena, tranquilla, una vita perfetta, accompagnata da una persona meravigliosa, un gigante nel cuore, per una nuova sfida. Così, su questa montagna ho trovato un altro cuore gigante che mi aiuta a battere ogni giorno con il suo suono. Il cuore di questa montagna e il cuore della sfida che mi ha portato qui battono allo stesso ritmo.
1: La particolarità del vulcano è il Piquiño, la vetta della vetta, il cono sommitale più piccolo cresciuto sul cono più grande. Per raggiungerlo bisogna abbandonare i bastoncini da trekking e salire il ripido pendio a quattro zampe per una decina di minuti.
3: Tenho direito a ter aí o registro da coisa,
2: E così sto con i piedi su quest'isola e su questa lava, su questa roccia nera che diventa il più grande scintillio dei miei occhi. Guardo questa roccia nera, ma essa riflette la brillantezza della conquista, del superamento e della felicità.
1: Sulla vetta non c'è molta voglia di parlare. Chi è arrivato quassù ascolta il silenzio, scatta una foto, scruta a lungo il magnetico panorama. Tutto intorno, sotto di noi, luccica l'oceano. I vulcani delle Azzorre sono tutti collassati. A Pico non è accaduto. Incappucciato dalle nuvole, ha conservato una sorta di ancestrale spiritualità. Venti perenni rincorrono le nuvole. Metafisici vapori galleggiano e poi scompaiono. Fa paura il Pico. A volte dà conforto. Metà sotto l'oceano e metà sopra. Ecco perché i nativi lo temono e rispettano allo stesso tempo. Le sue pendici offrono uno scenario sempre cangiante. Le nuvole dipingono un paesaggio in costante mutamento, giocando a nascondino con le isole vicine. L'instabilità atmosferica dell'Oceano Atlantico lascia spazio all'apparente solidità del paesaggio ridisegnato dall'uomo. I villaggi scintillanti dopo la pioggia si alternano alle vaste distese dei muretti a

secco delle vigne, dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Come un'antica divinità nata dal mare, l'isola di Pico mostra senza veli tutta la forza e la grazia della natura. Poiché è abitata solo da pochi secoli, non c'è stato abbastanza tempo perché nascessero miti e leggende. Però questa montagna così misteriosa incute timore e rispetto a chi ha un animo sensibile. È un gigante addormentato che potrebbe risvegliarsi da un momento all'altro con un incerto destino per l'isola e la sua gente.

0: Questo programma è stato presentato da ProLife, alimenti per cani e gatti.
1: Torniamo con le nostre inchieste anche per mostrarvi le alternative spesso taciute perché vogliono guadagnare sulla nostra salute. Non permettiamolo.
2: Indovina chi viene a cena. Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
3: Ci siamo, le stelle del calcio. Accendono il mondo.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Ci sono foreste dove gli adulti si perdono. Sono fitte di parole, di storie, di sogni, ma i bambini sanno attraversarle. Entrano curiosi, aprono rami, seguono sentieri invisibili. Ogni pagina è una foglia, ogni libro una strada. E mentre camminano, la foresta si illumina, perché forse è proprio così che il mondo si salva. Quando qualcuno ha il coraggio di entrarci e di leggere. Il mondo salvato dai ragazzini. 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio 2026.
2: Pubblicità.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto.
2: Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.

0: Scarica l'app Musei Italiani.
1: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Lavatrice Hisense 12 kg, classe A-20%, a 399 euro! Euronics, un mondo più avanti!
2: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Grogu, ora.
4: Non stiamo cercando vendetta. Stiamo cercando di evitare un'altra guerra.
5: Hai paura? E fai bene.
6: Questa è la via.
7: Star Wars The Mandalorian and Grogu. Dal 20 maggio al cinema.
8: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris. Ispirato al trend della skincare coreana. Potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.

0: su una prova concreta, vive come se fosse ai domiciliari. Mattarella, rammarico per l'esclusione dai mondiali, serve una fase nuova, appello contro la violenza, derby di Roma e altre 5 partite spostate per ordine pubblico.
1: Frontiera, aeroporti e porti di adottare misure di protezione per impedire la trasmissione, con guanti, mascherine e camici per trattare gli eventuali casi sospetti.
2: Non più 11, bensì 10 positivi al momento tracciati e confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. A diramare l'ultimo bilancio è la ministra della Salute spagnola García, un caso in meno rispetto a quanto affermato precedentemente, visto il falso positivo riscontrato sul passeggero statunitense già in isolamento nel suo paese. Tra i casi elencati sono incluse anche le 3 persone morte per l'antivirus contratto prima e durante il viaggio su nave Ondius, partita dall'Argentina e arrivata ieri a Tenerife, nelle Canarie. A preoccupare maggiormente i sanitari è soprattutto la passeggera francese, trasbordata senza sintomi ma poi aggravatasi durante il volo verso Parigi. Adesso è ricoverata in terapia intensiva. Non possiamo affermare con certezza che questo virus non abbia subito mutazioni, dichiara la ministra della Salute francese all'Assemblea nazionale. Il lavoro non è finito con l'evacuazione, ma non ci sono segnali di un'epidemia più ampia, rassicura il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, in conferenza congiunta col premier spagnolo Sanchez, che aggiunge: il paziente spagnolo già positivo oggi ha mostrato i primi sintomi. A bordo di Ondius resta soltanto una parte dell'equipaggio in viaggio in queste ore in direzione di Rotterdam, porto di destinazione dove avverrà la sanificazione finale.
0: Di sanità ha parlato il presidente Mattarella incontrando gli infermieri, ringraziandoli anche per l'impegno ai tempi del Covid. Lo sentiamo con Rita Cavallo e poi con Giusy Sansone. Vediamo come le misure contro la pandemia accendano il dibattito politico.
3: Nelle ore in cui le notizie sul nuovo virus che spaventa riportano alla mente i giorni del Covid, il capo dello Stato con chiarezza decide di riportarci proprio a quei giorni. E lo fa ringraziando gli infermieri che con enormi sacrifici e molte vittime hanno offerto aiuto, professionalità e umanità nell'emergenza.
4: Qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
3: Non minimizzare quello che è stato, né l'impegno del personale sanitario che invece le istituzioni devono sostenere, perché svolge un compito costituzionale e garantisce il diritto alla salute.
4: Pietra angolare della nostra democrazia e della nostra stessa libertà.
3: Per questo i servizi devono essere identici in ogni territorio del paese, non si tollerano disparità.
4: Sarebbe come dire un diritto alla salute diseguale per i cittadini.
3: Infermieri eroi, si disse allora, ed eroi lo sono anche oggi, sottolinea Mattarella, laddove i conflitti negano il diritto umanitario internazionale.
4: Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, da un sistema sanitario già fragile, è stato demolito, distrutto, come anche altrove è avvenuto.
5: Gli infermieri che fanno un grandissimo lavoro per il Servizio Sanitario Nazionale, la professione si sta evolvendo, stiamo con loro, abbiamo bisogno di personale sempre più qualificato per assicurare migliori cure ai cittadini. Sul virus io credo che c'è in Italia oggi una situazione di assoluta tranquillità.
6: Mentre torna ad aleggiare la minaccia di un nuovo virus, il ministro della Salute Schillaci sul possibile addio dell'Italia all'OMS si lascia scappare una "ma quale uscita?". Eppure ancora ieri il vice premier Salvini ribadiva di voler abbandonare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dipinta come inutile e costosa. E ancora ieri a contraddirlo era stato l'altro vice premier, Tajani. Di uscire dall'OMS non se ne parla, aveva detto. Ancora una volta i due vice del governo dicono cose antitetiche, attaccano le opposizioni. Schillaci smetta di prenderci in giro e affronti i veri problemi della sanità, è l'affondo del PD.
7: 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, mancano gli infermieri. Abbiamo presentato emendamenti per indicare alla maggioranza e al governo dove reperire risorse per assumere medici e infermieri che mancano e per accorciare per davvero le liste d'attesa.
6: Schillaci può davvero rassicurare il paese sull'antivirus, attacca tutto il centro-sinistra, accusando il governo di pericoloso sovranismo sanitario e ricordando che l'Italia non ha sottoscritto l'ultimo accordo pandemico globale dell'OMS. Il ministro, chiedono, venga in aula a riferire sui nuovi contagi.
0: Si aprì un'inchiesta sui ritardi nell'aggiornamento del piano pandemico del 2006 e sulla gestione dell'emergenza Covid. Oggi è stato prescritto il reato tra la delusione

0: dei familiari delle vittime. Ce ne parla Jacopo Cecconi.
1: Tutto prescritto. Quando scoppiò il Covid nel 2020, il piano pandemico non veniva aggiornato da 14 anni, ma i tre dirigenti del Ministero della Salute che avrebbero avuto quell'incarico non possono essere processati. Il giudice delle udienze preliminari di Roma oggi ha dichiarato ormai non più imputabili per omissione di atti d'ufficio Ranieri Guerra, Maria Grazia Pompa e Giuseppe Ruocco. Un giudizio che indigna gli oltre 300 parenti di vittime ammessi come parti civili, molti dei quali presenti, che volevano la contestazione del reato di epidemia più grave, quindi non prescritto. Eleonora Coletta ha perso padre e marito.
2: Il capo di imputazione diverso avrebbe ovviamente dato non soddisfazione, noi vogliamo la verità e la verità sarebbe venuta fuori da questo.
3: Vorrei ricordare che non è un'assoluzione nel merito, cioè non è che il giudice abbia detto questi non c'entrano nulla, sono stati bravi.
1: Proprio per questo motivo, paradossalmente, il giudizio non soddisfa in pieno nemmeno le difese.
4: Si poteva pure entrare nel merito invece della prescrizione e dichiarare che il fatto non sussisteva, perché gli elementi c'erano per poterlo dire. Però, obiettivamente, di fronte al tempo che passa, ha preferito questa soluzione più rapida.
0: Si apre una nuova polemica politica sui centri per i migranti in Albania, mentre la maggioranza fa appello al dialogo sulla legge elettorale. Ora sentiamo che cosa succede con Mari Franco Cao che è a Palazzo Chigi.
5: Giornata segnata da un pasticcio in salsa albanese sui centri per i migranti. Nato dalle dichiarazioni mattinata del ministro degli esteri di Tirana Oksa, il patto con l'Italia aveva detto non sarà prorogato nel 2030 anche perché per quella data l'Albania sarà entrata in Europa. E dall'Albania, dove stava incontrando il suo omologo, il ministro dell'interno Piantedosi a stretto giro precisava no, la cooperazione andrà avanti. Poi nel pomeriggio una sorta di rettifica dello stesso Oksa, la mia era solo una riflessione ad alta voce, fino all'intervento a chiudere il caso del premier albanese Rama, che come si sa ha un rapporto molto solido, molto forte con Giorgia Meloni. Rama ha detto l'accordo andrà avanti finché l'Italia vorrà, ma a tenere banco, piatto forte di questi giorni resta la discussione sulla legge elettorale, accesa oggi anche dalle presunte aperture di Marina Berlusconi al dialogo col PD. Sentiamo Serena Mautone.
6: Tutto falso. Marina Berlusconi smentisce di avere un dialogo aperto con il PD con l'obiettivo di intavolare una trattativa su legge elettorale Quirinale. Notizie riportate in un retroscena sulla stampa. Sullo sfondo la suggestione di un grande cantiere in divenire. La convergenza al centro tra Forza Italia e PD che potrebbe scardinare l'attuale quadro di alleanze. A valle lo stallo del centrodestra che in Parlamento ha iniziato a discutere lo stabilicum senza avere in tasca l'accordo su premio di maggioranza e preferenze.
7: È importante una legge elettorale che dica il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e deve governare e chi deve stare all'opposizione. Per noi moderati è fondamentale introdurre le preferenze, cioè dare la possibilità al cittadino di scegliere il proprio rappresentante.
6: Per uscirne, la strategia sarebbe quella di chiamare in causa il centrosinistra. Dopo una nuova riunione di maggioranza, oggi i primi contatti con i capigruppo che però restano fermi sulle loro posizioni. La legge elettorale non è la priorità.
8: Se davvero il governo avesse voluto un confronto sulla legge elettorale con le opposizioni, l'avrebbe chiesto prima di depositare un testo. Ora sono in un vicolo cieco, con una proposta che trasforma una minoranza nel paese in maggioranza il Parlamento. E ancora tengono sul tavolo il premierato.
6: Il muro contro muro va avanti anche sul fine vita, tema su cui Forza Italia sarebbe pronta a smarcarsi. Il dialogo prosegue, ma con un paletto. In assenza di un accordo, il 3 giugno in aula arriverà il testo delle opposizioni.
0: Assemblee e primi scioperi negli stabilimenti italiani della Electrolux dopo che ieri la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato 1700 esuberi e la chiusura di uno stabilimento. Sentiamo Rebecca Samonà.
9: Forse sarebbe il caso di mandare a casa tutto il gruppo dirigente dell'Electrolux Europa.
10: C'è rabbia davanti ai cancelli dello stabilimento di Cerreto Desi nell'Anconetano. La multinazionale svedese Electrolux lo chiuderà.
11: In questo stabilimento che oggi decide di chiudere abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi.
10: In tutto sono ben 1700 gli esuberi annunciati dalla multinazionale svedese, fra questa e altre quattro fabbriche in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli. Oggi e domani i lavoratori rispondono con assemblee e 8 ore di sciopero per dire no al taglio del 40% degli addetti.
12: È una carneficina sulle spalle di chi lavora!
10: Secondo il piano industriale dell'azienda, produzione dimezzata e 200 contratti a termine che non saranno rinnovati.
13: Chiediamo aiuto alle istituzioni anche per porre un argine a questa arroganza delle multinazionali che stanno desertificando il territorio del Fabrianese.

0: sindacati denunciano lo spostamento di alcune linee produttive in Polonia e chiedono un intervento urgente del governo.
1: Dalle istituzioni ci aspettiamo una defiscalizzazione sul costo dell'energia.
0: La multinazionale da parte sua ha smentito ieri che i tagli nelle fabbriche italiane derivino da un accordo con i cinesi di Maidea, partner di Electrolux altrove. Per il 25 maggio è stato convocato un primo tavolo al Ministero delle Imprese.
2: In Gran Bretagna, dopo la sconfitta alle elezioni amministrative, fioccano le dimissioni nel governo. Allora andiamo a Londra dalla corrispondente Natalia Augias, perché Starmer però non vuole mollare.
3: Assolutamente no. Qui vedete, siamo davanti al Parlamento. Vedete le transenne, perché tra poche ore, domani mattina, Re Carlo viene a inaugurare la sessione parlamentare e farà un discorso politico scritto da Starmer e avrà accanto a sé un primo ministro in bilico o addirittura dimissionario. Questo dà la misura del caos che vive questo paese in queste ore. Starmer ha aperto la giornata dicendo che lui vuole restare, che il paese paga un prezzo molto alto all'instabilità e lo pagano le famiglie, infatti è schizzato in alto il costo del debito inglese e ha con sé una pattuglia sempre più grande in realtà di deputati laburisti. Sono arrivate a oltre 100 le firme, ministri pesanti come Pat McFadden, che è il ministro del lavoro, molto politico, figura di primo piano, ma cresce anche il dissenso dall'altra parte. Sono 4 i ministri che si sono dimessi, altre dimissioni sono attese in serata. Anche qui è ripartita la raccolta di firme. È arrivato a Londra Andy Burnham, sindaco di Manchester e diciamo suo principale sfidante, quindi le prossime ore serviranno a capire come va a finire. Linea a voi.
2: Per Donald Trump, in partenza per Pechino, è appesa ad un filo la tregua nella guerra con l'Iran, che intanto dice siamo pronti a tutto. Ci aggiorna su questo nuovo botta e risposta la corrispondente Laura Pepe.
4: Prima di partire per Pechino, Donald Trump si dice ottimista sull'incontro con il presidente Xi Jinping. Al centro del vertice ci saranno dazi, terre rare, la spinosa questione di Taiwan, ma naturalmente resta in primo piano la guerra in Iran. La Cina ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, sottolinea Trump, che dice anche non ho fretta, è solo questione di tempo. Ieri il presidente ha definito la proposta iraniana stupida e inaccettabile, ha paragonato il cessate il fuoco a un paziente in terapia intensiva. In risposta a Teheran minaccia, se aggrediti arricchiremo l'uranio fino al 90%. Ora la partita dunque si sposta a Pechino, mentre il capo del Pentagono Hegseth dice che gli Stati Uniti hanno un piano B in caso di escalation. La guerra in Iran finora è costata 29 miliardi di dollari, 4 miliardi in più rispetto alla stima fornita dal Pentagono alla fine del mese scorso.
2: Grazie. Grazie Laura. Israele ha istituito un tribunale speciale militare per i crimini del 7 ottobre ed è prevista la pena di morte per i terroristi arrestati. Il servizio della corrispondente Maria Gianniti.
5: È passata con i voti di tutti i deputati presenti in aula, 93, la legge che istituisce il tribunale militare che avrà il compito di giudicare i quasi 300 terroristi del corpo di elite di Hamas, catturati durante la guerra, ritenuti responsabili delle atrocità del 7 di ottobre. Tutti gli imputati rischiano la condanna alla pena di morte. E sarà un processo unico nella storia dello Stato di Israele. Bisogna risalire alla cattura del criminale nazista Eichmann, ideatore della Shoah, unico caso nella storia israeliana di esecuzione di pena capitale. Ora si tratta di capire quando questo tribunale comincerà a lavorare. E non è un caso che subito dopo questo voto sia stato pubblicato stamattina il rapporto definitivo della Commissione indipendente sugli abusi sessuali commessi dai terroristi durante il 7 di ottobre e poi sugli ostaggi durante la loro prigionia. Violenze che, si legge, sono state sistematiche, diffuse e ben calcolate. Intanto anche il premier Netanyahu ha reagito duramente alla decisione dell'Unione Europea di sanzionare 4 organizzazioni di coloni e 3 loro dirigenti. Per il premier israeliano si tratta di un fallimento morale da parte dell'Europa, mentre Israele e Stati Uniti assieme fanno il lavoro sporco anche contro i paesi europei, combattendo contro gruppi jihadisti in Iran e altrove.
2: Tra guerra e crisi economica, il presidente Putin è in crisi nei sondaggi e cerca di recuperare popolarità. Allora vediamo come nel servizio della corrispondente Liana Mistretta.
6: Arriva alla guida di una lussuosa Aurus. Vladimir Putin entra in un hotel del centro di Mosca. Ad aspettarlo, Viera Gurievich, la sua ex insegnante di tedesco.

0: 92 anni, nelle biografie del presidente russo è descritta come l'artefice del suo successo, quando nell'allora Leningrado, oggi San Pietroburgo, Vladimir Vladimirovich era un ragazzino irrequieto di famiglia molto modesta, in cerca della sua strada. In calo di gradimento nei sondaggi, ecco il presidente nelle vesti di un uomo qualunque che porta a cena la sua vecchia professoressa e si ferma anche a chiacchierare del più e del meno in hotel con un turista russo. Crisi economica, con le previsioni di crescita rivista al ribasso, blocchi di internet, il timore di attacchi ucraini nella capitale, il malcontento si fa sentire e il Cremlino cerca di sfatare l'immagine di un presidente vulnerabile. Ma l'operazione simpatia dura poco. Putin parla di una conclusione del conflitto ormai vicina, ma alza il tiro e in un briefing con i vertici militari annuncia che i missili balistici intercontinentali Sarmat, con gittata superiore ai 35.000 km, saranno pronti all'uso entro la fine dell'anno. E ancora, i potenti Arieshnik già usati contro l'Ucraina ora potrebbero essere equipaggiati con testate nucleari.
1: Torniamo in Italia con la nuova inchiesta sul caso Garlasco. Andrea Sempio è a Roma per la perizia psicologica e genetica e spuntano intanto gli audio dei suoi soliloqui. Sentiamo gli aripilati.
2: La voce è di Andrea Sempio. Aprile dell'anno scorso parla dopo aver ascoltato un podcast sul delitto di Garlasco. Mi ha messo giù, oppure gli ha messo giù, uno dei punti che di certo la difesa di Andrea Sempio vorrà dibattere.
3: Un conto è leggere dei brogliacci, un altro è sentire, fino ad oggi comunque non ci sembra che sia veramente saltato fuori la pistola fumante.
2: Poi ci sono i vecchi soliloqui, come quello del 2017 in cui secondo i PM Sempio quasi confessa l'orario dell'aggressione a Chiara.
4: Un commento della vecchia indagine, quindi ovvio che si parlava delle 9.30 che poi era l'impianto accusatorio.
2: Sempio è da ieri a Roma, dove una psicologa traccerà un ritratto della sua personalità. Serve a contrastare quello dei consulenti della procura, che lo definiscono tra l'altro incline alla menzogna. Menzogne come quelle su cui ancora si indaga tra Pavia e Brescia, bugie legate dal filo di una possibile corruzione per insabbiare in fretta l'inchiesta del 2017 su Sempio.
5: Questa indagine è un'indagine stratosferica che non riguarda solo Alberto Stasi, non riguarda solo Andrea Sempio, ma c'è molto di più.
2: Per la difesa Stasi anche questo è rilevante per ottenere la revisione della condanna.
5: Ovviamente abbiamo accelerato perché troviamo che la situazione sia veramente molto grave e soprattutto troviamo utile che Alberto Stasi esca il prima possibile dal carcere.
1: È ricoverato in pericolo di vita il 23enne che è stato accoltellato nella notte a Prato mentre cercava di proteggere una collega da una rapina. Uno dei due arrestati ha 16 anni. Il servizio di Diana Fichera.
6: Fine turno in un ristorante nel cuore della Movida di Prato. In tre stanno smontando, fra di loro una 34enne, forse a lei l'incasso. Viene puntata da due ragazzi, uno a 16 anni, vogliono i soldi, fingono di avere una pistola, ma nella manica c'è un coltellino. I colleghi di lei reagiscono, sarebbe stato proprio il più giovane dei due rapinatori a ferire con un fendente al petto uno di loro, un cameriere di 23 anni, ora in terapia intensiva al Careggi di Firenze, la sua città, dopo un intervento chirurgico al cuore, rischia la vita.
7: Lavora lì, in questo locale, abbastanza particolare, un po' esclusivo. È un ragazzo come tanti, cosa voleva dire? Voleva dare una mano a una persona e ci ha rimesso.
6: I due presunti rapinatori arrestati quasi subito dalla polizia, con il 16enne c'è anche un 26enne honduregno. Le accuse, tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Ora gli inquirenti lavorano sulle telecamere per ricostruire con precisione la dinamica. Chi lavora ogni giorno in piazza Mercatale parla di una situazione cronica di insicurezza e degrado.
8: C'è un disastro. Si spera che prendano a mano la situazione, ma ormai anni e va sempre più a peggiorare.
1: E se non minorenni, anche 4 dei 5 giovani fermati per l'omicidio a Taranto di Saco Bacari, un bracciante del Mali. Ce ne parla Maria Teresa Palamà.
9: Abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire, che nello specifico caso viene individuata nella persona di colore.
10: Bacari Sacò, maliano regolare in Italia, 35 anni, andava a lavorare nei campi sabato all'alba quando un gruppo di giovanissimi per le vie di Taranto Vecchia lo ha accerchiato

0: e colpito con 3 fendenti fatali. A sferrare i colpi mortali sarebbe stato un 15enne. Insieme a lui 3 17enni e un 19enne, arrestati in 48 ore dalla squadra mobile.
1: Uno che si alza la mattina per poter andare al lavoro alle 5 di mattina e non merita questa brutta fine, e ha lasciato 2 mogli e 2 figlie che devono ancora nascere, che non conosceranno assolutamente il padre.
0: Le procure ordinarie e dei minori lanciano appelli concordi su quella che ormai è un'emergenza sociale che riguarda giovanissimi.
2: La repressione con i minori conta poco e comunque non è tutto. Quello che è necessario è che le agenzie educative presenti si facciano carico di questo disagio giovanile che sta diventando sempre più violenza giovanile.
3: In provincia di Udine proseguono e si estendono le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei suoi 2 figli adolescenti scomparsi ormai da più di 20 giorni. L'inviata Francesca Malaguti.
4: I droni si alzano alla ricerca di qualche segno dall'alto. Intanto a terra i ricercatori battono i boschi e i prati con i cani molecolari. Si allarga a 20 km il raggio delle ricerche di Sonia Bottacchiari e dei suoi 2 figli adolescenti Nishant e Joshua, scomparsi insieme ai 4 cani lo scorso 20 aprile, la loro macchina trovata vuota in questo parcheggio. È su questi sentieri, intorno a Tarcento e verso il confine sloveno, che vengono sguinzagliati i cani molecolari alla ricerca di qualche traccia. Si ispezionano anche i tanti dirupi di questa zona, ma la speranza è di trovare la famiglia in vita.
5: In questa fase stiamo cercando persone vive e contiamo di trovare persone vive. I droni termici ci permettono di individuare, rilevando il calore umano, delle persone in ambiente boschivo.
4: La procura di Piacenza, dove risiedeva la famiglia scomparsa, indaga per sottrazione di minori. Il ragazzo e la ragazza avevano un affido condiviso con il padre, ex marito di Sonia. Ieri il colpo di scena, con il ritrovamento a casa dell'anziano padre della donna di 2 lettere scritte da lei. Una era rivolta ai figli.
6: Sono prive di data e di firma e quindi non abbiamo annesso un particolare significato, anche perché molte cose relative alla personalità della signora l'avevamo già ricostruito.
3: Domani la principessa Kate sarà in Italia, la prima visita all'estero dopo la malattia. La sua fondazione per l'infanzia vuole studiare il cosiddetto metodo Reggio Emilia. Il servizio è dell'inviato Gabriele Carletti.
7: Il modello deve essere l'Emilia Romagna, la regione in cui ci sono i migliori asili del mondo!
8: Se ne è convinta anche Kate Middleton, 30 anni dopo la sortita di Nanni Moretti ad Hyde Park. Verrà qui, nella fucina del Reggio Emilia Approach, una struttura pubblica, comunale. Un metodo studiato in oltre 140 paesi. Ci è voluta una principessa inglese per tornare a parlarne anche in Italia.
9: E questi sono dei carrelli che troviamo anche dentro le scuole.
8: Mauro è un atelierista, una figura voluta dal padre di questa filosofia, il pedagogista Loris Malaguzzi. L'idea, cioè, che la lingua sia solo uno dei modi di esprimersi.
10: Noi stiamo con i bambini dalle 8:30 del mattino fino alle 18:30 del pomeriggio. E quindi è un tempo lungo dove i bambini incontrano la creatività.
8: Immaginazione e democrazia. Ogni mattina un'assemblea e un confronto con e tra i più piccoli su tutto. Poi le mani impastano la creta, mentre il linguaggio del corpo si apprende camminando sui tronchi da soli, ogni passo educativo condiviso coi genitori.
11: La parola è pensiero e quindi più nutriamo la parola con tanti linguaggi, più il pensiero si arricchisce.
8: A Reggio Emilia l'esito del referendum del 46 è scolpito su pietra, stravinse la Repubblica, ma in fondo l'interesse reale ha risvegliato l'orgoglio della città.
3: Siamo al calcio, domani finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, le squadre sono state ricevute al Quirinale da Mattarella, rammarico per l'assenza ai mondiali, slitta intanto a lunedì sera il derby di Roma, ma la Lega di Serie A annuncia ricorso. Il servizio di Massimo Veneziani.
12: È un onore consegnare la nostra maglia, un'edizione Grazie. Speciale.
13: Anche noi, da parte nostra, la maglia di domani sera.
14: Nelle mani del presidente Mattarella le 2 maglie per un trofeo. Lazio e Inter al Quirinale, domani all'Olimpico, finale di Coppa Italia. Grande evento, eppure peccato per la nostra ennesima assenza ai mondiali.
15: Non posso non esprimere un sentimento di rammarico che dobbiamo nel nostro calcio in questo periodo competere per trofei di grande prestigio. Ecco, il nostro calcio però attraversa a livello internazionale una pausa insolitamente anche inspiegabilmente lunga.
14: Poi un appello alle squadre e al tifo.
15: Un invito a

0: disarmare le parole, e lo invito anche a disarmare i comportamenti.
1: Perché l'ordine pubblico è sempre tema caldo. Da un lato la terra rossa del centrale del tennis, dall'altro l'erba dell'Olimpico. In mezzo appena 300 metri d'asfalto. Tra domenica e lunedì, in quella fetta

0: giocare in contemporanea. Sinner intanto vola ai quarti, maltratta Pellegrini, non si sa con certezza.
1: A Cannes è terminato da poco il primo red carpet, quello che segna l'apertura ufficiale del festival che segue la nostra inviata.
2: Ti aiuta un pochino a fare l'Europa. Sembra un bel clima, a parte è tornato un po' il freddo.
3: Ma il fuoco di Eurovision scalda i cuori delle persone.
4: We celebrate together, it's awesome. It's united by music, so yeah.
3: Festeggeremo tutti insieme, dicono dal pubblico, perché anche in questa 70esima edizione il tema è uniti dalla musica, ma non del tutto, viste le defezioni di Spagna, Irlanda, Islanda e Paesi Bassi in protesta contro la presenza di Israele sul palco stasera. E mentre dentro la Stadale di Vienna si corre per ultimare i preparativi, fuori c'è già una canzone che ha conquistato i fan di mezzo mondo.
5: I will support Italy this year. It's my favorite song.
3: Voterò per l'Italia perché quella di Salda vince è la mia canzone preferita, racconta questo fan.
5: And vibe, Italy's vibe. Saremo io e te a così vote for Italy.
1: L'ornamento delle cose secondarie è il titolo del nuovo album di Max Gazzè. Alvise Losi lo ha incontrato.
6: Per sua natura il giovanetto.
7: Sono tanti brani che potenzialmente possono diventare dei singoli, ma vorrei che fosse la singola persona che ascolta a individuare il proprio singolo, quello che risuona meglio.
8: 20 canzoni per un nuovo album di inediti, un richiamo alle origini per Max Gazzè, con testi ripescati dal passato, rivestiti di musica composta oggi, un progetto che però non vuole essere una celebrazione dei 30 anni dal primo disco.
7: No, non festeggio, festeggerò il mio compleanno, le trombette, quelle fanno...
8: E con la classica capacità di giocare tra parole e musica che Max Gazzè torna con l'ornamento delle cose secondarie.
1: Ma che titolo è?
7: Perché sono cose che erano rimaste ai margini, cose periferiche a cui ho dato importanza, sono diventate primarie. Dare importanza a quelle cose che non chiedono di essere guardate, ecco.
8: E cioè testi scritti dal fratello, storico collaboratore, più di 30 anni fa e che restarono fuori dal primo disco di Gazzè, uscito nel 96.
6: Ho un fiore, non fa l'amore, né si lamenta.
8: Richiami Abbattiato, ma anche le tinte progressive di King Crimson. Musica quasi senza tempo, ma anche il qui e ora di un mondo che deve ritrovare un equilibrio.
7: Io ormai devo andare dagli spacciatori di uova fresche, spacciatori di frutta fresca per trovare delle cose buone, ma non è giusto. È un po' una forma di ribellione. Gli interessi che le persone senza scrupoli si fanno pur di arricchirsi sulla nostra salute.
6: Usare cervello.
1: Praticamente i temi di cui parla Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta che compie 10 anni e questa sera torna su Rai 3 condotto da Sabrina Giannini.
9: Ciao, buonasera a tutti. Sì, questa sera cominciamo queste 5 puntate parlando e mettendo in contrapposizione 2 cliniche diverse. Una per ricchi in America, camera iperbarica, purificazione del sangue, peptidi, e l'altra in India, ayurvedica. Ovviamente poi parleremo anche, avremo interviste esclusive sugli effetti collaterali dei famosissimi farmaci dimagranti, interviste veramente e effetti collaterali nascosti, e poi parleremo come sempre tanto di alimentazione, in fondo forse basta l'alimentazione per stare bene senza andare nelle cliniche. È una grande novità, le multinazionali del cibo processato adesso sono alla sbarra in America e vi diremo perché. Grazie, vi aspetto.
1: In prima serata indovini chi viene a cena e poi a mezzanotte il TG3 torna con Linea Notte. Una buona serata.

0: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
1: È bello avere qualcuno al tuo fianco in ogni sfida. Contro gli odori persistenti puoi usare Napisen additivo disinfettante. Elimina germi e batteri, anche quelli causa di cattivi odori. E con la sua tecnologia dedicata, dona una freschezza autentica. Napisen additivo disinfettante.
2: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori.

0: fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta. A partire da 23.800 euro.
1: Nuovi bastoncini di Capitan Findus per le tue migliori creazioni. Solo 100% filetti di pesce in una nuova panatura dorata e ancora più croccante.
2: Perfetti!
3: Super croccanti!
4: Buonissimi!
1: Scopri i bastoncini Findus più croccanti di sempre. Approvati dal Capitano.
5: Pandina Hybrid Pop, l'italiana più amata dell'universo, solo a maggio a 9.950 euro. Approfitta della pronta consegna, aperti anche domenica.
6: Da sempre siamo la voce di chi crea valore.
7: Serve aiuto?
8: Sì, grazie tesoro.
6: E da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti?
7: Ritornato.
9: Buongiorno Carlo.
10: Doc, ci dai una mano?
6: Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom.
11: Come può una semplice linea cambiare tutto? Come può l'essenziale ispirare nuove forme? Come può il gesto di un attimo rimanere per sempre? Hyundai Tucson Dark Line. A maggio, anticipo zero e interessi zero. Scoprila anche nel weekend.
12: Con Vexor, ogni ambiente della tua casa è un luogo da vivere con tutti i sensi. Non è solo pulizia, è benessere, è presenza, è armonia. Vexor, cosmetici per la casa e il bucato.
13: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
14: Skoda.
15: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Notebook Lenovo con Intel Core i7 e 16 GB di RAM a 599 euro! Euronics, un mondo più avanti!

0: Danno erariale da 23 milioni la ricapitalizzazione della CTP nella lente della Corte dei Conti campana, anche l'ex sindaco De Magistris tra gli 8 a giudizio. Violenza sessuale, i dati della Campania, aumentano le donne che ricorrono ai centri di supporto, più reati denunciati rispetto alla media nazionale. La Terra dei Fuochi, il consorzio di bonifica, rassicura sulla qualità delle acque destinate all'agricoltura e invita a non attingere da pozzi non autorizzati. Una mano artificiale per un bambino nato con una deformazione, a realizzarla con una stampante 3D gli studenti di un istituto di Benevento. Fallito il primo match point al Maradona con il Bologna, per il Napoli è già tempo di pensare al Pisa, gara da non sbagliare per la qualificazione alla Champions. Buonasera. Sono 8 le persone citate in giudizio per la ricapitalizzazione della CTP, storica azienda di trasporto dell'area metropolitana di Napoli. A loro si contesta un danno erariale da 23 milioni di euro. Tra queste c'è l'ex sindaco Luigi De Magistris, che ribadisce di aver agito per salvare un servizio pubblico e i lavoratori. Sentiamo Giovanni Messina.
1: Nei confronti di questa società sono stati erogati milioni e milioni negli anni, fino ad arrivare a un punto in cui non era più proponibile una ulteriore ricapitalizzazione, un ulteriore esborso in questo senso, perché non c'era nessun piano industriale che consentiva di ritenere che questa società potesse rientrare in bonis.
2: Nessuna prospettiva di risanamento, le ricapitalizzazioni hanno arrecato soltanto un danno erariale, sintetizza il procuratore regionale della Corte dei Conti Giacinto D'Ammicco. Il caso è quello della CTP, società partecipata della città metropolitana di Napoli, poi imposta in liquidazione nel 2022. 8 le persone citate in giudizio, tra loro c'è l'ex sindaco della città metropolitana De

0: Magistris, sono certo della correttezza assoluta, formale e sostanziale del mio operato, dichiara De Magistris. Ho agito come sempre per il bene comune e per salvare un servizio pubblico e centinaia di famiglie e di lavoratori. Caso complesso quello della CTP. Abbiamo dovuto studiare montagne di carte, rimarcano i magistrati contabili.
1: Nel momento in cui è stata deliberata la ricapitalizzazione oggetto della contestazione, la società offriva un servizio che era oltre il 50% in meno, cioè percorreva chilometri inferiori del 50% rispetto a quanto la città metropolitana pagava. E, era stato tra l'altro offerto anche un ulteriore contributo, si chiama efficientamento, per il rinnovo del parco automezzi, ma non era stato mai rinnovato nessun parco automezzi. Quindi era una società che in pratica non erogava quel servizio di trasporto per il quale veniva pagato un corrispettivo.
2: La cronaca continua: la violenza nel quartiere di Ponticelli a Napoli Est. Nella notte, agguato ad Antonio Musella, 51 anni, raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era in via Cupa vicinale Pepe, è morto poco dopo all'ospedale del Mare. Indaga la squadra mobile, l'uomo aveva precedenti di polizia, non si esclude alcuna pista. È stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni di Napoli il fermo emesso nei confronti del quindicenne che sabato sera in piazza Municipio ha accoltellato un quattordicenne ancora ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini. L'aggressore si trova adesso recluso nell'istituto penale minorile di Nisida con l'accusa di tentato omicidio. E torna a tremare la terra nei Campi Flegrei. Poco dopo le 16, una scossa di magnitudo 2.6 con epicentro a Pozzuoli in zona Arcofelice è stata avvertita dalla popolazione. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Violenza di genere, la Campania si conferma tra le regioni maglia nera in Italia. Daniele Meloni.
3: Dati in crescita per le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza in Campania, ma la regione si conferma tra quelle con la più alta incidenza di reati denunciati, con il 39% di casi, ben sopra la media nazionale del 29%. Questo nell'ultimo anno. L'ambasciata britannica ha organizzato un forum al complesso dei Santi Marcellino e Festo per riflettere sul tema dal momento della denuncia a quello dell'assistenza.
4: Qui raccogliamo le esperienze e i professionisti di tutti i settori per sostenere e creare un rapporto e un network di persone che sostengono le donne e le persone che subiscono violenze sessuali.
3: Un tema, quello delle violenze, che interessa per l'educazione e la prevenzione anche le scuole, con la parte attiva degli alunni dell'Istituto Scolastico Elena di Savoia.
5: Non è la prima volta che coinvolgiamo gli alunni in queste attività di sensibilizzazione e di indirizzo relativamente a questi argomenti della violenza.
3: Un contributo nella lotta ai soprusi può darlo anche l'arte. Che cosa rappresenta questa opera d'arte?
6: Quest'opera d'arte è concepita come uno strumento educativo e pedagogico, è un'opera partecipativa. Invito uomini e donne ad entrare all'interno di questo corridoio e progressivamente sciogliere un nodo, ma non è un semplice atto di sciogliere un nodo. Questo rappresenta una promessa che ognuno singolarmente farà di cancellare dal proprio vocabolario una frase sessista.
2: E la violenza può essere anche di tipo comunicativo. A Napoli un confronto su come tutelare i più giovani. Francesca Coppola.
7: Corecom, Unione Cattolica Stampa Italiana e Ordine dei Giornalisti insieme per far fronte alla tutela dei più giovani di fronte al dilagare dell'aggressività verbale e delle distorsioni delle comunicazioni social. È l'obiettivo degli Stati Generali della Comunicazione sui Minori a Napoli, il punto su un percorso avviato con un protocollo d'intesa.
8: Oggi il primo atto concreto. Se possibile, aggiornare la carta di Treviso per un mondo che corre, il mondo del digitale, il mondo in continua evoluzione.
9: Il nostro impegno è ricostruire un ponte di fiducia e credibilità tra mondo dell'informazione e opinione pubblica, partendo dai ragazzi, partendo dalle scuole.
10: Prende il via qui oggi da Napoli questo iter per l'aggiornamento della carta di Treviso, a cominciare dall'utilizzazione delle nuove norme sull'intelligenza artificiale che dal 1 giugno fanno parte del nostro nuovo codice deontologico.
7: L'iter avviato è stato sottoscritto dal cardinale Bagnasco.
11: Ogni forma di comunicazione verbale e non verbale ha il compito non solo di informare, ma anche di formare, comunicare e mettersi in relazione. E tutto quello che passa nella relazione ci tocca profondamente.
7: tra i relatori anche il Vescovo di Acerra, territorio che ospiterà la prossima visita di Papa Leone.
12: Gli abbiamo chiesto di dire una parola di speranza, di consolazione e soprattutto che rilanci questa attenzione al

0: creato.
1: 20 immobili abusivi a Stercolilli, frazione sul litorale di Mondragone in provincia di Caserta, sono stati sequestrati da Guardia Costiera e Capitaneria di Porto su decreto della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta di case vacanze e villette realizzate senza alcuna autorizzazione in ambito demaniale, edilizio, ambientale e paesaggistico. L'allerta sulle acque contaminate nella Terra dei Fuochi dal Consorzio Bonifica del Volturno, rassicurazioni agli agricoltori. Sentiamo Nello Di Costanzo.
2: Qualche giorno fa il sindaco di Villa Literno aveva lanciato l'allarme su possibili danni all'agricoltura dopo il ritrovamento nella falda acquifera della sua città, ma anche di altri territori, soprattutto della Terra dei Fuochi, di sostanze potenzialmente cancerogene.
3: Villa Literno è il più grande produttore di pomodori della regione Campania, sono circa 1300 ettari coltivati e questo è importante perché potrebbe incidere anche sulle falde acquifere che servono i pozzi per l'irrigazione.
2: Rassicurazione in tal senso arrivano dal Consorzio di Bonifica Volturno.
4: Noi come Consorzio di Bonifica diamo agli agricoltori un'altra acqua. Proviene dalla traversa di Ponte Annibale e dall'invaso di Suio, quindi è acqua che viene dal Volturno e dal Garigliano. E serviamo circa 20.000 ettari di impianti irrigui collettivi e sulla quale noi facciamo dei prelievi e delle analisi per verificare che la nostra acqua risponda pienamente alle caratteristiche necessarie per l'agricoltura.
2: Cosa bisogna evitare?
4: Che alcuni imprenditori agricoli attingano a dei pozzi non autorizzati e quindi c'è bisogno anche del controllo di altri enti che diano una mano su questo versante.
2: Gli agricoltori possono stare tranquilli?
4: Quelli che si servono della nostra acqua e quelli che sono serviti dall'impianto di irrigazione collettiva, certamente.
1: Da Benevento alla Valle d'Aosta, un gemellaggio in Confindustria per l'imprenditoria femminile. Eloisa Moretti Clementi.
5: Trasferta in Valle d'Aosta per una dozzina di imprenditrici di Benevento. L'obiettivo? Promuovere le best practice della rete Ai Donna e favorire la partecipazione associativa delle imprenditrici.
6: Un progetto in collaborazione proprio con Confindustria di Benevento, qual è l'obiettivo?
7: L'obiettivo è utilizzare la loro esperienza di best practice e vedere se riusciamo insieme a loro a creare la stessa rete in Valle d'Aosta. Io ci credo moltissimo, l'amministratore delegato di aeroporto è una mamma, in consiglio di amministrazione abbiamo delle amministratrici donne, ci va tanto coraggio, tanta forza di volontà e credere e soprattutto avere intorno una rete che ti aiuta e ti sostiene nel tuo percorso lavorativo.
5: La rete Ai Donna, realizzata 2 anni fa dalle imprenditrici di Benevento, è un network che riunisce oggi 50 protagoniste del management.
8: La partecipazione e l'idea di fare questa sorta di gemellaggio con Confindustria Val d'Aosta è nata dalla volontà reciproca di riconoscere tanti punti in comune. Noi in Confindustria Benevento da 2 anni abbiamo costituito questa rete Ai Donna con lo scopo di far partecipare maggiormente alla vita associativa le imprenditrici. Se noi riusciamo a sedere ai tavoli giusti, portiamo il nostro punto di vista che sicuramente inciderà positivamente sulla crescita e lo sviluppo non solo delle imprese ma del territorio.
1: Grazie a un laboratorio di stampa 3D, gli studenti di un istituto di Benevento hanno donato un dispositivo artificiale a un bambino di Palermo nato con una malformazione alla mano. Andrea Caruso.
9: Spider-Man ha i sensi di ragno, Batman l'arsenale nella Batcaverna, Giovanni, un bimbo di Palermo, ha ringraziato gli studenti della scuola Alberti Virgilio di Benevento a cui deve in parte i suoi superpoteri.
10: Ringrazio tutti coloro che hanno elaborato il prototipo della mano di Venom. Mi è piaciuta molto.
9: Sulla mano cinetica, device creato con la stampa 3D nel laboratorio della scuola, i ragazzi hanno dipinto anche Venom, il suo personaggio preferito dell'universo dei fumetti.
11: Ci ha reso felici ed è per questo che noi continueremo anche a partecipare a questo laboratorio.
12: Ti senti realizzato e ti senti felice.
9: È il primo caso in Italia di donazione da parte di una scuola di un dispositivo a beneficio di persone con malformazioni congenite o che hanno subito amputazioni.
13: Diamo delle opportunità di riavere la sensazione anche di appunto poter abbracciare anche soltanto una persona con entrambi gli arti.
9: Ciò è stato possibile grazie al protocollo che l'Istituto Sannita ha sottoscritto con il collettivo di maker volontari di Enable, che raccolgono dalle famiglie le richieste di dispositivi e si occupano della progettazione digitale.
0: Una persona normale va in bici, suona la chitarra, suona la batteria, fa tiro con l'arco. Questi bambini invece senza questi device non riuscirebbero a svolgere tutte queste attività.
9: Mesi di tentativi e fatica, ma ora, dopo la consegna del primo prototipo, sono già tutti al lavoro per il device definitivo.
12: Sto disegnando due draghi con lo Yin e lo Yang al centro, che proprio lui ha richiesto come un disegno da avere per tutta la sua vita.
1: A quasi un anno dalla scomparsa, a Napoli il ricordo di Giuseppe Ossorio, storico leader del Partito Repubblicano. Giuseppe De Caro.
14: Questo evento commemorativo non vuole soltanto ricordare papà, la sua persona, ma anche le sue idee, il suo impegno per Napoli e per il Mezzogiorno.
15: Così Mario Ossorio parla della giornata dedicata a Napoli alla memoria del padre Giuseppe, scomparso lo scorso luglio. Peppino Ossorio, come tutti lo conoscevano, fu fra i leader del Partito Repubblicano, parlamentare, consigliere regionale e comunale di Napoli. E tanti sono stati gli amici che hanno raccolto l'invito della famiglia e reso omaggio all'uomo e al suo impegno politico.
16: Ha praticato la politica con grande dedizione, con grande competenza, con grande disponibilità verso gli altri.
17: Vogliamo che la memoria di Peppino Ossorio si possa prolungare nel tempo. Ha fatto tanto per tutte le nostre istituzioni.
15: Ossorio fu voce del meridionalismo laico, liberale, riformista.
18: Aveva al centro della politica per il Mezzogiorno l'idea di un Mezzogiorno che sviluppasse infrastrutture e attività produttive. Un Mezzogiorno in cui impegnare soprattutto classi dirigenti e nuove generazioni.
15: Una delle sue ultime battaglie la ricorda Mario Casillo, vicepresidente della regione.
19: Una grande battaglia contro l'autonomia differenziata. Il Sud necessita assolutamente deve essere ben amministrato, ma con le risorse giuste e adeguate. Lui raccontava sempre la storia della Cassa del Mezzogiorno come esempio virtuoso ed è per noi un punto di riferimento.
1: Compie 20 anni l'Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento, l'occasione per fare il punto sui temi dell'innovazione digitale applicata allo studio. Sentiamo il rettore Giuseppe Acocella.
20: 20 anni sono un tempo significativo per fare prova da parte di un'università delle sue capacità di incontrare le necessità che soddisfano il diritto allo studio, tanto che questa università è in crescita. È in crescita con riconoscimenti da parte dell'ANVUR, della capacità occupazionale testimoniata dalle indagini Alma Laurea.
1: Passiamo al calcio. Una sola vittoria nelle ultime 5 partite. Per il Napoli il discorso Champions è ancora da chiudere. Piero Vitiello.
21: Il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
22: Va riconosciuto il dono della sintesi ad Antonio Conte, che dopo aver rimesso in piedi la partita col Bologna ha dovuto incassare una sconfitta a tempo scaduto, senza però perdere di vista un dato essenziale, e cioè che dopo un match point fallito ce n'è sempre un altro. E allora vale la pena rimandare ancora i discorsi sul futuro e l'incontro con De Laurentiis, se basterà battere il Pisa, ultimo in classifica, già retrocesso e reduce da 7 KO di fila, per conquistare la certezza aritmetica della Champions. I calcoli non cambiano, semmai cambiano. Cambierà qualche interprete, out per squalifica Politano, in panchina potrebbe rivedersi dopo un lungo stop David Neres. Anche qui, senza troppe concessioni alla fantasia, unica regola, badare al sodo.
21: Non dimenticate, ecco, che chi torna dall'infortunio, non è che tornano che pronti via, ecco, soprattutto infortuni seri e gravi, no? Mancano 2 partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Manca un passo. Dobbiamo cercare di fare queste ultime 2 partite e poi vedere, poi tirare le somme, punto e basta.
1: Turno preliminare dei playoff di Serie B in campo Modena e Juve Stabia, punteggio sullo 0-0 alle 21, Catanzaro, Avellino. Gli spettacoli alla Galleria Toledo, una rassegna di artisti under 35. Luigi Carbone.
23: Alla Galleria Toledo maggio è il mese dedicato ai giovani talenti della drammaturgia. 4 spettacoli nei weekend, compagnie da tutta Italia, incontri il giovedì fino al 19 e call con la rassegna Cantiere Under 35. Dopo L'Idiota, Circo di voci per attore solo di Valerio Pietrovita, prodotto da Galleria Toledo e Teatro di Antella, dal 15 al 17 maggio in scena Maupin di Isabella Covelli, sulla figura della mezzo-soprano e spadaccina Julie de Bonny, la cui vita avventurosa nel XVII secolo ispirò scrittori e poeti. Quindi dal 22 al 24 maggio I Topi, non li possiamo nemmeno vedere.

0: del progetto orizzontale di diversi performer ideato da Stefano Ghidetti.
1: Sarti, tecnici, attori, registi, tecnici del suono che hanno strutturato un'interrogazione intorno al potere, quindi hanno unito insieme le figure di Macbeth e di Lady Macbeth.
0: Dal 29 al 31 maggio, Un giorno diverso di Domenico De Meo.
1: Tratta invece del rapporto umano, che ci sembra un tema piuttosto delicato in questi ultimi anni.
0: Gli incontri curati da Silvia Migliozzi e l'Ecole del giovedì fino al 21 sviluppano una riflessione sul ruolo del teatro all'interno della società.
1: Interrogare il pubblico ma anche gli addetti ai lavori rispetto a quello che è la funzione di uno spazio teatrale all'interno di una città e quelle che potrebbero essere delle modalità e delle nuove pratiche da strutturare insieme per cercare di costruire una collettività teatrale.
2: Giornalismo e diritti civili al premio Pimentel Fonseca. Annalisa Angelone.
3: A Palazzo Serra di Cassano, nell'ambito di Imbavagliati, il festival di giornalismo civile contro la censura, ideato e diretto da Desiree Klein, il premio Pimentel Fonseca in memoria della giornalista e patriota napoletana va a due giornaliste che portano avanti la difesa dei diritti civili. L'afghana Leila Sarvari, ma non è questo il suo vero nome, e Barbara Schiavulli, che racconta le guerre da 30 anni e ha fatto parte dell'equipaggio della prima Global Flotilla.
4: E si continuerà a raccontare o in qualche modo esporsi, perché non è possibile che migliaia di persone muoiano senza che nessuno, senza che le istituzioni facciano niente per salvare le persone.
3: La libertà di stampa globale è al suo minimo storico e l'Italia perde posizioni.
5: L'Italia è precipitata al 57° posto nella classifica di Reporter Senza Frontiere, ma si sono dimenticate i diritti delle donne nel mondo. Pensiamo alle donne in Congo, in Afghanistan, in Iran.
3: Il festival ricorda l'attore Gianni Sallustro, autore di un memorabile spettacolo sulla Fonseca, e lancia come manifesto la canzone Esperanto che Tony Esposito, Monio Vadia e Baba Sissoko dedicano ai bambini vittime delle guerre.
2: È tutto, buonasera.
6: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
7: Sulla Campania, instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, presenza di precipitazioni intense, localmente anche a carattere temporalesco. Sull'Appennino campano, giornata caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge e locali rovesci. Sul Salernitano molte nubi saranno responsabili di fenomeni sparsi, occasionalmente temporaleschi e diffusi. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione nei valori minimi, più marcata in quelli massimi. La ventilazione sarà di debole intensità e con provenienza dai quadranti occidentali, mare generalmente.
8: Il mio tè.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Di non perdere tempo, più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid, fino a 8 anni di garanzia e solo a maggio due tagliandi in omaggio inclusi.
4: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
5: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: Redissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
0: Con la My Redissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
0: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
9: Eh no, signora, cartacea non vale.
10: Ragazzi, con questa non è.
11: Ma no, dai, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
13: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box, che non segue le regole, le ridisegna.
14: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.

Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Personalmente, io preferirei l'ex cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, il signor Gerhard Schröder. Ma più in generale, lasciamo che siano gli europei a scegliere un leader di cui si fidano.
1: Bravo.
2: Grazie.
3: Ciao Da Vinci, ciao. You're the legend of this year's Eurovision. Everyone loves you.
4: No, io non sono la leggenda. No, no, no.
1: Not legend, he says.

è incredibilmente debole, direi. La definirei la più debole in questo momento, dopo aver letto quel pezzo di spazzatura che ci hanno mandato. Non ho nemmeno finito di leggerlo, ho detto non perderò tempo a leggerlo. Direi che è una delle situazioni più deboli in questo momento, è attaccata alle macchine.

0: scent of blood. Qui abbiamo la pasta con le vongole, abbiamo le cozze, la frutta, l'aranciata, vedete l'aranciata, eccola qui, l'aranciatina, poi abbiamo il vino, l'acqua, il caffè, perché il caffè è stato servito a tutti i commensali, vedete?
1: La mousse di salmone.
2: Cara, non avrai mica usato del salmone in scatola?
3: Io mi sento terribilmente imbarazzata.
4: Ma siccome il Covid c'è stato e abbiamo i guasti e i disastri che ha portato, anche la gestione che è stata fatta, perché non ditemi che è andato tutto bene, anche tutta la questione dei Green Pass, delle chiusure, delle divisioni, anche all'interno delle famiglie, è stato un disastro sul piano anche...

0: Grazie, grazie Antonella. Massimo, resta con noi.
1: Posso solo dire che grazie alle chiusure siamo vivi? Indiscrezioni però parlano di una convocazione da parte della Premier per il ministro con tanto di strigliata da parte di Giorgia Meloni.
2: Agu, qui a Biennale c'erano niente a magna, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco.
3: E porca mignota!
2: Beh, abbiamo
3: ma chi sono questi?
2: Chi?
3: Che stanno a fotografare?
2: Chi?

Gli Stati Uniti non possono permettere all'Iran di possedere armi e materiali nucleari. Andremo a prenderci l'uranio arricchito, ne abbiamo già il controllo. Se qualcuno si avvicina posso dirvi il nome, l'indirizzo e il numero di matricola. Lo monitoriamo attentamente e chiunque si avvicini lo faremo saltare in aria.

0: Europe has to decide if it will be a place of innovation or remain only a place of the past.
1: Certamente.
2: Io per fare uno sciopero oggi con la legge 146-90, che è la più restrittiva d'Europa e del mondo, che non hanno neanche negli Stati Uniti d'America, in Francia, io sono costretto a comunicare 10 giorni prima al mio sciopero a dare le fasce di garanzia. Quindi è uno sciopero
3: altro,
2: che non serve quasi a niente.
3: Scusi.
4: Lavoratori.
5: Aspetta,
6: non se, mi dire per se, un rigore.
5: Aspetta,
6: non ha fatto bene.
5: Se, allora, se avesse segnato il rigore.
6: Ma se avesse, se, non
5: aspetta,
6: l'ha fatto.
5: Ma per un rigore 5 centimetri ma fuori, dai, dai. 5 centimetri dentro, tu dici sì, lo merita, va, perché no,
7: però
5: è passato. No, perché il rigore è una cosa a parte,
7: un
5: Marco. C'è le prestazioni.
6: È giocato a calcio.
5: È osato.

0: No, non c'è niente da scherzare, perché è il cantiere che seguo con maggior attenzione in tutta Italia, nonostante le difficoltà che hanno trovato l'arsenico, i gas, la difficoltà di smaltimento dei rifiuti, però io ogni santa settimana che il buon Dio ci manda in terra...
1: No!

0: Beh, il negoziatore lo sceglie l'Europa, quindi no, dovrà essere scelto collegialmente dai paesi dell'Unione Europea. Saremo io e te per sempre legati per la
1: vita, che senza te. Ancora con questa storia? Quindi cosa mi devo aspettare? Che cosa hanno trovato? Quando sono andato io il sangue c'era, avrebbe detto.
2: Probabilmente ora mi stanno sorvegliando, ma lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno. Vedranno e sapranno. E diranno a tutti. Ma se lei non farebbe del male neppure ad una mosca.
3: E anche il cessate il fuoco è in terapia intensiva. Tenuti in vita.

0: esatto,
1: sui nostri volti silvani, poi cosa dice sulle nostre piove mani,
2: sulle nostre mani
1: in nude,
2: sui nostri investimenti leggeri,
1: commensuri pensieri al vespro di migrare un altro.
0: Mettelo qua, eccolo qua, qua.
1: Eccolo qua. Buongiorno, vai, buonasera, tetto alla testa. Buonasera, buonasera, venite, venite, venite.
2: Trenino.
1: Inizia adesso la diretta, sono le 20:11 minuti. Giordano Bruno Guerri qui con noi.
2: Fermati.
1: Questa sera parliamo di libertà, libertà! Ok,
2: che si cana!
1: Allora, andiamo di qua, camminiamo piano, qua dopo ti metto un disco. Sì. Hai visto qualche puntata prima di venire?
2: Come no?
1: Per assicurarti.
2: Ho visto la prima.
1: Ah, ok. Siamo work in progress, come dicono gli inglesi. Allora, senti, qua abbiamo anche per